0: Ovviamente, parlando di un santo e della sua spiritualità, l'emozione è ancora più profonda.
1: Filippo Neri nasce a Firenze nel 1515, lo stesso anno in cui in Spagna nasce Santa Teresa d'Avila. La sua giovinezza fino ai 18 anni è caratterizzata da tre aspetti: un grande senso di libertà, un grande amore alle laudi di Jacopone da Todi e una propensione verso l'umorismo.
2: Gerolamo Savonarola è il padre domenicano che nella seconda metà del 400, divenuto priore del convento di San Marco a Firenze, magnificamente affrescato 30 anni prima dal Beato Angelico, cominciò a predicare contro la corruzione del clero del suo tempo, profetizzando anche la fine prossima della Chiesa di Roma. Raccolse intorno a sé molti seguaci e dopo la cacciata da Firenze dei Medici, i signori della città, divenne l'ispiratore della Repubblica Fiorentina. Le sue opere e il suo slancio di riformatore segnarono così alcuni aspetti della successiva storia della Chiesa e San Filippo Neri, pur lontanissimo dalle posizioni teocratiche antipapali del Savonarola, ebbe grande ammirazione e devozione per questo frate domenicano e ne difese le opere.
1: A 18 anni si trasferisce a Roma e sceglie la vita laicale. È particolare la situazione perché Roma è un fervore di riforma, è un fervore di riforma cattolica, quindi di opere, quindi di impegno. È allora una città popolata di santi. A Roma operano Santi Ignazio di Loyola, San Camillo dell'Ellis, il Cardinal Borromeo, San Felice da Cantalice.
3: Sono gli anni della Controriforma, cioè della reazione della Chiesa Cattolica di fronte al protestantesimo, che diviene però ben presto una vera e propria riforma cattolica. Il rinnovamento e la ripresa di forza del cristianesimo nella visione della Chiesa di Roma si traduce in un appassionato recupero della fede personale e in un proliferare di opere concrete e socialmente efficaci. Le linee guida di questo grande cambiamento sono date dal Concilio di Trento, che affronta la situazione della Chiesa del tempo, ma anche impostazioni e problemi dottrinali fondamentali per la vita e l'identità della Chiesa di sempre.
1: Filippo Neri è importante perché la sua missione si colloca in un particolare momento storico, quello della riforma protestante e della riforma cattolica. Da un lato i protestanti accusano la Chiesa cattolica di essersi irrigidita, di essere corrotta, di essersi irrigidita nelle sue osservanze, di aver tolto al cristiano la libertà che Cristo gli ha donato. Dall'altra parte la Chiesa cattolica vuole veramente riformarsi, quindi è una Chiesa dove la santità è a tema, dove i santi ci sono, c'è un fervore di opere, c'è anche una certa rigidità nell'insegnamento morale. Ecco, Filippo Neri è la risposta pienamente cattolica, però non irrigidita, non schematizzata.

0: San Filippo Neri, devo essere sincero, non lo conoscevo, se non, e l'ho conosciuto nel fare il film di Luigi Magni. Era un rivoluzionario obbediente, che sembra un paradosso ma non lo è. È stato in realtà lì per fare la fine di Savonarola, ma però ha sempre mostrato comunque un'obbedienza, anche se rivoluzionaria.
1: Filippo si sente, diciamo, propenso verso la vita laicale. E cerca di studiare teologia, però poi dice che lo studio lo distraeva da Dio e lo Dio lo distraeva dallo studio. E così si dedica alle opere di carità. Fa il precettore e frequenta gli ambienti dove ci sono gli uffici, le banche, soprattutto i suoi concittadini, dei fiorentini. È il periodo in cui lo vedono per le strade con quel suo sorriso e con quell'invito con cui spesso dice: allora, quando ci decidiamo a essere buoni?
2: Lo sai che aiutare i poveri è come accogliere Gesù? Noi siamo la confraternita della Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti.
3: Ma voi chi?
2: Beh, noi... io.
1: Filippo Neri inventa una sua particolare spiritualità laicale. Non vuole essere sacerdote, vuole restare libero, vuole restare laico. Ha una sua particolare spiritualità.
4: E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo.
5: Durante il Giubileo del 2000 molti hanno sentito parlare dell'esperienza della visita alle sette chiese di Roma. È un'esperienza che è stata avviata da San Filippo Neri ben 450 anni fa, esattamente il 25 febbraio 1552, e consisteva nella visita in sequenza di sette note basiliche di Roma. Il grande santo all'epoca faceva un itinerario in due tappe. La sera del primo giorno faceva insieme con i suoi amici prima una visita in ospedale a Santo Spirito con la visita agli ammalati e poi veniva qui a San Pietro per omaggiare il Principe degli Apostoli. La mattina dopo tutti quanti si avviavano e andavano a San Paolo fuori le mura, dove cominciava la seconda giornata. Da San Paolo proseguivano verso la Basilica e le Catacombe di San Sebastiano. Di lì andavano a San Giovanni in Laterano, la più antica cattedrale del mondo. E in pratica facevano una visita anche alla Scala Santa, che è il luogo dove ci sono tutte le reliquie più famose del mondo. Di lì proseguivano verso Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è la famosa reliquia della Croce di Gesù Cristo. E ancora oltre andavano alla Basilica di San Lorenzo in Verano. Infine proseguivano verso Santa Maria Maggiore, la grande chiesa intitolata alla Madonna, la più famosa probabilmente al mondo tra quelle che hanno la Madonna come cuore, come centro della loro esperienza.
1: In questo pellegrinaggio Filippo fa esperienze particolari di preghiera, raggiunge anche delle vette mistiche. Un giorno riceve la grazia che poi, diciamo, gli resterà per tutta la vita, di sentire l'amore di Dio che gli entra dentro e gli dilata il cuore.
6: È il cardinal Federigo Borromeo, proprio quello dei Promessi Sposi del Manzoni, nipote di San Carlo, che nel processo per la canonizzazione racconta quello che gli aveva detto San Filippo. Mentre era in preghiera alle catacombe di San Sebastiano e chiedeva allo Spirito Santo che gli desse spirito, gli apparve San Giovanni Battista. Lo Spirito Santo poi entrò in lui con tale forza da gettarlo a terra e da rompergli due costole. Aveva allora circa 30 anni e, dopo morto, l'esame della salma confermerà che aveva due costole staccate e gli si era formato un gonfiore cronico sul fianco.
2: Io ho due costole rotte. Cascai di peso sull'altare di San Sebastiano quando fui chiamato.
7: Da chi?
2: No, dico, quando ebbi la vocazione. Ma mi si sono riattaccate male, tutte storte.
7: A Roma, dalla gente del popolo ai più illustri prelati, tutti avevano un'altissima stima della spiritualità di Filippo Neri. Lo si vedeva spesso in preghiera o con la corona del rosario in mano. Si sapeva delle sue estasi e anche levitazioni mentre celebrava messa. Si conoscevano le sue predizioni sicure e la sua chiaroveggenza e anche di guarigioni prodigiose di malati.
8: Sì, Benedetto.
7: Ma tutti conoscevano anche la sua giocosità e le sue burle e talvolta le sue vere e proprie apparenti stranezze, a cui peraltro teneva tantissimo.
9: Ehi, Don Filì, giusto voi.
10: Chi è?
9: C'è la monaca a San Crisogono che si è messa a fare i miracoli. Allora il Santo Padre dice se per piacere

0: Piacere, andate a dare un'occhiata.
1: Ma perché proprio io?
0: Ma perché voi siete competenti in materia. Andate e riferite.
2: Ed è in questo contesto che rientrano anche tutte le apparenti stranezze. Il fatto che nella sua sacrestia abitino anche uccellini e cagnolini, perché deve distrarsi prima di dimessa, perché se non si distrae poi rischia di lasciarsi trasportare da un impeto mistico e Filippo non vuole apparire davanti agli altri. A volte si veste in modo strano, a volte assume atteggiamenti buffi, a volte fa dei discorsi strampalati. E a chi lo rimprovera risponde: beh, vuoi che pensino che io sono santo?
1: Abbiate pazienza, voi mi dovete perdonare, ma io sono un prete ignorante e bugiardo.
3: Siete ignorante, ma non siete bugiardo. Volevate solo compiacermi.
4: Un altro episodio che mette in luce l'irrefrenabile capacità di scherzare di San Filippo risale a quando Papa Sisto V gli aveva dato il permesso di trasferire le reliquie di alcuni martiri da una chiesetta fatiscente alla Chiesa Nuova, sede della Congregazione Filippina. Un avvenimento memorabile sia per la grande partecipazione di popolo che per la commozione di San Filippo, che a quei martiri era molto devoto. Per allentare la tensione di Filippo, che allora aveva 75 anni, saltellava fra le guardie svizzere solennemente schierate, toccandoli e tirando loro la barba.
2: Che cosa fa praticamente Filippo? Niente, fa il rettore di una chiesa e in questa chiesa raccoglie chiunque. Così, chiunque lo raggiunge, chiunque ha bisogno di lui, ci sono preti, ci sono cardinali, ci sono impiegati, ci sono anche gente di strada, ragazzi, studenti, chiunque. E Filippo fa fare loro l'esperienza della libertà e della gioia e inventerà in quegli anni l'oratorio.
5: Anche qui, come nella visita alle sette chiese o nella pratica delle 40 ore, l'adorazione continuata dell'Eucarestia che Filippo Neri propone alla compagnia dei suoi amici e che tuttora viene comunemente praticata in chiese e parrocchie, il santo ci stupisce. Prende qualcosa che esiste già, lo fa suo, lo vivifica e lo fa vivere con intensità e partecipazione a quanti gli sono intorno. L'oratorio, una parola che inizialmente indicava solo un luogo, un piccolo edificio in cui si pregava, diventa così un modo di vivere insieme alcune ore della giornata.
6: Sentite? Questa è musica celeste.
7: La cosa che più mi interessa e che trovo geniale per l'epoca, e che dura ancora i giorni nostri, è aver inventato l'oratorio, quello dei bambini. Lui si occupava molto del mondo infantile, raccattando tutti i bambini in giro per Roma senza arte né parte e facendoli studiare, giocare in un luogo che poi nell'arco degli anni si è, anche oggi si definisce oratorio, cioè il luogo dove i bambini si raccolgono per pregare, per giocare, per passare degnamente il loro tempo.
4: L'idea iniziale era di togliere dall'ozio e dai vizi quanta più gente possibile, specialmente i tanti giovani e cortigiani che nella Roma di quell'epoca, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, non avevano niente da fare. L'oratorio diventerà così il luogo a cui vengono da tutta la città persone di ogni categoria e provenienza, spesso anche ecclesiastici, prelati e perfino politici e notabili, per sentir parlare di Dio e della Chiesa e per condividere in amicizia le ore.

Cari amici dei Santi, siamo qui in un oratorio, un grande oratorio milanese, e sono di fianco a un mio grande amico. Eravamo amici quando eravamo piccoli nell'oratorio, e ancora oggi che lui è Don Massimiliano, siamo qui in un oratorio. In un oratorio si possono fare tante belle cose, innanzitutto perché è un grande spazio all'interno di una città che di grandi spazi non ne offre più, un grande spazio per i giovani, dove i giovani possono fare tante cose interessanti: sport, cultura, parlare, cose, non andare sotto a un'automobile. E tutto questo accade grazie a un tipo originalissimo del Cinquecento, che era forse più simile a me che a lui, San Filippo Neri. È uno

0: la parola oratorio, no, diventerà anche proprio, diciamo, esprimerà anche un genere musicale. Con Filippo Neri ci sono a volte Palestrina, c'è l'Animuccia.
1: San Filippo Neri rappresenta in un tempo a noi lontano una testimonianza assai vicina per chi voglia educare, interpretare la vicinanza alle giovani generazioni, perché San Filippo Neri era simpatico, sapeva farci voler bene e facendosi voler bene cercava di trasmettere le cose buone, il bene anche ai suoi ragazzi.

0: Caratteristica della compagnia che si raccoglie intorno a Filippo e che poi la Chiesa riconoscerà ufficialmente come congregazione è di essere un'unione tra amici, tra compagni, che non prevede né voti, né giuramenti, né elenchi o iscrizioni. È un'amicizia che unisce ma non tiene legati, che vive di momenti comuni ma anche di un'assoluta libertà.
1: Una definizione buona di San Filippo Neri, anche se forse non è esaustiva, è che Filippo Neri fu un giovane, prima un uomo, un adulto e un anziano, che prese grandemente sul serio la propria umanità alla luce di Gesù Cristo.
2: Familiarità con i poveri, familiarità con i grandi, familiarità con i ricchi, ecco, e la diciamo diventa appunto, come abbiamo detto, l'apostolo di Roma, perché mentre tutta la Chiesa sta vivendo il tentativo di riformarsi, di diventare migliore, di essere più seria nell'impegno cristiano, Filippo continua a essere una presenza che dice sì, tutto bello, tutto vero, ma tutto fondato sulla libertà, tutto fondato sulla gioia.
3: Tra le opere promosse da San Filippo, oltre alle visite ai malati negli ospedali e l'accompagnamento alla buona morte degli agonizzanti, vi fu anche la confraternita per assistere i pellegrini durante gli anni santi. Fiorentino di nascita, San Filippo è considerato dai romani un loro santo, un santo romano. La sua presenza e la sua azione incisero infatti notevolmente nella realtà della Roma di quel periodo, e molte delle iniziative del santo e dei suoi seguaci, come altre nate spontaneamente dal suo esempio, sono ancora oggi attuali nella città.
2: Per capire l'importanza e la missione di Filippo Neri bisogna, credo, ripensare al momento storico particolare in cui si colloca la sua esperienza. È il momento della riforma protestante. I protestanti hanno accusato la Chiesa di essere corrotta, di essere irrigidita, di essersi, diciamo, invischiata nelle sue opere, di aver perso il senso della fede, il senso della libertà cristiana. Dall'altra parte la Chiesa cattolica si sta riformando davvero. Ci sono tanti santi, c'è un fervore di opere, c'è un fervore di missionarietà, c'è un fervore di serietà, di, diciamo, la parola che usavano allora, di osservanza.
3: Nato a Firenze e vissuto soprattutto a Roma, San Filippo è anche uno dei santi protettori della Francia, anche se non vi andò mai.

0: All'età di 79 anni, Filippo fu costretto a letto da malattia ai reni, così grave che i medici già lo giudicavano prossimo alla morte. Ma intervenne a salvarlo un prodigioso miracolo. Ma esattamente un anno dopo, nel maggio del 1595, l'angelo della morte si presentò definitivamente a San Filippo. Come è accaduto ad altri santi, anche a Filippo fu rivelato dal Signore il giorno del trapasso. E con la consueta serenità, lui volle comunicare ai suoi discepoli. San Filippo Neri morì a Roma, all'età di 80 anni, all'alba del 26 maggio 1595, festa del Corpus Domini. I romani, che tanto lo avevano amato in vita, già lo consideravano un loro santo.
1: Sono io.
2: Ma che v'hanno fatto Papa?
3: Santo, santo, santo.
0: Il suo culto si diffuse quindi nella città già prima della canonizzazione, che avvenne comunque appena 27 anni dopo, nel 1622.
3: Santo, santo, santo.
0: La Chiesa lo festeggia quindi il 26 maggio, giorno della sua morte, ma anche della sua nascita al cielo. Patrono dei giovani è spesso rappresentato nell'iconografia attorniato da loro, o con in mano un giglio o il rosario. Dato che per gran parte della vita aveva sofferto di dolori articolari, è usanza invocare San Filippo da parte di chi ne soffre e da chi è affetto da reumatismi.
4: Se San Filippo Neri avesse voluto salutarci, ci avrebbe ripetuto certamente le parole della Scrittura, quelle che dicono: siate lieti nel Signore, siate veramente lieti.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Gubbio è l'antica capitale degli Umbri. Un'origine che dobbiamo rammentare costantemente per capire la vertiginosa profondità di questo popolo. Un popolo ombroso e forte, che da sempre possiede fondamentali valori religiosi, conficcati con vigore nei suoi geni. La scelta di fondare la città ed appoggiarla ad uno schienale montano, che somiglia ad una piramide, risale agli insediamenti preistorici di questa stirpe. Non vi saranno spostamenti da questo luogo, che rappresenterà il vertice delle Decuvie, del municipio romano, che resisterà alle barbarie, splenderà nella civiltà dei comuni, eleverà le signorie e via via fino ai giorni nostri. La città diventa quindi il centro spaziale del territorio, il fulcro architettonico ed il riferimento geografico, il nucleo entro il quale transiteranno le vicende storiche, economiche, religiose. Le costruzioni sono appoggiate in un susseguirsi di falde che stringono insieme edifici, abitazioni, chiese, torri. Una collezione tipica della città medievale. L'axis urbis è tracciato ispirandosi alla croce, la cui linea immaginaria, al culmine, sorregge la basilica innalzata a proteggere il corpo incorrotto del protettore Sant'Ubaldo. Una città che, attraverso la sua stratificazione, consente la lettura dello scorrere del tempo, degli eventi, degli stili che l'hanno percorsa. Un agglomerato compatto, in cui è raccontata la storia attraverso il canto della biancastra pietra delle sue montagne. Diamanti calcarei che la compongono da cielo a terra.

Il nocciolo è rappresentato dal complesso più ardito, quello dei poteri del tempo, e tra questi spicca il trecentesco Palazzo dei Consoli. Edificato con materiale dal soave odore, è posto a cerniera del trascorrere delle epoche. I predecessori degli antichi scalpellini e muratori, che ancora oggi si incontrano nella loro università, hanno fabbricato questa maschia fortezza con lo spirito di una scintilla divina e con la forza che solo la natura ha impiegato per plasmare le montagne. Un baluardo equidistante dai quartieri che governa in modo epicentrico il territorio con uno stile asciutto e inalterabile.

in cima a quest'opera architettonica, per inviare il segnale più alto, una torretta campanaria che somiglia alla gomena di una nave. La punta avanzata di un agguerrito popolo che lotta per difendere le sue tradizioni.

Tra le autentiche passioni degli Agubini, la più schietta è sicuramente quella dei campanari. Dal Medioevo, gli unici che hanno libero accesso al Palazzo dei Consoli. Questi sono gli uomini rossi, che lanciano la sfida più alta, il suono della storia. Battono lo scorrere del tempo, l'avvicendarsi di albe e tramonti incantati, ed i loro volteggi sono mirabile sintesi di funzionalità ed estetica. Immersi in un silenzio liturgico, producono uno sforzo sovrumano alla ricerca dei ricordi. Il gigante di bronzo, custode della memoria, si avvia lentamente a lanciare il primo magico tocco. Gli uomini rossi, pur spingendo senza sosta il campanone, riescono a mantenerlo taciturno. Movimenti paurosi nel più assoluto mutismo, fino alla sua fragorosa e perfetta esplosione. Per questo i campanari sono gli ultimi maestri del silenzio.

una tradizione che è stata seminata dai padri e raccolta di generazione in generazione dai figli, che non hanno perso l'amore ed il rispettoso ricordo di chi li ha preceduti, che custodiscono gelosamente per tutta la vita.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: My name is Pater Kilian.
1: Il mio nome è Padre Kilian. Ho 38 anni e sono monaco qui a Heiligenkreuz dal 2006. Sono tedesco e la prima volta che sono venuto qui, a dire il vero, ero solo alla ricerca di un po' di pace. Non era mia intenzione intraprendere la vita religiosa, non ero credente, non ero nemmeno cattolico. Venni qui per una settimana nel 2006 e in quella settimana ebbi un incontro con Dio, con Gesù Cristo, molto intenso. E all'improvviso seppi cosa fare. Dopo questa settimana tornai a Berlino, dove vivevo, raccolsi le mie cose e 5 giorni dopo venni a vivere qui ad Heiligenkreuz per diventare monaco. Per cui questo è ciò che è accaduto. Nel corso degli anni ho compiuto il mio noviziato. Ho preso la mia prima professione nel 2008 e nel 2011 la professione solenne. Nel 2013 sono stato ordinato decano e nell'autunno dello stesso anno sono stato ordinato prete. Da allora sono vicario della parrocchia di Heiligenkreuz e da allora è iniziata anche la mia storia con la musica, con il canto gregoriano. Quando sono arrivato qui, non solo non ero credente, ma ero sicuro di non avere nessun tipo di talento musicale. Fino a quando, durante il mio noviziato, il cantor di Heiligenkreuz mi disse: «Non è vero, tu hai talento per cantare e per esibirti nel canto gregoriano». Quindi mi chiese se dopo il noviziato pensavo di frequentare la scuola e di diventare a mia volta un cantor. Sono qui da 9 anni. E in una posizione completamente diversa da quella che mi aspettavo quando entrai per la prima volta in questo monastero. Allora non ero credente e non avevo nulla a che fare con la vita religiosa o con la Chiesa cattolica. Passati 9 anni, sono prete, sono cantante e canto e prego con i miei confratelli.
0: Pray and sing with my confreres.
1: Si dice spesso che il canto gregoriano sia in sostanza la musica degli angeli. Ogni tanto, quando cantiamo in questo contesto liturgico durante la Santa Messa con la scola, cioè il gruppo dei cantanti migliori tra coloro che sono davvero bravi a cantare, ogni tanto, dicevo, ci rendiamo conto che sta succedendo qualcosa, specialmente quando questa pratica è portata al limite e diventa estenuante.

In questi momenti riconosci che il tuo stesso potere viene superato. E ci sono dei momenti, durante gli ipertoni, per esempio, che sono così lunghi ed estenuanti, in cui hai la sensazione che qualcuno si prende cura di te, che ora sei pacificato, che ti trovi in compagnia degli angeli e dei santi. E questa cosa è meravigliosa. È qualcosa che tutti noi successivamente rileviamo dicendo: te ne sei accorto? Quando stavamo cantando quel verso. E quando per

0: percepisci questo è un momento molto speciale, ma noi non dipendiamo da questa sensazione o da questo sentimento. Noi cantiamo e preghiamo tutti i giorni e ogni tanto abbiamo questa esperienza bellissima e intensa in cui senti gli angeli con te e che ti accompagnano lungo tutto il brano.
1: Normalmente per canto gregoriano si intende l'immenso patrimonio di canto monodico, cioè una voce sola, destinato alla liturgia della Chiesa Cattolica e nato in epoca medievale, ma in realtà bisogna distinguere bene, perché si parla di canto gregoriano in modo proprio riferendosi alla prima stratificazione di questo repertorio, che ha subito appunto una stratificazione plurisecolare. Si parla quindi di canto gregoriano in riferimento soprattutto alla prima fase, che è databile all'VIII secolo, cioè in epoca carolingia, come frutto della riforma liturgica di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero, cioè l'Europa cristiana, doveva dotarsi di una liturgia unica e quindi di un repertorio unico e proprio. E questo repertorio è nato con tradizione orale, nulla era scritto ancora di musica, sulla base dei repertori precedenti di altre aree liturgiche, in particolare di area romana, sede del Papa evidentemente, e di area gallicana.

0: La figura di Gregorio Magno è importante anche perché, oltre a costituire, appunto, come dicevo, questo patrocinio, è stato importante perché lui stesso si è occupato del canto e della liturgia del suo tempo, evidentemente, e ha riordinato il repertorio con i testi e con le musiche del canto che era tecnicamente chiamato vecchio romano, appunto, prima del canto gregoriano propriamente detto, e poi ha contribuito a valorizzare l'istituzione della Schola Cantorum, nata probabilmente ancora prima di lui.
1: Gregorio apparteneva ad una famiglia di altissimo livello sociale e culturale. Aveva intrapreso una brillante carriera sul piano civile, politico, era arrivato ad essere prefectus urbis, che sarebbe il responsabile nella città di Roma dell'ordine pubblico. Poi avvenne la conversione alla vita monastica, che lo portò a addirittura costituire un piccolo monastero nella casa paterna. Il lascito più importante di Gregorio è proprio questa conciliazione tra ascesi e incarichi pastorali.

0: What attracted me to this place?
1: È davvero difficile spiegare quello che mi ha attirato di questo luogo, perché la vocazione è come un grande mistero. Senti un profondo desiderio crescere dentro di te, ma non sei certo che non siano semplicemente proiezioni di un tuo desiderio. Ho compreso improvvisamente che non prendiamo noi le grandi decisioni della nostra vita, ma che ci vengono offerte. E il nostro ruolo è semplicemente quello di dire di sì o di no.
2: Sì, c'è stato un momento in cui ho preso la mia decisione. Ci stavo pensando da molto tempo e il desiderio di diventare monaco è cresciuto lentamente nel mio cuore. Ma il momento in cui ho deciso è stato quando ho visitato il monastero per qualche giorno. L'ultimo giorno in cui mi trovavo qui, c'è stata la cerimonia in cui un monaco prendeva i voti perpetui, la professione solenne del voto, dove ha promesso. In realtà erano due monaci. Hanno promesso di restare nel monastero per sempre, di offrire completamente la loro vita. È stata una cerimonia molto toccante. Dopo la Santa Messa, sono salito in macchina con i miei genitori per tornare a casa. All'epoca studiavo in America e i miei genitori vivevano in Austria. Mi trovavo qui in vacanza e mentre ci allontanavamo in macchina dal monastero ho realizzato che non me ne volevo andare e proprio in quel momento ho deciso di entrare in monastero.
1: Sono comunque in grado di elencare in maniera obiettiva i fattori che mi hanno attratto qui. Per prima cosa direi la bellezza del luogo. E non intendo solo la bellezza di queste mura. Guardando le foto dei confratelli su internet, ho potuto percepire che loro qui possedevano la felicità, un tipo di felicità a cui ambivo disperatamente. E ho capito che ci voleva la determinazione di abbandonare molto, se non tutto, per ottenere questa felicità.

Studiavo in un piccolo college cattolico chiamato College Tommaso d'Aquino e lì c'erano molti miei amici che stavano pensando a loro volta di entrare in monastero. Diversi di loro alla fine lo hanno fatto. All'interno del mio circolo di amici del college c'era completa comprensione per quello che stavo facendo. Ma alcuni del mio gruppo di amici non capivano la mia scelta. Una delle mie amiche, una conoscente perché non la conoscevo molto bene, mi disse una volta: tu stai scappando dal mondo, ti stai arrendendo. Posso capire perché lo fai, ma è da codardi. Non dovresti farlo. Ho cercato di spiegarle che questa fuga dal mondo non è un modo di rifiutare la vita, ma è un modo per vivere quello che è più importante nella vita di un essere umano. Vivere in relazione con Dio. E questa non è una cosa fatta solo per me, per la mia edificazione personale. È qualcosa che aiuta anche il mondo.

0: Also unsere Abtei.
1: La nostra è un'abbazia molto antica. È stata fondata nel 1133 dall'abbazia di Morimondo, che era una delle quattro grandi emanazioni delle abbazie di Citeaux. Siamo quindi un monastero cistercense, fondato nel XII secolo ed esistente fin da allora. Ciò significa che noi abbiamo mantenuto continuità fin dalla nostra origine. Citeaux è il primo monastero cistercense ed è ancora il nostro monastero madre, dato che siamo cistercensi e quindi benedettini riformati.
2: Stift Heiligenkreuz è uno dei monasteri più antichi del vecchio mondo. È stato fondato nel 1133 da San Leopoldo, il santo patrono dell'Austria, che nella foresta vicino alla capitale austriaca, Vienna, fondò questo bellissimo monastero. Siamo felici che questo luogo non sia un museo, un luogo morto, ma un luogo di vita, perché è pieno di giovani monaci. Sono felice di essere uno dei 90 monaci che vivono qui. Ho 52 anni e sono uno dei monaci più vecchi del nostro monastero, perché Dio ci ha dato molte vocazioni. Noi cistercensi siamo vestiti in modo meraviglioso, perché siamo vestiti di bianco e nero, in modo quasi da sembrare dei pinguini o dei panda. Abbiamo un abito bellissimo, che consente al nostro ordine di essere identificato facilmente.

0: because we are something, how do you say, we have now a very boring.
1: La società odierna è molto noiosa. Ci sono le stesse cose dappertutto, gli stessi negozi, gli stessi stili di vita. C'è McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King dappertutto. Ma un monastero con giovani monaci che pregano nel nostro stile è molto antico di canto gregoriano costituisce una novità per i giovani. Siamo quindi molto felici di vivere qui in questa condizione e di avere così tante vocazioni di giovani monaci.
2: La vita cistercense e benedettina è una vita piena di lavoro e di varie attività. In sostanza è proprio questo in fondo, una vita attiva in una cornice di regolarità, l'ordo, che consiste di regole che organizzano la giornata. È questo che dà pace all'anima. Ed è questa la ragione per cui anche l'architettura dei monasteri, la loro bellezza e la loro estetica è così accattivante, proprio perché mostra, ritrae questa regolarità. Se vedete il chiostro, c'è ripetitività. Se vedete la grande chiesa, l'estetica, le forme si ripetono. Le stesse forme ricorrono nel coro ligneo, che è stato realizzato centinaia di anni dopo la costruzione della chiesa. Nel coro ligneo si notano anche forme caratteristiche dello stile romanico, e questo non appare noioso o poco interessante. Questa ripetitività colpisce i nostri occhi, i nostri sensi. E la stessa ripetitività nella cadenza della giornata conduce l'anima tormentata verso la quiete. Questo è ciò che noi desideriamo, quello che ogni persona desidera. Direi che in qualche modo noi abbiamo il privilegio di avere trovato più pace rispetto a chi vive fuori di qui.

Ho amato all'istante il modo in cui i salmi vengono cantati qui. Preghiamo per 3 ore e mezza al giorno ed è relativamente molto. I monaci cercano sempre di cantare nel modo migliore possibile. A dire il vero, non possono evitare di pregare o cantare in modo meraviglioso, perché se tu preghi Dio, devi farlo in modo meraviglioso. La storia ci ha dato come preghiera il canto gregoriano tradizionale, e questo viene coltivato qui, ad Heiligenkreuz, e sono molto grato per questo.

0: Il canto piano è un termine con cui, a partire dal XV secolo in poi, veniva denominato il canto cosiddetto gregoriano.
1: Il canto gregoriano ha lasciato da sempre il suo segno sull'ordine cistercense. Il canto gregoriano ha diverse radici che risalgono sia alla liturgia praticata nelle sinagoghe ebree, sia ai canti che sorsero dalle differenti comunità nel momento in cui i canti latini furono assorbiti dalla Chiesa come suoi canti propri attraverso Sant'Ambrogio. Possiamo certamente dire che San Gregorio Magno diede inizio alla riunificazione dei canti e perciò favorì la diffusione degli stessi. Prendendo in considerazione i cistercensi, è importante sapere che vivevano secondo la tradizione benedettina, ma anche che essi resero più semplici i canti. Uno dei principi cardini dei loro lavori corali è sempre stato la puritas, e ciò significa che essi cercarono sempre di andare alle radici dei canti e cercarono anche di semplificare i melismi e gli ornamenti musicali, che erano divenuti sempre più pesanti nel corso del tempo.
2: I cistercensi, fin dall'inizio, volevano ritornare a una vita più sobria. E questo si vede anche nell'architettura dei nostri monasteri. Guardando la nostra chiesa romanica, se paragonata al normale stile romanico, questa è priva di qualsiasi decorazione superflua. Così come nel canto tradizionale del XII secolo, vi erano molti melismi che i cistercensi hanno provveduto a rimuovere.
0: Sulla parola tu, di tuam, c'è un grande sviluppo di molte note sempre sulla stessa sillaba. Questo viene chiamato melisma. I monaci della riforma di Cluny, ad esempio, non vedevano di buon occhio tutti questi melismi che venivano cantati nei vari canti, e incominciarono anche nei loro manoscritti a toglierli, a semplificare le melodie.

0: Sì, ero sicuramente alla ricerca di qualcosa. Ero alla ricerca di qualcosa dentro di me. Non ho avuto qualcosa di simile a una illuminazione. C'era semplicemente un vuoto nella mia vita. Direi che sia così.
1: Un giorno, durante un pellegrinaggio, un prete mi suggerì che forse Dio avrebbe potuto chiamarmi al sacerdozio. Da quel momento entrò in me l'idea che fosse una scelta possibile. Questo è successo poco tempo fa, solo 8 o 9 anni fa. Quell'esperienza mi ha formato come individuo. Avevo intrapreso quel viaggio per avere una relazione più stretta con Dio. Durante l'adorazione eucaristica sentì che Dio mi chiamava a sé e voleva che entrassi in una comunione con Lui più profonda e più intima. Questa cosa mi completava in modo tale che ho deciso di abbracciare la vita monastica e di pronunciare i voti per rimanere qui e obbedire alle sue regole.
2: Nei salmi sono rappresentate tutte le emozioni del cuore umano. Alcuni salmi sono molto tristi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo, per esempio, ti aiuta a offrire la tua tristezza a Dio, e quindi anche la tristezza può diventare una preghiera. Questa preghiera mi aiuta ad affrontare la tristezza e offrirla a Dio. In alcuni salmi, per esempio, il tono è anche aggressivo. In uno dicono: punisci questi babilonesi, perseguitali. Tutto quello che ha posto nel cuore umano puoi offrirlo a Dio come preghiera. E questo ti permette di affrontare le profondità e gli alti e bassi della vita.
1: I canti gregoriani mi offrono una migliore comprensione del mondo attraverso le parole delle sacre scritture. Io posso contemplare la mia stessa vita attraverso di loro, perché tutto ciò che avviene nel mondo è descritto anche nei salmi. Quindi, le parole dei salmi portano ad una comprensione di sé più profonda, favorendo una più completa unione con Dio.
3: Il canto gregoriano ha 3 dimensioni possibili. Una, quella del dare lode a Dio, che è fondamentale. La seconda è quella del gruppo che lo canta, che di solito sono monaci, e questi possono cantare anche per mantenere fede alla loro tradizione, a quello che adesso si potrebbe dire la loro identità. Ma qui c'è il rischio che un gruppo voglia prolungare se stesso come scopo principale. La terza dimensione è che questo canto, che è rivolto a Dio, è fatto dai monaci o dalle monache, sia anche rivolto verso il popolo, verso la gente, e comunichi qualcosa.
4: I testi che formano il canto gregoriano sono per lo più, per quanto riguarda le antifone, sia dell'ufficio che della messa, tratte dal Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi nella Chiesa antica, fin dall'origine, è sempre stato visto come un prototipo della preghiera liturgica. E quindi è stato sempre definito come il più importante tesoro testuale da cui attingere per poter creare i testi per i canti.

0: I remember as a novice.
1: Una volta da novizio mi sono risvegliato da un breve sonno ed essendo ancora in dormiveglia mi sono guardato intorno sorpreso e mi sono chiesto: ma dove sono? E poi mi sono detto: ah, è vero, sono un monaco ora. E poi all'improvviso ho detto: ma sono pazzo, cosa sto facendo qui? Me ne dovrei andare. Ma con la preghiera ho affrontato questa lotta e sono riuscito a rimanere fedele alla mia vocazione. Penso che la sfida più grande per questa mia scelta di vita sia il ritmo della routine quotidiana. Le preghiere in coro e il lavoro a volte sono estenuanti perché sono molto intensi. D'altra parte, queste cose per noi sono una grande benedizione.
2: Ist für mich manchmal auch sehr anstrengend.

0: Das Wunderbare ist daran, dass wir bei diesem Choral,
1: l'aspetto più bello del cantare insieme nella scuola è il fatto che riusciamo ad accedere a un sentimento molto profondo di unità, grazie al nostro comune amore e al ritmo.
0: Weil wir eine gemeinsame Rhythmik haben.
1: Attraverso i canti gregoriani mi sento molto vicino a Dio. Ci sono molti momenti in cui il canto gregoriano ci permette di essere vicini al paradiso.
0: Eine ganz große Nähe Gottes.
1: Noi siamo sempre in viaggio verso il paradiso e verso Dio, e questo è l'aspetto meraviglioso delle nostre vite. Essendo il latino una lingua molto versatile, riusciamo a raggiungere nel canto una grande comunione con i fratelli. Questo è il valore che ha per me il canto gregoriano.
2: Il sentimento profondo che mi guida e che guida le persone verso la vita religiosa credo che sia fondamentalmente un grande desiderio di tornare alla propria vera casa e di comprendere che non siamo perduti o abbandonati da Dio. Credo che molti dei miei confratelli, anch'io, e credo che ogni essere umano alla fin fine sia in qualche modo una persona ferita che desidera l'amore, il vero amore. In quanto persone religiose, in quanto monaci, noi comprendiamo che questo stile di vita per ciascuno di noi è il modo per trovare una risposta. Perché così viviamo in conspectum angelorum et sanctorum, e questo significa che viviamo al cospetto degli angeli e dei santi e in comunione con loro e con il Signore stesso. L'Eucaristia è sicuramente il centro di qualsiasi vita monastica e quindi cerchiamo questa comunione per trovare la pace che stiamo cercando, come San Giovanni che si riposa sul petto di Gesù.
3: In questi ambiti è possibile che l'ascolto attento del canto gregoriano dimostri che ci sia una dimensione diversa da quella di tutti i giorni, non soltanto nel senso degli spazi, dei tempi diversi, ma anche che ci sia una dimensione diversa nella realtà, che non solo quello che vediamo e ascoltiamo con i nostri sensi sia la realtà nel suo insieme, ma ci sia un livello di realtà più alto.
4: But the most beautiful thing is
1: la cosa più bella è che abbiamo mantenuto la nostra tradizione nella liturgia. E noi siamo monaci cistercensi e amiamo il canto gregoriano delle origini. Perché i monaci sono uomini innamorati di Dio, in modo molto speciale. Noi cerchiamo di sprecare il nostro tempo lodando il Signore. E per uomini che sono innamorati di Dio, non è sufficiente dire a Dio che Lui è grande, vogliamo cantarglielo. Questo è il motivo per cui troverete nei monasteri cistercensi questo tipo molto antico di canto gregoriano.

0: when you chant Gregorian chant in the liturgy.
1: Quando canti il canto gregoriano nella liturgia, hai un'idea concreta dello spirituale.
0: And the Gregorian chant often there's a great longing.
1: Nel canto gregoriano spesso si esprime un grande desiderio. È un desiderio calmo, interiore, non chiassoso o passionale.
0: It's not very loud and passionate, it's very quiet, but you feel this great.
1: Senti questo grande desiderio per Dio, per la nostra vera casa che è Dio.
0: This great longing for our true home, which is with God.
1: You have the sense. Hai la sensazione che nella nostra vita terrena siamo in qualche modo in esilio dalla nostra vera casa, che cerchiamo ancora di raggiungere. Questo viene espresso molto bene nei canti. Il canto gregoriano è un incontro con Dio attraverso Gesù, attraverso Cristo. Si potrebbe dire che la Chiesa è la sposa di Cristo, che sta aspettando che il suo sposo ritorni, e il canto gregoriano è un canto di speranza, una canzone di attesa, perché lo sposo torni dalla sua sposa.

0: La Chiesa nel documento conciliare Sacrosantum Concilium, il primo documento del Concilio Vaticano II, ribadisce quello che ha sempre detto nel corso dei secoli, cioè che il canto gregoriano è il canto della liturgia, il canto proprio della liturgia romana. Questo significa che non è un canto che accompagna semplicemente la liturgia o peggio ancora che anima la liturgia. La liturgia non ha bisogno di essere animata. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio e quindi lo dichiara in qualche modo suo. Ma la Chiesa non si è mai identificata in un repertorio musicale o in un'opera d'arte, non si è mai identificata ad esempio in uno stile architettonico o altro. Significa che quindi questa sua proprietà del canto gregoriano ha a che fare con un'altra dimensione, non semplicemente con una dimensione di tipo estetico-musicale. Ha a che fare con la parola di Dio. Questa è sua. Viene in mente la parabola dei talenti, in un certo senso. Il tesoro della parola è stato consegnato alla Chiesa come un talento che la Chiesa deve rielaborare, deve far fruttare, deve riflettere, deve pregare e poi deve riconsegnare con una sua spiegazione e questa spiegazione diventa un fatto sonoro.
1: La difficoltà più grande è la solitudine, perché naturalmente sei innamorato di Dio ma non puoi toccarlo e Lui non ti abbraccia come potrebbe abbracciarti un essere umano. Credo che questa sia la difficoltà più grande, ma per me è molto importante avere degli obiettivi nella vita. Io volevo fare qualcosa in nome di Dio e come prete ho una vita molto ricca e posso aiutare molte persone, perché il problema dei nostri tempi è che le persone hanno molto vuoto e oscurità nei loro cuori. E io vengo chiamato da Dio per portarli in connessione con Lui. Quindi vedo molta felicità che avviene grazie a me, perché Dio mi usa come suo strumento di grazia. Per noi esseri umani, la conoscenza inizia con i sensi, con quello che vediamo, con quello che sentiamo. Possiamo toccare le altre persone, vedere immediatamente la loro bellezza, possiamo ascoltare la loro voce, possiamo guardarle negli occhi. Quindi è più facile innamorarsi di loro. Ma Dio è invisibile. Nessuno ha mai visto Dio, dice San Giovanni. Quindi entrare in contatto con Lui da questo punto di vista è più difficile, richiede più lavoro. È un lavoro più interiore, è un modo per scoprire la nostra profondità interiore. Non è così immediato, ma l'amore per Dio e l'amore per gli esseri umani sono simili. San Giovanni nella sua prima epistola dice anche: come fai a dire che ami Dio che non puoi vedere, se non ami tuo fratello che puoi vedere? Quindi possiamo vedere se l'amore per Dio è genuino dal modo in cui ci trattiamo tra di noi.

0: The role of the father in Western families.
1: Il ruolo del padre nelle famiglie occidentali oggi è stato indebolito. È un processo iniziato da diversi decenni. Una delle cause è in parte la reazione contro padri che erano oppressivi. Molte donne in passato erano depresse a causa dei loro mariti, quindi da un lato è comprensibile che ci sia stata questa reazione, che si sia voluta indebolire l'autorità del padre. Ma il ruolo del padre ha anche molto a che fare con il modo in cui si guarda a Dio. Dio in Gesù Cristo rivela se stesso come padre. Gesù ci insegna a pregare, Padre nostro che sei nei cieli. Io sono un prete e nelle direzioni spirituali, nelle confessioni, ho notato che le persone hanno difficoltà a relazionarsi con Dio se non hanno avuto una buona relazione con il proprio padre, perché il padre li ignorava da piccoli, per esempio, quindi vi è una relazione tra le due cose. Il ruolo del padre ha meno senso se non hai questa relazione con Dio come padre. E credo che i modelli alternativi di famiglia che vediamo oggi, per esempio il matrimonio omosessuale, abbiano in qualche modo a che fare con questo aspetto.
2: Also ich glaube, dass das größere Problem heute in Europa vor allem der Säkularismus ist.
3: Il problema più grande oggigiorno in Europa sono il secolarismo e il relativismo.
2: Probleme, die wir glaube ich haben, dass wir erkennen, dass es einen im Grunde fast einen praktischen.
3: Ci rendiamo conto che esiste un ateismo di fatto, cioè le persone, anche i cristiani, non praticano più la loro religione.
2: Von anderen Religionen liegt auch daran, dass die Christen eben immer schwächer geworden sind.
3: Ciò è accaduto soprattutto perché questo è un periodo in cui l'uomo è più concentrato sulla ricchezza piuttosto che sul paradiso.
2: So dominant geworden ist, dass man dabei den Himmel vergessen hat. Und andererseits ist es.
3: D'altra parte, noi in quanto monaci dobbiamo promuovere non solo il dialogo interreligioso, ma anche il dialogo tra religione e secolarismo.
2: Und nicht nur den interreligiösen, sondern auch den interkonfessionellen Dialog, das heißt zwischen den Christen. Und so haben wir wirklich in den vergangenen.
3: Quindi è importante comunicare con coloro che non credono in Dio.
2: Besuch gehabt, beziehungsweise auch Kontakte auch zu anderen Religionsvertretern.

0: perché non si perda una parte comunque importante dell'umanità.
1: Quando sono entrato in monastero nel 1982, la gente mi diceva: «Oh, per favore, non andare a Heiligenkreuz. Hanno questo tipo di liturgia in latino così noiosa, e poi i canti gregoriani». Ma è stato solo uno scherzo del Signore, perché tutto è cambiato. Ora, qui in Austria, veniamo chiamati i monaci pop, perché nel 2008 abbiamo avuto un grande successo con un nostro CD di canti gregoriani. In questo CD, intitolato Chant, Music for Paradise, non facciamo altro che cantare quello che cantiamo tutti i giorni, e così il canto gregoriano è diventato molto popolare. Questo è molto divertente, perché quando vai in un monastero non ti aspetti di vedere dischi d'oro e di platino sulle pareti, ma noi li abbiamo. Nel far vedere questi CD vogliamo solo dimostrare che il Signore ama gli scherzi. Per esempio, questo è il primo disco d'oro che abbiamo vinto nel Regno Unito, dove siamo entrati nella top 10 della classifica pop. È molto divertente il fatto di aver vinto il disco d'oro e di platino in Inghilterra. Questo qui è per la Germania, dove abbiamo venduto 200.000 copie del CD Chant Music for Paradise. E anche il nostro nuovo album, Chant Music for Peace, sta andando incredibilmente bene.

Una delle cose che ho scoperto qui durante la preghiera è la dimensione fisica della preghiera comune. Nel mondo occidentale abbiamo una concezione astratta di molte cose. In particolare nella preghiera ci concentriamo molto su ogni parola che recitiamo. Diversamente dalla tradizione religiosa orientale, a volte non diamo la giusta attenzione alla dimensione dei sensi e alla dimensione fisica. Quando preghiamo nel coro ligneo, si potrebbe dire che stiamo in piedi nei nostri stalli come mucche. E uso questa analogia in modo proprio, perché i nostri padri della Chiesa parlano di ruminazione in riferimento alla preghiera. E come le mucche ruminano l'erba, noi ruminiamo i salmi. E l'obiettivo di ciò è che Cristo, attraverso le parole dei salmi, diventi carne dentro di noi. Il profondo desiderio del monaco è quello di essere unito a Cristo, di essere formato da Lui in senso letterale, cioè che Cristo usi noi affinché diventiamo una vera e propria forma, come una coppa vuota al suo servizio. Il mezzo principale per ottenere ciò è la preghiera comune e la preghiera nel canto piano.

0: L'ostacolo più forte che ho incontrato qui e che continuo a incontrare sono io stesso. Davvero, devi essere molto paziente con te stesso. La regola di San Benedetto dice non disperare mai della misericordia di Dio, perché Egli è misericordioso ed è paziente con noi. È sempre così. Lui è più paziente con noi di quanto noi non lo siamo con noi stessi. In fondo, l'ostacolo più grande è sicuramente la persona che vedi davanti a te nello specchio.
1: Venire qui era collegato a un profondo desiderio di felicità. E fin dalla mia conversione ho raggiunto la felicità dentro di me. E non ci sono parole per descriverla. Ma la felicità in questo senso è qualcosa di diverso dal sentirsi costantemente felici. È la profonda consapevolezza delle mie radici, delle radici della mia vita. È un grande conforto sapere che la mia vita è stata pianificata secondo un piano generale. E il mio ruolo è quello di seguirlo. Quindi, la vita monastica è uno stile di vita che scegliamo per essere in grado di ascoltare meglio. C'è una dimensione musicale in tutto ciò, cosa che adoro. Quando ho letto per la prima volta la regola di San Benedetto, ho scoperto che la prima parola del prologo è ascolta, obsculta, o fili. Ascolta, figlio mio, le istruzioni del tuo maestro e attieniti ad esse con l'orecchio del tuo cuore. Quindi la nostra vita riguarda l'essere in grado di ascoltare ed è la ragione stessa del silenzio. Il silenzio nella vita monastica non è una forma di esercizio estetico vuoto, ma ha lo scopo di dare spazio, a Dio in primo luogo e di dare spazio al tuo fratello, perché Dio, che è un Dio di amore, ci ama così tanto, ci dà così tanto spazio che dobbiamo aprire le orecchie molto bene per poterlo sentire.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: La lucevalgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

aspettò 7 giorni. Poi fece uscire di nuovo dall'arca la colomba, la quale tornò da Noè verso sera. Ed ecco, essa aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo.

0: Sono nato in un angolo remoto della Sabina tanto tempo fa. Ho sentito dire che ho più di 2000 anni. Io non so contare come gli umani, percepisco solo l'alternarsi delle stagioni e di stagioni ne ho vissute veramente tante. Sono l'ulivo più vecchio esistente sulla Terra, ma sono ancora in gran forma. Sono nato qui e qui sono rimasto per secoli, ma posso raccontarvi tante cose che si sono succedute nel tempo perché anch'io comunico con i miei simili attraverso il vento, gli uccelli, gli insetti. Quando inizia la nostra esistenza, nella notte dei tempi, i miei antenati con le olive fruivano cibo agli animali, poi incontrarono l'uomo e nacque subito un buon rapporto, perché gli umani compresero quanto fosse importante l'essenza del nostro frutto.
1: La più antica testimonianza scritta dell'ulivo è nella Bibbia e nel Medio Oriente il luogo della sua origine. È senza dubbio la pianta che ha più seguito le vicende delle prime comunità umane. Testimone nobile della mitologia e della storia, l'ulivo seguì l'espansione delle antiche civiltà, fenicia, ellenica, etrusca e romana. È comunque la Grecia la terra in cui l'ulivo trova la sua collocazione più intensa. C'è qui un albero mai piantato dalle mani dell'uomo, germinato da sé medesimo e verdeggia abbondante in questa terra. L'ulivo, dalle foglie glauche, alimento dei bambini, che mai sagace vecchio capo devastatore estirperebbe con le proprie mani, poiché ad esso guardano gli dèi del mondo dagli occhi chiari. Così Sofocle nell'Edipo Re. A partire dall'VIII secolo avanti Cristo, con la colonizzazione greca dell'Italia meridionale, la coltivazione viene introdotta in quella che verrà chiamata Magna Grecia. Gli Etruschi lo coltivarono prima dei Romani, ma furono questi a diffonderlo in tutto il loro impero, soprattutto nel bacino nord-occidentale del Mediterraneo. Olea prima omnium arborum est. L'ulivo è il primo di tutti gli alberi. Così scrive nel De Rustica Giunio Moderato Columella, uno dei più grandi esperti di agricoltura di tutti i tempi nel primo secolo d.C. Con la caduta dell'Impero Romano in seguito alle invasioni barbariche, la coltivazione fu abbandonata. Solo i monaci la preservarono nei loro monasteri, poiché l'utilizzo dell'olio era fondamentale per la liturgia della Chiesa e per alimentare le lampade sugli altari, secondo quanto prescritto dalla Sacra Scrittura. L'ulivo da sempre è considerato sacro dalle civiltà e dalle religioni del bacino del Mediterraneo. Dopo il 1000 saranno le spinte religiose e politiche a riavviare le attività produttive dell'olio e saranno le repubbliche marinare a riattivarne il commercio, che raggiungerà il suo culmine nel Rinascimento. Le alterne vicende della storia non hanno scalfito la straordinaria forza e bellezza di questa pianta, che ancora oggi domina, incontrastata come un monumento, il paesaggio mediterraneo

0: e lo caratterizza con il suo tormentato snodarsi di rami, testimone secolare di umane e divine tragedie. Alla millenaria storia dell'olivicoltura corrisponde un'altrettanta millenaria storia della produzione dell'olio, che da sempre costituisce con cereali e vino la base dell'alimentazione umana ed ancora si produce quasi con gli stessi sistemi dell'età mesolitica, anche se la prima rivoluzione industriale e quelle successive hanno portato modifiche agli strumenti di produzione, ma non ai principi. Oggi molte testimonianze di quell'antico passato si possono trovare nei vari musei dell'olio sorti in questi ultimi anni.
1: L'olivicoltura dell'Italia centrale si caratterizza per la sua collocazione a nord della zona calda dell'olivo, che è quella delle regioni meridionali perfettamente integrate in ambito mediterraneo, e ha una sua peculiarità, è prevalentemente un'olivicoltura della collina, dove l'intervento dell'uomo è servito a modellare il paesaggio, un paesaggio che ha assunto oggi una sua funzione storica, perfettamente armonizzata, laddove l'intervento dell'uomo è servito a conservare questo paesaggio e a non distruggerlo. L'olivo è una pianta, possiamo dire, pressoché perenne e quindi questo paesaggio è un paesaggio che si può conservare nel tempo.
0: Percorrere le strade dell'olio dall'azzurro del mare Adriatico, dove sorge il sole, al blu del Tirreno, dove il sole tramonta, è un magico viaggio alla scoperta di luoghi affascinanti dove il paesaggio crea atmosfere uniche. Nei dolci declivi della provincia di Ancona, in ogni casolare domina incontrastata la maestosa pianta secolare che testimonia lo straordinario rispetto dell'ambiente e della natura che il mondo rurale ha preservato nel corso del tempo. Qui, anche se la coltivazione dell'ulivo non è intensa come in altre zone, si produce un olio extravergine di gran pregio. E sempre più frequentemente gli olivicoltori scelgono la coltivazione biologica, da cui viene tratto un olio extravergine di altissima qualità. Seguendo le tracce di una cultura millenaria, scopriamo l'Umbria in mezzo a distese glauche di ulivi. Una regione che fa della produzione dell'olio un vero motivo di orgoglio per la propria identità e per la propria economia agroalimentare. Dalla provincia di Perugia, dove la coltivazione è molto intensa, riprendiamo il cammino per le strade dell'olio alla scoperta di luoghi tra i più belli e interessanti d'Italia. Rocche, castelli, borghi fortificati, città d'arte e di fede, e su tutto il paesaggio domina la regale pianta tanto amata e rispettata nel mondo rurale. Qui l'oro verde raggiunge una qualità fra le più pregiate ed apprezzate ed è stato riconosciuto nel 1997 con il marchio DOP Umbria, che comprende l'intera regione. La denominazione di origine protetta, istituita dalla Comunità Europea, valorizza le caratteristiche tipiche e tradizionali delle zone da cui gli oli extravergini provengono. Tra i motivi principali per cui l'extravergine umbro ha ottenuto grande apprezzamento nell'Italia e nel mondo c'è il lavoro dell'uomo. Le particolari condizioni climatiche, che consentono una maturazione delle olive molto lenta, con un tasso di acidità estremamente basso, e il terreno assai permeabile, che lascia penetrare agevolmente le radici della pianta e ne facilita lo sviluppo. L'ulivo da sempre è considerato simbolo di pace e da Assisi, la città di San Francesco, è partito un invito alla pace universale che ha coinvolto i popoli della terra e quando il vento trasforma il paesaggio di questo luogo benedetto da Dio e dagli uomini in un mare d'argento, sembra di percepire nell'aria questo straordinario messaggio di speranza. riprendendo il cammino per le strade dell'olio, si arriva nel Lazio, la regione che per motivi storici può considerarsi l'artefice principe per lo sviluppo dell'olivicoltura. Per i romani l'olio assunse un ruolo sempre più sostanziale nell'economia generale dell'impero, tanto che produzione e vendita furono sottoposti a controllo diretto dello Stato. Sul palcoscenico disegnato dal paesaggio della Sabina, in provincia di Rieti, la distesa di oliveti secolari appare come un mare glauco di rara armonia. Qui l'opera dell'uomo e della natura, nel tempo, hanno dato vita ad uno scenario rurale ancora vivo e vitale. Lo sviluppo della coltivazione in Sabina è senza dubbio merito dei monaci benedettini della potente abbazia di Farfa, che nel loro vasto territorio prima preservarono la coltura, poi la incentivarono, quando nelle grandi proprietà ecclesiastiche, tra gli obblighi per i coloni e per gli affittuari, era di impiantare ogni anno un certo numero di ulivi e di innestarne altrettanti. Di altissima qualità, l'olio extravergine di questo territorio, appartato e intatto, è stato riconosciuto nel 1996 come DOP Sabina, divenendo così l'elemento trainante per l'economia rurale della zona. La coltivazione dell'ulivo nella provincia di Viterbo è diffusa da sempre. Questo territorio è stato a lungo posseduto dalle grandi famiglie nobili romane, i Farnese, gli Orsini, i Torlonia, che hanno dato i natali a molti papi e cardinali. Questo è uno dei motivi principali dello sviluppo della coltura e della produzione dell'olio nel viterbese, poiché nel passato la Chiesa riteneva indispensabile incentivarne la produzione. La zona, di origine vulcanica, nel tempo ha modellato uno straordinario paesaggio fatto di colline, calanchi, piattaforme tufacee, laghi, e su tutto domina la mitica pianta. Qui si produce un extravergine di ottima qualità, dovuta alle condizioni climatiche, ai terreni molto fertili e all'impegno costante del lavoro umano. Quando i romani giunsero nell'Alta Tuscia, scoprirono che gli Etruschi già coltivavano l'ulivo, anche se per lo più importavano l'olio dall'Attica. Canino, la cui origine è collegata alla gens Caninia, una delle più nobili famiglie dell'Etrusca Vulci, ha un rapporto molto antico con l'olivicoltura, così come Montalto di Castro. Tra le cultivar del territorio prospera un'antica pianta autoctona che ha preso il nome dalla cittadina, la varietà Canino. Chi arriva da queste parti fra l'autunno e l'inverno nell'aria può percepire l'intenso profumo della frangitura delle olive, poiché ci sono vari frantoi, tra cui anche il più grande d'Europa. Al territorio, compreso tra Canino e Montalto di Castro, che produce gli oli extravergini tra i più pregiati e apprezzati, è stata riconosciuta la DOP, che ne qualifica la produzione e ne fa un'importante fonte di reddito per l'economia della Tuscia.
1: L'olivicoltura, tuttavia, dal punto di vista prettamente agronomica, presenta qui delle difficoltà. Molte operazioni devono essere effettuate a mano e quindi costi maggiori, però compensati dalla qualità del prodotto. Una qualità che si spinge oltre alla intrinsecità di questo carattere peculiare che ha il miglior olio, la qualità, che è quella della tipicità. Questi oli hanno una loro specifica tipicità che si collega anche non soltanto all'opera dell'uomo che sa coltivare l'olivo, lo sa raccogliere nel momento più opportuno, lo trasforma anche se utilizza tecnologie moderne in modo corretto, ma qualità e tipicità che si collega anche con le varietà, varietà che si sono conservate nei secoli e che hanno finito con dare appunto quegli aspetti di armonia dal punto di vista sensoriale che in qualche modo distinguono i nostri oli, gli oli dell'Italia centrale, dagli oli delle altre regioni, senza nulla togliere agli oli meridionali. Hanno caratteristiche diverse, quindi è una loro tipicità.
0: L'olio extravergine di

0: alta qualità, oltre al clima, al terreno, alle varie cultivar bene amalgamate fra loro, deve seguire certe regole per la raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio. Il frutto deve essere raccolto all'inizio della maturazione, quando inizia a cambiare colore, in modo che la drupa abbia sia il massimo del fruttato, sia il minimo di acidità. Il più antico e tradizionale metodo è la brucatura, che consiste nel raccogliere a mano le olive direttamente dalla pianta, oggi sempre più difficile da effettuare per mancanza di manodopera, e quindi più utilizzata la pettinatura, che consente di far cadere le olive su ampie reti, passando tra i rami pettini di plastica o di legno. Una volta raccolte, devono essere poste in cassette forate, in modo che l'aria possa circolare ed essere molite entro 24 ore per non alterarne le qualità organolettiche. Dopo il lavaggio delle olive, quattro sono le fasi di lavorazione per ottenere l'olio: la frangitura, la gramolatura, l'estrazione e la separazione dell'olio dall'acqua di vegetazione. In epoca mesolitica, servendosi di una pietra arrotondata, le olive venivano schiacciate a mano in piccoli mortai di creta indurita. Se ne otteneva una pasta che veniva collocata su una grossa pietra piatta e sottoposta al peso di altre pietre. Questo sistema di mortaio e pressa è stato usato per secoli, anche se ora i frantoi sono dotati di macchine elettriche che applicano le più sofisticate tecnologie. Negli ultimi anni gli impianti moderni hanno adottato un nuovo sistema, la forza centrifuga, oggi il più diffuso. Comunque, in tutti i casi la lavorazione deve avvenire a freddo, a temperatura intorno ai 27 gradi, per permettere di conservare integre tutte le qualità organolettiche dell'olio.
1: Le varietà caratterizzanti dell'olivicoltura dell'Italia centrale vanno dall'antichissimo frantoio all'antichissimo moraiolo e a una varietà probabilmente più giovane come il leccino, che nel contesto, integrandosi tra di loro, danno un prodotto armonico. I nostri interessi di ricerca vanno dallo studio della pianta, quindi la biologia fiorale, una ricerca genetica che seleziona le varietà e tenta di migliorare geneticamente le varietà tradizionali, ma si occupa anche della qualità dell'olio, vista in relazione alla matrice, cioè al frutto, a come il frutto si evolve nel tempo dal punto di vista dell'evoluzione della maturazione, in rapporto alla varietà e nella relazione tra varietà ed ambiente. In sostanza, noi tentiamo di ottenere delle conoscenze per produrre tecnologie che servono a migliorare la produzione della pianta e a migliorare e ovviamente ad esaltare la qualità dell'olio.

L'olio extravergine di oliva è un prodotto che ormai conosciuto da millenni, rappresenta il viver quotidiano, ma il viver quotidiano bene, perché ha delle proprietà sia riferite alla salute, sia riferite alla nutrizione e anche e soprattutto alla cosmetica. Del resto, l'uso dell'olio nasce proprio dalla cosmetica, dagli unguenti che gli antichi utilizzavano come emolliente per la pelle. Soltanto in un secondo momento si è visto quali fossero le proprietà nutrizionali, ma soprattutto salutistiche. Veniva dato come medicina anche da Galeno e altri medici dell'antichità. Oggi, con le notizie, diciamo, scientifiche che abbiamo, tutte le proprietà che erano state intuite dagli antichi sono delle realtà scientifiche.

nell'Italia centrale, cioè l'uso di prendere un cucchiaino d'olio la mattina, così proprio a digiuno, perché rappresenta un ottimo regolatore dell'organismo. E accanto a

questo, non dimentichiamo le sue proprietà antiossidanti che controllano la combinazione tra colesterolo buono e colesterolo cattivo, naturalmente tutto quanto a vantaggio dell'HDL, cioè del colesterolo buono, che lo fa diventare un prodotto che si oppone all'invecchiamento e quindi rallenta l'invecchiamento cellulare. L'olio, essendo il protagonista della dieta mediterranea come condimento, ha avuto se vogliamo dire, l'interesse da parte di diversi studiosi che hanno trovato le sue peculiarità specifiche. Del resto, proprio per queste virtù, l'olio è indicato per lo svezzamento, perché i suoi grassi sono molto simili ai grassi del latte di donna, del latte materno. Non possiamo dimenticare di dire che l'olio extravergine d'oliva fa bene sempre, perché è il principale nemico delle malattie cardiocircolatorie e soprattutto combatte le malattie degenerative dell'organismo come il tumore della mammella e del colon.

È chiaro che davanti a tutte queste proprietà positive dell'olio d'oliva, chi amava l'olio d'oliva da sempre, non ha trovato altra via che quella di, costituire un'associazione che difendesse il prodotto, che ne promuovesse la conoscenza, la divulgazione, attraverso anche una valutazione del prodotto attraverso l'analisi organolettica. Da qui praticamente nasce l'UMAO, Unione Mediterranea Assaggiatori di Olio, che non fa nient'altro che rimarcare l'origine dell'olio d'oliva che nasce nel bacino del Mediterraneo e che l'UMAO vorrebbe fosse anche un elemento di comunione proprio tra i paesi del Mediterraneo.

Ho percorso con voi questo magico viaggio sulle strade dell'olio, in luoghi veramente straordinari, e ho scoperto quanto amore e rispetto l'uomo ha per l'olivicoltura. Non so quante stagioni potrò vivere ancora, ma credo per molto, se il mio rapporto con gli

0: Di quel che bolle in pentola, ben trovato Fabio.
1: Buongiorno Bere.
0: Il nostro chef Fabio Cinelli, i nostri assaggiatori, buongiorno Sonia, buongiorno Luigi.
2: Ciao Bea, buongiorno.
3: Buongiorno Bea.
0: Che belli orecchini che hai, Sonia.
2: Belli, vero?
0: Buongiorno a tutti gli amici e alle amiche che ci stanno seguendo da casa. Bentornati a quest'ora su TV 2000 Si Cucina. Io sono felicissima perché so che oggi partiamo con un dolce. Cosa ci fai, Fabio?
1: Facciamo delle crostatine, ricotta e viscere con della frolla montata.
0: Ah, allora vado a leggere subito gli ingredienti che occorrono per fare queste crostatine. Allora, per fare le crostatine di ricotta e visciole occorrono 350 g di farina 00, 120 g di zucchero a velo, 200 g di burro, 2 uova, un tuorlo, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, marmellata di visciole, ricotta di pecora, zucchero a velo per la guarnizione. Che bello, mamma mia! Mi ricordano l'infanzia, perché la nonna mi faceva le crostatine con la marmellata di visciole. Da dove cominciamo?
1: Allora, iniziamo prendendo il burro nel microonde che abbiamo mandato appena appena a scaldare, perché
0: deve essere abbastanza morbido per essere montato, perché è un tipo di frolla particolare questa.
1: Come si dice, a pomata.
0: Come ti aiuto? Guardando adesso.
1: Esatto, sai, quello è il modo migliore in assoluto.
0: Quindi il burro lo prendiamo già morbido.
1: Sì.
0: Lo facciamo a pezzetti? No, tanto è morbido,
1: non ci necessita.
0: E si comincia a lavorare con la spatola. Voi conoscete molto bene la marmellata di visciole, immagino, Sonia?
2: Si usa spesso, più che altro le visciole, secondo me, per le granite. In generale in Sicilia con qualunque cosa facciamo le granite. Però sì, anche la marmellata, i liquori, sì.
0: E che differenza c'è, Fabio, tra le visciole e le ciliegie, per esempio? Ci sono varie varietà di questo
1: prodotto? Sì, la visciola è un pochettino più acida. E poi per esempio nel ciliegio troviamo le classiche o le durone sono più grandi ma a pasta un pochettino più consistente, poi ci sono quelle a pasta gialla, ci sono quelle tutte gialle, insomma è un mondo. Però le visciole nella pasticceria sono particolarmente
0: che sono grandi. Dolci ma hanno un retrogusto un po' particolare,
1: esatto,
0: vero?
1: Sì, un pochettino.
0: Luigi, tu quale tipo di frutto preferisci, la visciola, la ciliegia, il durone? Conosci la differenza?
3: Sì, preferisco la ciliegia, però dalle mie parti con le visciole si fa un liquore di origini antiche che si chiama Marinello di Serle.
0: Ah.
3: Che c'è una leggenda che un frate che l'ha scoperto casualmente, con un incidente della provvidenza.
0: E tu hai imparato a farlo?
3: Ma qua ogni tanto mi cimento a fare dei liquorini, sì.
0: Allora noi impareremo volentieri a berlo, che dici Fabio?
1: Assolutamente.
0: Te ne porti una bottiglia?
3: Grappa e visciole.
0: Ecco, fantastico.
1: Abbiamo unito i nostri ingredienti, i primi ingredienti. Adesso andiamo ad aggiungere man mano la farina.
0: Ti posso aiutare in qualche modo?
1: No.
0: Mai una volta che mi dica sì, ha paura che gli rovini le ricette. Ma guarda che io so cucinare, ho 4 figli, eh.
1: Anch'io ne ho 4, certo. Non è il numero dei figli che certifica la capacità.
0: Però,
1: in cucina.
0: Però in qualche modo chi ha una famiglia numerosa deve per forza imparare a cucinare. Tu lo fai per passione, però.
1: Faccio per professione con passione.
0: Esatto.
1: Quindi
0: che
1: sono
0: è
1: trovato
0: una bella differenza.
1: Assolutamente. Abbiamo aggiunto la farina, aggiungiamo una parte, cerchiamo di amalgamarla più possibile nel burro, non ripassiamo subito le fruste, altrimenti la farina
0: vola
1: ovunque, insomma poi dobbiamo ripulire tutta la cucina.
0: Consiglio per gli amici a casa, prima fate un po' assorbire la farina dall'impasto.
1: Normalmente io la faccio in planetaria, quindi...
0: Vabbè, ma qui
1: no,
0: volevamo vedere proprio
1: noi volevamo
0: lavorare
1: esatto,
0: con le mani.
1: Per me è un piacere.
0: Ok, serve ancora farina?
1: Sì, grazie.
0: Quanta te ne metto?
1: Tutta.
0: Olè.
1: E voilà. Ecco. Stessa operazione, appoggiamo un attimo.
0: Appoggiamo le fruste, facciamo amalgamare un po' la farina con l'impasto in modo che attivando la frusta non voli tutta per la cucina.
1: Sì, volevo darti un compito un po' particolare. Dimmi. Mi togli il tappo al barattolo del sale.
0: Ah, del sale, vedi? Avevo sbagliato. Perché si mette anche un po' di sale in questo impasto? Spesso nei dolci si mette, perché comunque esalta.
1: E aiuta anche dal punto di vista chimico proprio.
0: Ok,

0: Allora,
1: l'impasto.
0: Torniamo a fruste. Togliamo tutto e aggiungiamo le uova.
1: Le uova soltanto quando l'impasto ha raggiunto questa consistenza sabbiosa, giusto? E le uova si mettono intere?
0: Una intera.
1: Ah sì, e due tuorli.
0: E un tuorlo.
1: Una intera?
0: Sì.
1: E un tuorlo. Separato. Allora, prima però, quando ho letto gli ingredienti, mi è sembrato di leggere che fossero due intere le uova.
0: Sì, diciamo che ci lasciamo questa possibilità di valutazione. Nel senso, se troviamo che il burro si sia rilasciato troppo, che allora diminuiamo un pochettino l'uovo, lasciando soltanto il tuorlo e togliendo l'albume, come ho fatto io in questo caso.
1: Ecco, quindi in qualche modo ogni volta che si cucina c'è anche un po' di creatività estemporanea.
0: Quello è fondamentale, poi anche lo sperimentare. E ora la giriamo leggermente a mano, così facciamo prima nell'unirla.
1: Adesso questo impasto deve riposare nella pellicola?
0: No, assolutamente. La frolla la facciamo riposare nella carta forno.
1: Ah, ok.
0: Che rischiamo che la pellicola si attacchi al nostro involucro e, insomma, un po' di problemi.
1: Ah, guarda, già ne avevo staccato un pezzo.
0: Grazie.
1: Però
0: bravissima.
1: Noi l'abbiamo già pronto, lo vado a prendere in frigo.
0: D'accordo.
1: Allora, ecco qua il nostro meraviglioso frigo, sempre pieno di cose buone. Ed ecco l'impasto. Però scusa, non vale, Fabio. Ne avevi fatto troppo poco, adesso devo aspettare che quello si riposi.
0: Quindi due volte, invece te la vedi positivamente, quindi due volte.
1: Allora.
0: Ci prendiamo un coltello.
1: Coltello.
0: Va bene anche questo, anche se è un po' grande.
1: E io vedo che hai...
0: Questo tipo di frolla.
1: Sì.
0: È un po' una scocciatura perché ogni volta va riposta in frigo.
1: Ah, ok.
0: Perché contenendo moltissimo burro tende a sciogliersi con facilità.
1: Allora,
0: prendo due pezzi di carta forno, perché l'impasto lo facciamo fra due fogli, perché noi non abbiamo la farina che ci impedirebbe di far attaccare. Allora mettiamo foglio.
1: Ok, questo è un segreto assolutamente da appuntare, perché con troppa farina, aggiungendola di volta in volta per non far attaccare al mattarello la pasta diventerebbe troppo dura, giusto?
0: Giusto.
1: Invece questo escamotage di usare due fogli, uno sotto e uno sopra, ci aiuta a stendere bene l'impasto senza che si attacchi al nostro mattarello,
0: sì. Allora, mantenendolo friabile. Scusami, noi nel nostro caso facciamo delle crostatine, quindi delle monoporzioni. Io utilizzerò degli stampi rettangolari.
1: Guardate che belli, questi stampi rettangolari. Sono anche più comodi per addentare la crostatina tutta intera. Quante ne vengono con...
0: Quindi dovremmo fare quattro sicuramente.
1: È un procedimento non difficile, ma comunque...
0: Esatto. Allora.
1: Abbastanza impegnativo.
0: Sì.
1: Ecco, come vedete, Fabio sta componendo prima la base e poi i bordi.
0: Componiamo prima la base perché riusciamo a regolarci un pochino meglio con lo spessore, è per quello che lo facciamo. Però l'altra la faremo senza utilizzare i tagli, ok? Ma ne prendiamo una parte, la inseriamo all'interno e poi ce la modelliamo con le mani.
1: E poi dobbiamo metterla in forno senza farcitura, la farcitura è a crudo.
0: È a crudo, quindi la particolarità di queste crostate è che non mettiamo a cuocere nulla che non sia la frolla.
1: Però e tu non hai messo...
0: Questa è una.
1: Ne facciamo subito un'altra e ne mettiamo al forno due. Però nel forno noi le mettiamo con i ceci.
0: Sì, perché nonostante non ci sia lievito, lei tenderà a crescere un pochino e quindi rischiamo che ci si chiudano la parte interna dove puoi andare a porre...
1: La farcitura. Quindi sì. Per lasciare che la forma rimanga piatta e non si gonfi, dobbiamo mettere... un peso, esistono anche delle sfere.
0: Sfere però in ceramica, ma in casa vanno benissimo i ceci.
1: I ceci o anche altri legumi o solo i ceci?
0: I ceci meglio perché sferici.
1: Perché sferici? Vabbè. Non le biglie di vetro dei vostri bambini perché rischiate di fare un danno.
0: E questa volta non mi hai chiesto come posso aiutarti.
1: Però sono pronta col cecio. Eccoli qua. I ceci che fanno un pesetto.
0: La carta viene messa all'interno affinché i ceci non vadano ad

0: agglomerarsi alla frolla e poi non potremmo più toglierli.
1: Ecco, come vedi sto facendo male.
0: Sì, abbastanza.
1: Se facessimo direttamente i ceci sulla frolla, i ceci diventerebbero... Scusa se ti ho fatto questo danno.
0: Nessun problema, abbiamo rimediato immediatamente. Ora però ci serve una leccarda per poter infornare le nostre crostatine.
1: Toh, guarda che bella leccarda, è un po' grande per queste crostatine.
0: Va bene, però insomma, almeno si incastra bene nel forno e non abbiamo
1: problemi.
0: Esatto.
1: Allora, le solleviamo. Ah, non metti anche la carta forno sotto?
0: No.
1: Non c'è bisogno.
0: No. Però siccome è troppo morbida, ti do ragione questa volta, guarda.
1: Ah, ho vinto! Hai messo troppi ceci, Fabio.
0: Però così siamo sicuri che non cresca.
1: Allora, posso andare in forno?
0: Sì, grazie.
1: Ecco qua, il forno è già acceso. E adesso noi dobbiamo fare la farcitura. Mentre tu prepari la farcitura, però, io farei entrare il nostro ospite di oggi. Che dici?
0: Benissimo.
1: Oh, signore e signori, cari assaggiatori, abbiamo Caterina Petrosino.
2: Ciao,
1: ciao Caterina.
2: Ciao.
1: Buongiorno, come stai?
2: Bene, grazie.
1: Benvenuta.
2: Bene, grazie.
1: Allora, io so che tu mi hai fatto preparare, ecco, diamo tutte quante queste cose. Aspetta, sparecchio, accomodati pure. E prendo gli ingredienti che tu mi hai chiesto di prepararti,
2: sì,
1: che sono delle fantastiche verdure fresche.
2: Eh sì.
1: Noi cominciamo a tagliarle. Abbiamo qua i taglieri. Ti aiuto io.
2: Posso spostare? Sì.
1: Sì, sì, spostiamo tutto. Adesso sgomberiamo il campo perché la cucina è grande, ma non è mai abbastanza grande una cucina. Che te ne pare?
2: È vero.
1: Ok, noi siamo pronte. Cominciamo subito a tagliare queste verdure mentre Fabio prepara la farcitura delle sue crostatine. Ma se volete sapere che cosa farà Caterina con queste verdure. Caterina, tu da dove vieni?
2: Salerno.
1: Da Salerno?
2: Piacere Inferiore.
1: Ma come? Ma non sei nata a Piacenza? Sei nata a Salerno ma non vivi a Piacenza?
2: Vivo a Piacenza da quando avevo 16 anni.
1: E come dicono i piacentini sono di Piacenza?
2: Mi sum piacentai.
1: L'hai imparato bene. Allora, se volete sapere questa bella piacentina che cosa farà con queste verdure, ve lo diciamo tra poco. Ci vediamo dopo.
2: A dopo.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Bentornati qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con Caterina Petrosino, una campana trapiantata a Piacenza. Ti ho presentato nel frattempo Fabio Cinelli, il nostro
2: Ciao,
1: chef.
2: Ciao Fabio, piacere di conoscerti.
1: Che sta continuando a preparare la farcitura per le crostatine che sono in forno. E poi, come vedi, lì ci sono Sonia e Luigi, i nostri assaggiatori, che hanno già l'acquolina in bocca, perché questa è una puntata che è dedicata alla ricotta. Vero?
2: Bene,
1: perché
2: è buono, buono.
1: Che cosa ci farai? Ci stai facendo già?
2: Io oggi farò una cheesecake di crudité.
1: Una cheesecake di crudité. Vado subito a leggere gli ingredienti per fare questo piatto. Occorrono 250 g di pane vecchio o grissini o crackers, 300 g di ricotta, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta, 230 ml di panna, 2 limoni, 30 g di semi di sesamo, 30 g di semi di papavero, un foglio di colla di pesce, un rametto di timo, 50 g di burro, 100 g di coste di sedano bianco, 150 g di zucchine, 150 grammi di peperone rosso, 150 g di peperone giallo, 150 g di carota, 100 g di cavolo viola, 100 g di verza, 150 g di finocchio. Un sacco di verdure coloratissime. Vedo che tu appunto hai già cominciato. Abbiamo tagliato le verdure, ora andiamo a condirle con un po' di olio e sale.
2: Sì,
1: vero?
2: La prima cosa che ho fatto però ho messo la gelatina nell'acqua perché intanto così si ammolla un po'.
1: E tu hai partecipato ad un contest con questa ricetta,
2: vero? Sì, Ricibiamo, che si tiene ormai da 6 anni a Piacenza e che vuole in qualche modo così valorizzare quelli che sono gli avanzi di frigorifero, il risparmio energetico.

0: Ecco qui, allora io ti condisco.
1: Sì, grazie.
0: Ho messo l'olio, adesso metto il sale.
1: Perché vedi, questa ricetta è tutta crudo, tranne piccoli passaggi proprio per scaldare un po' la panna, per sciogliere meglio.
0: Quindi è proprio una ricetta che va verso il risparmio energetico.
1: Risparmio energetico e soprattutto sull'antispreco, non si butta via niente, sai, avanziamo sempre una costa di sedano, un pezzettino di carota, che non sappiamo che cosa farne, invece di fare sempre il solito minestrone, facciamo qualcosa di un po' più allegro.
0: Vuoi continuare tu?
1: No, ti volevo chiedere una ciotola e poi continuo io.
0: Ecco, te ne do due, guarda.
1: Sì, una mi serve per le carote.
0: Mettiamo qui le carote.
1: E
0: allora
1: poi...
0: io continuo.
1: Sì, dai, grazie, per favore.
0: Allora, è molto semplice, certo. Noi...
1: Puoi cucinare in due, è più bello.
0: È più bello. Noi abbiamo... ci abbiamo messo un po' di tempo a tagliare tutte quante le verdure in questo modo così. Come si chiama questo modo di tagliare le verdure?
1: Brunoise.
0: Brunoise. E poi adesso le hai volute mettere in tante ciotole diverse, separatamente perché?
1: Perché, allora, a me piace finire la torta che sia bella, allegra. Perché è vero che noi svuotiamo il frigorifero degli avanzi, però è giusto anche dargli un bel aspetto a quello che noi cuciniamo.
0: Senti, io so che tu condividi una passione incredibile con tuo marito, quella della motocicletta.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Lui ti ha, la prima volta che ti ha invitato ad andare fuori, per corteggiarti invece che regalarti fiori, ti ha portato in motocicletta. Abbiamo delle foto, eccoti qua, col casco. Come si chiama tuo marito?
1: Franco.
0: E da quanto tempo siete sposati?
1: 31 anni.
0: E avete tre figli?
1: Tre figli maschi, Federico, Filippo e Riccardo.
0: E quindi andate spesso a fare viaggi in motocicletta?
1: Sì, andiamo spesso, ci piace molto, ci divertiamo. Io riesco a portarmi un sacco di un paio di scarpe, lui si arrabbia sempre perché mi dice che non ci vogliono. Io dico no, se io esco la sera voglio essere così.
0: Quindi
1: essere un po' vanitosa.
0: Non guasta mai, eccoti qua questo. Avete tre figli, mi hai detto?
1: Sì.
0: Che hanno?
1: Allora, Federico ha 31 anni e poi c'è Filippo che ne ha 27 e poi c'è Riccardo che ne ha 23-24 a settembre.
0: Tre maschi. Io ti avvicino intanto gli ingredienti,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: so che
1: sì.
0: Dobbiamo andare a condire il pane, vero?
1: Tre maschi, sì.
0: Tre maschi, tu sei la regina di casa?
1: Sì, diciamo di sì, dai. Diciamo tre maschi, tre rugbisti, hanno fatto prima il canottaggio, mangiano come dei bufoli. No, non mi sento, mi sento molto amata, quella sì.
0: Molto amata, però
1: sì.
0: Sempre comunque in affanno.
1: In affanno,
0: ecco.
1: Sì.
0: È come tu. Guarda che bella tavolata in quella fotografia.
1: Sì, quelli sono la mia famiglia, sono i miei fratelli. Abbiamo, ogni tanto noi facciamo queste riunioni a casa di mio fratello Mimmo e cuciniamo, mangiamo. Mia cognata Lucia, sua moglie, è molto brava e quindi ci ospita, poi ognuno fa qualcosa.
0: Bene. Che cosa facciamo col pane adesso?
1: Allora, il pane l'ho praticamente frullato,
0: ecco.
1: Ma in realtà cioè, si può anche tagliare a pezzetti, ma se è frullato è meglio. Ci mettiamo il burro, che è morbido. Ti posso chiedere un cucchiaio, per favore?
0: Sì, è come in una cheesecake dolce. Anche in
1: sì,
0: questa cheesecake
1: sì.
0: Salata si fa una base
1: sì.
0: E in questo caso si va a recuperare anche il pane vecchio.
1: Sì.
0: Perché lo si può frullare, tostare.
1: Ho
0: sei stata troppo
1: energica.
0: È normale, in cucina ci si sporca.
1: Sì.
0: E questo pane lo condiamo con i vari semini,
1: sì.
0: Come abbiamo letto nella nostra
1: sì.
0: Ricetta.
1: Anche un po' d'olio,
0: un
1: per
0: po'
1: favore,
0: di olio
1: e
0: per
1: anche
0: ammorbidire.
1: Un po' di sale. Sì, sì,
0: quindi
1: sì, sì.
0: Burro. E olio e
1: basta.
0: Sale.
1: Okay, grazie, sale.
0: Il sale, eccolo
1: per
0: qua. Nel frattempo sento che il nostro Fabio sta preparando la farcitura per le nostre crostatine, vero?
2: Esatto. Abbiamo setacciato la ricotta, abbiamo aggiunto dello zucchero a velo, non ce n'è una misura, è un po' a sentore. Chi ama dolci un po' più dolci, un po' meno. E ne abbiamo messo un pochettino, abbiamo amalgamato il tutto e messo
0: in una sacca posh.
2: Sì.
0: Perché quello che mi hanno spiegato, il segreto vero di chi sa fare i dolci è saper usare la sacca posh sempre per la farcitura, anche quando magari la superficie da riempire è estesa.
2: Pratico.
0: È più pratico.
2: Pratico, abbastanza pulito.
0: Cosa ti serve?
1: Una tortiera.
0: Una tortiera, guarda, ce l'ho già pronta qua.
1: Perfetto.
0: Ecco, bella foderata.
1: Sì,
0: con la carta forno.
1: Grazie, perché la carta forno è indispensabile. Devi pensare che quando la stacchi, poi, non essendo cotta,
0: Prestare in modo da fare, da compattare
1: sì,
0: la
1: da
0: base.
1: Da compattare la base, poi il burro che abbiamo messo e il condimento fa il resto.
0: Lo metto in frigo così.
1: In frigorifero.
0: Si addensa. No, sì. Come si può dire?
1: E si rapprende un attimino.
0: Mentre la nostra base si rapprende, io sento che c'è un profumino che viene dal forno. Sì. Mi sa che forse sono pronte le basi delle nostre crostatine. Nel frattempo noi prepariamo la crema salata con la ricotta.
1: Con la ricotta.
0: Assaggiatori, vedo che avete un'accolina in bocca voi. Fabio, che cosa fai?
2: Abbiamo al momento sfornato le nostre crostatine, abbiamo rimosso la carta forno con i ceci, rinforniamo 2 minuti e così saranno pronte per dare modo anche al fondo di cuocere meglio che finora abbiamo preservato.
0: Ah, quindi non è finita qui la cottura,
2: abbiamo una cottura minima di finitura.
0: Ok, che si dori un po' questa frolla. E adesso che cosa dobbiamo fare con la ricotta
1: allora,
0: che abbiamo condito?
1: Abbiamo condito la ricotta, adesso andiamo a prendere una cucchiaiata o insomma quanto si... Io ne prendo un
0: non
1: po'.
0: Userai tutte le verdure dentro l'impasto perché poi ci decori proprio la torta
1: sì,
0: con queste, vero?
1: Sì, perché mi piace insomma renderla allegra per renderla allegra. Poi vedrai quando l'abbiamo fatta, è anonima, perché comunque cosa vuoi, ricotta con dentro un po' di verdure, non si vede sopra. E allora per fare in modo che si veda bene poi di che cosa l'abbiamo fatta dentro, la mettiamo fuori.
0: Fantastico, sono sicura che questa la rifaranno tutti perché dopo tutto non è difficile comporla, ci vuole un po' di estro.
1: Guarda com'è bella colorata.
0: Tutta colorata, sì. Bellissimo. E ti prendo la tortiera, giusto?
1: Sì, grazie, per favore.
0: Ogni volta che mi avvicino al forno sento, al frigo, sento un profumo che viene dal forno, incredibile. Ho l'acquolina in bocca, Fabio, per le tue crostatine. Allora, semplicissimo, una volta che la tortiera è stata un po' in frigo in modo che la base si sia solidificata grazie al burro che ritorna un po' solido, come proprio per la cheesecake dolce, che meraviglia, questa cheesecake salata viene composta, l'impasto si mette dentro e poi...
1: Poi adesso noi abbiamo messo tante verdure, in realtà l'idea è che non è che deve essere per forza piena, devo andare a comprare delle verdure per riempirla, io uso quello che ho, se ho meno verdure vuol dire che ci sarà più base di ricotta, se ne ho di più come adesso vuol dire che ci saranno
0: sono felicissima.
1: Più verdure.
0: Io di solito faccio il minestrone così, butto tutto dentro e dove quello che trovo trovo, invece
1: però
0: questa è una bellissima
1: idea
0: fresca,
1: un po' più allegra.
0: La rimetto in frigo perché deve
1: raprendersi ancora un
0: po'. Allora, Fabio, prendiamo anche le crostatine, saranno pronte crostate. Secondo te?
2: Le controlliamo, ma penso di sì.
0: Mamma mia, oggi si mangia, eh? Questa ricotta mi fa venire in mente i cannoli siciliani. Sonia?
3: È vero, sì. Sì, sì.
0: Però oggi...
3: Oggi niente cannoli, niente cassata, altro uso della ricotta. In tutti e due i piatti poi, tra l'altro, uno dolce e uno salato.
0: Posso aiutarti a fare qualcosa, Fabio?
2: Come? Innanzitutto se mi vieni vicino già mi sei di aiuto.
0: Porto anche Caterina con me.
1: Va benissimo. Io posso?
2: Come no, un piacere.
1: Poi dopo assaggio anch'io.
2: Certo. Allora, la parte un pochino più antipatica è il distacco.
0: Infatti la tortiera della cheesecake è quella cerniera,
2: certo,
0: bisognerebbe inventarle anche
2: qualcosa del genere anche per
1: perché
2: le nostre...
1: Perché mi piace vincere facile.
0: Però lui è bravissimo.
1: Sì.
0: Era un rugbista anche lui.
1: Sì?
0: E invece con le crostatine guarda com'è delicato. I suoi 3 figli fanno rugby,
2: tutti
0: e 3.
2: Sì, ho sentito, poi se ho visto quelli in foto, una fisicità di un pilone, una terza cintura.
1: Sono tutti e 3 piloni.
2: Vedi,
0: Piloni addirittura. Allora,
2: un tallonatore.
1: Federico ha fatto anche il tallonatore, il primo, però insomma...
0: Non so di cosa stiano parlando.
1: In realtà neanch'io, perché per me conosco... tutte le volte che li vedo, scusami, sui campi mi viene fuori di mamma, gna faccio.
0: Allora, io ti dico che mio figlio fa Muay Thai, un'arte marziale thailandese, quindi lascia perdere che chi sta veramente male si picchiano proprio dichiaratamente. Cosa facciamo adesso con questa...
2: Allora, attacchiamo, poi mettiamo all'interno...
0: Ti prendo un piatto?
2: Sì, perfetto.
0: Ok.
2: Va più che bene.
0: Mettiamo la crostata sul piatto.
2: A piace potrebbe farle anche un pochino, cuocere un pochino di più, quindi un pochino brunite, forse anche più gradevoli. Un cucchiaio.
0: Se lo prendo, l'assistente va subito a prendere un cucchiaio pulito per il suo chef.
2: Grazie.
0: Si mette prima la marmellata di visciole.
2: Sì, questa veramente è una crostata che è tolta la frolla e è tutto a crudo.
0: Tutto a crudo, come la cheesecake.
2: Certo, vedi.
0: Perfetto, allora mettiamo la marmellata prima. Io pensavo che mettessi prima la ricotta. Invece no,
2: perché siccome l'abbiamo messa in un sacco a poche con una punta a stella, una cosina un po' più,
0: Decori con la ricotta.
2: Esatto.
0: Mamma mia. Sbrigati perché io la mangio così com'è, se non ti sbrighi, Allora, il numero delle crostatine è 2. Voi siete 2 assaggiatori, ma scordatevi che io le faccio arrivare al vostro tavolo entrambe.
1: Del resto anche io e te siamo in 2, voglio dire, scusate. Esatto.
0: Anche noi siamo in 2, ma non è finita qui, perché vedete, sono già pronte le crostatine, la cheesecake è pronta in frigo, noi ci avvantaggiamo e andiamo a preparare la seconda ricetta. Che cosa ci fai?
1: Gnocco fritto, dolce e salato.
0: Gnocco fritto, dolce e salato, vado subito a leggere gli ingredienti. Tu prendi la posizione. Per fare lo gnocco fritto occorrono 500 g di farina zero, 200 ml di acqua, 5 g di lievito di birra, un cucchiaino di zucchero, 12 g di sale, olio di semi per friggere o strutto. Per i ripieni, ricotta e pancetta, crema pasticcera e marmellata di visciole. E ancora con questa marmellata di visciole, tu guidi la moto?
1: No. No, non posso guidarla perché mio marito ha una moto altissima e io non ci arrivo.
0: Sì,
1: e
0: però
1: no.
0: Tu guidi un altro tipo di moto.
1: Io il mio automezzo, il trattore, quello...
0: La moto zappa. Guarda un po' dove ti abbiamo vista.
1: Sì.
0: Ma sulla fiducia, diciamo che sei tu.
1: No, quello è il mio cappello, sono io.
0: Ah,
1: te
0: sì?
1: Te lo garantisco, sì.
0: Senti, Caterina, ci siamo dimenticate qualcosa
1: sì.
0: O hai deciso
1: allora,
0: di fare diversamente?
1: C'è da dire, ho deciso di fare diversamente perché la ricotta aveva dentro talmente tante verdure che ho bypassato questo passaggio.
0: Stiamo parlando della cheesecake salata
1: sì.
0: Che abbiamo messo in frigo.
1: Sì, allora... per chi la fa a casa. Nel caso dovessimo avere poche verdure, allora la cheesecake, per fare in modo che stia in piedi, soprattutto quando la tagliamo, ha bisogno di un piccolo rafforzo. Quindi cosa avevo messo a bagno? La gelatina, avevo preso la panna, l'avevo intiepidita e quindi poi la vado a mescolare insieme e poi la unisco. Abbiamo bypassato questo passaggio perché le verdure erano tante, però voglio far vedere a casa come si faceva, in modo che così tutti sanno.
0: Ok, come si fa? Si ammolla la gelatina?
1: Allora, si ammolla la gelatina, in realtà molti dicono di strizzarla, io la scrollo solo un po' anche perché non sono mai riuscita a strizzarla, perché è impossibile. La mescolo dentro la panna, che è tiepida. Se per caso è fredda la metto ancora un po' nel microonde, in un fonte di calore la faccio sciogliere e poi la vado ad unire alla ricotta.
0: E adesso la mettiamo da parte perché dobbiamo fare lo gnocco,
1: sì,
0: giusto?
1: Giusto.
0: Cosa serve?
1: Allora, serve una ciotola, un po' di lievito, un po' di zucchero, un cucchiaio per favore.
0: Un cucchiaio per favore, eccolo qua.
1: Grazie. Ci mettiamo proprio...
0: Il lievito e lo zucchero perché aiuta un po'...
1: Sì, lo zucchero attiva il lievito che è... una forma solida perché è dormiente, diciamo, e se noi ci andiamo a mettere lo zucchero, lui si attiva subito, si sveglia. In realtà lo fa già con la farina, perché la farina comunque contiene degli zuccheri, ma se noi lo attiviamo un po' con lo zucchero prima, lui
0: acceleriamo
1: si scioglie, acceleriamo il processo e quindi tutto diventa un po' più facile.
0: E poi si mette dell'acqua,
1: adesso
0: vero?
1: Adesso mettiamo dell'acqua.
0: E questo che andiamo a formare si chiama lievitino?
1: Lievitino, sì.
0: Ok, il lievitino quanto tempo deve riposare?
1: Ma una mezz'oretta, quando vediamo la schiumetta sopra vuol dire che è pronto.
0: Ok, allora noi mettiamo a riposare il lievitino e ci vediamo tra poco.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
4: L'allucinogeno ha una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
18: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ci siamo lasciati con questo lievitino che deve andare a riposare.
1: Sì.
0: Quanto tempo deve riposare?
1: Una mezz'oretta.
0: Mezz'oretta, ma noi ne abbiamo già fatto riposare un altro pronto.

0: Meno male, quella non la dovete toccare. Se la sono pappata tutta, guarda.
1: Ed è pure buona.
0: Ma dai, strano, l'ha fatta il nostro chef, pazzesco. Vabbè, ti prego Fabio, io voglio assaggiare quella crostatina.
2: Io l'ho messa qui, vedi?
0: Guai a chi si avvicina. Allora, gnocco fritto che può essere mangiato sia dolce che salato.
3: Allora, la ricetta antica lo vuole con i tre DOP piacentini, coppa, salame e pancetta. In realtà, che piacentini non me ne vogliano, oggi la faremo una versione dolce e una versione salata farcita. E chiederò allo chef se mi presta, se mi dà un po' delle sue vistole, che non ho potuto resistere quando le ho viste, ho pensato subito a come...
0: Guarda, a proposito di questo, mentre tu impasti vado a leggere una frase che ho appuntato sul mio libro. È una frase di Madre Teresa che dice: non tutti possono fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore, eh? E mi sembra proprio appropriata per la giornata di oggi, perché abbiamo fatto delle piccole cose. Anche lo gnocco fritto di per sé è una cosa semplice. Come hai imparato a farlo tu?
3: Beh, in realtà, guarda, io ho imparato andandolo, non essendo piacentina, andandolo a degustare nei ristoranti. E poi dopo io ho questa passione di vedere, di cercare di capire che cosa ci ha messo dentro senza farmi dare la ricetta. Quindi sto lì che me lo mangio e incomincio a dire: ma hanno usato, forse hanno usato questo, forse hanno usato quello, e poi realizzo la ricetta. Poi in realtà ho un sacco di amici, amiche, tra cui la mamma di mio marito, che lei piacentina doc, qualche chicca me l'ha lasciata.
0: Ti ha lasciato qualche chicca. Chissà quante chicche avete collezionato voi due assaggiatori golosastri dalle persone. E state cercando anche di carpire i segreti del nostro chef, oltre che della nostra ospite.
3: Eh sì.
4: Ho visto come ha fatto la pasta frolla, friabilissima. Adesso la rifarò.
0: La rifarai. Mettiamo questo impasto a riposo.
3: Sì.
0: Ecco la pellicola, intanto
3: grazie.
0: Tolgo questa, la mettiamo qua e ti
3: perfetto.
0: Prendo invece l'impasto già lievitato.
3: Pronto.
0: Eccolo qua. Guarda che bello.
3: Intanto io sto litigando con la
0: pellicola.
3: No, lo faccio io.
0: Tu intanto figurati.
2: Vedete, mi rendo partecipe.
0: Sì, che cosa vuoi venire a fare? Vuoi venire ad aiutarci a stendere lo gnocco che poi dobbiamo andare a friggere?
2: No, io al massimo potevo mettere la pellicola.
0: No, va bene, l'ho fatto io. Guarda, sono stata bravissima. Questa la buttiamo, questo lo buttiamo. Allora, rimetto la pellicola al suo posto e ti volevo chiedere una cosa. Tu
3: Dimmi.
0: Insegni proprio alle persone a cucinare?
3: Sì.
0: A varie categorie di persone?
3: Sì, soprattutto le categorie fragili.
0: E che cosa fai? Dei corsi dedicati?
3: Faccio dei corsi dedicati di cucina, lavoro per lo IAL, questo centro di formazione alberghiera di Piacenza, dell'Emilia Romagna in realtà, ha diverse sedi e appunto mi occupo della loro formazione e del reinserimento nel mondo del lavoro.
0: Ti serve un po' di farina?
3: Grazie, troppo buona.
0: Ecco.
3: Grazie.
0: Quindi è molto bello, perché imparando a fare un qualcosa di pratico, questi ragazzi, queste persone magari che si sono ritrovate senza
3: lavoro,
0: una posizione, senza collocazione, ritrovano un posto nella società. È molto bello quello che fai.
3: Mi piace molto perché mi seguono e li saluto, tra l'altro, perché l'ultimo è finito proprio ieri come corso, è stato molto partecipato, i ragazzi sono andati via tutti un po' commossi, quindi molto bello.
0: Tagliamo, che bello, questa cosa mi piace tantissimo di te, sei molto empatica. Nel frattempo tagliamo questo gnocco fantastico in forma irregolare, perché poi lo gnocco andrà a friggere e nell'olio bollente diventerà un po' gonfio, si può anche farcire, poi si taglia a metà. Io l'ho mangiato e lo mangerò anche oggi. Nel frattempo, prima di andare a friggere, io vorrei vedere che fine ha fatto Francesca oggi, che è sempre in giro un po' a scovare dei posti per noi. Guardiamo un po' dov'è.
5: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio, sono al ristorante Il Pizzicotto e qui con me c'è lo chef Daniel Torres. Buongiorno chef.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Allora, ho fatto incursione nella tua cucina questa mattina,
6: Hai fatto
5: che
6: bene.
5: Che ci prepari di buono?
6: Oggi prepariamo risotto con salsicce, funghi porcini, con guanciale croccante e coriandolo di parmigiano.
5: Ci piace molto. Allora andiamo a vedere cosa hai combinato.
6: Molto
5: perché
6: invitante.
5: So che ti sei portato avanti.
6: Questo piatto è una bomba.
5: Una bomba. Allora andiamo a vedere. In padella hai messo
6: salsicce e funghi porcini. Abbiamo già sfumato col vino bianco. Adesso andiamo a mettere il nostro risotto, il nostro riso già precotto anticipatamente per una questione di tempistica. aggiungiamo un noccio di burro.

0: abbastanza semplice, a casa lo possono fare.
1: Assolutamente, signore, diciamo, no? Che è il piatto della domenica, un piatto buonissimo. Chiunque inviti fai una bella figura.
0: Bene, allora ci proverò anch'io, chef, che dici?
1: Assolutamente, te lo consiglio.
0: Allora, vediamo un po'. Ah, vedi come si... Che bello che è. Molto bello, quindi risotto con salsiccia, funghi porcini, abbiamo messo una noce di burro, abbiamo aggiunto del parmigiano.
1: E adesso che il burro è sciolto, che abbiamo mantecato, andiamo all'impiattamento.
0: Andiamo! Allora andiamo ad aggiungere, vediamo un po', per completare questa opera d'arte meravigliosa, andiamo ad aggiungere che cosa, chef?
1: Guanciale croccante.
0: Io metto il guanciale?
1: Assolutamente.
0: Sopra così? Come voglio?
1: Vai!
0: Abbondare? Ma sì, abbondiamo.
1: Abbondiamo.
0: Okay.
1: E dopodiché, per finire in bellezza,
0: che cosa?
1: Raccontiamolo. Il corallo di parmigiano.
0: Meraviglioso corallo di parmigiano. Il piatto è pronto.
1: Daniel,
0: buon appetito,
1: sei stato
0: bravissimo.
1: A tutti.
0: Ciao Beatrice, ciao Fabio. Devo provare perché so come sempre io. Non lo so, Scherzo, chef. E come sempre, ovunque vada, Francesca trova un'atmosfera familiare, proprio come quella che si è creata qua nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Abbiamo Caterina con Fabio che stanno friggendo lo gnocco che abbiamo tagliato dopo che l'impasto ha lievitato per circa un'ora, si è raddoppiato. No, scusate un attimo, cosa state facendo voi? Avete addirittura preso tutta la cheesecake di Caterina?
2: Ma è per farsi perdonare per la crostatina che ti abbiamo sottratta.
0: Ecco, e adesso quindi vi siete proprio presi tutta la torta? La state decorando?
2: Ma questa la decoriamo per voi.
0: Caterina,
3: solo per voi.
2: Sonia sta facendo un cuoricino al centro.
0: Sonia addirittura fa un cuoricino. Io invece vengo a tenere sotto controllo. Allora, cosa avete messo? L'olio bollente,
3: sì.
0: Olio di semi, extravergine?
3: No, olio di semi, l'extravergine sarebbe un po' troppo saporito.
0: E lo gnocco come viene tuffato?
3: Allora, lo gnocco in realtà l'origine voleva lo strutto per friggere, perché l'olio non era... Questa è una ricetta antichissima, quindi prevede lo strutto. Nei sapori moderni diciamo che richiede l'olio, perché l'olio per friggere, l'olio di semi.
0: Bisogna aspettare che si dori in qualche modo.
3: Sì, così.
0: Ok. Tieni. Ecco, non preoccupatevi perché...
4: Con piacere. Grazie.
0: Ecco, noi comunque vi faremo vedere tutti i passaggi di queste ricette in modo che poi dopo possiate riprodurle a casa. Io stessa lo farò. Penso proprio che domani farò lo gnocco fritto. Ecco, qui vedo Caterina che comincia a farcire. Quale fai per primo? Il dolce o il salato?
3: Quello salato.
0: E cosa metti nello gnocco salato?
3: Ci metto dentro la ricotta.
0: E torna la ricotta, l'ingrediente principe di questa giornata.
3: E ci mettiamo qualche cubetto di pancetta.
0: Pancetta così non ripassata in padella, così com'è.
3: Così, così semplice, così
0: com'è. Ed è tipicamente piacentina questa ricetta, diciamo.
3: Allora, diciamo che questa è una rivisitazione. La vera ricetta piacentina vuole lo gnocco fritto servito con coppa, salame e pancetta, che sono le tre DOP per eccellenza di Piacenza, conosciute ormai in tutto il mondo. E però oggi ci andava di giocare un po' con gli ingredienti e quindi abbiamo
0: usato... Va bene, mi raccomando, cerca di fare sempre in numero pari la farcitura, perché così i nostri cari assaggiatori si papperanno anche questo. Intanto, mentre finiamo di comporre i nostri gnocchi, io vi darei il riassunto di tutti i passaggi che abbiamo fatto per fare le ricette di questa bellissima giornata. Per preparare le crostatine ricotta e visciole abbiamo ridotto il burro a crema, poi lo abbiamo montato con la vanillina e lo zucchero a velo. Abbiamo unito le uova facendo attenzione ad incorporarne bene uno prima di aggiungere l'altro. Quando il composto è diventato più compatto lo abbiamo lavorato con le mani e avvolto in carta forno. Poi lo abbiamo messo in frigo a riposare per 40 minuti. Abbiamo foderato degli stampini per dolci con l'impasto, avendo cura di mantenerlo freddo durante il lavoro. Abbiamo riempito con legumi secchi per evitare che la frolla si gonfiasse in cottura e abbiamo messo in forno i nostri gusci a 180 gradi per 20 minuti circa. Una volta freddi, li abbiamo farciti con la marmellata, decorati con la crema di ricotta e zucchero e finito con amarene sciroppate. Per preparare la cheesecake di crudité abbiamo frullato il pane, lo abbiamo condito con sale, pepe, semi di papavero, semi di sesamo e timo e amalgamato con burro morbidissimo. Abbiamo rivestito una tortiera a cerniera da 24 cm

0: foderata con carta forno. A parte, abbiamo pulito e tagliato a brunoise le verdure, le abbiamo condite con sale, pepe e olio. In una ciotola abbiamo mescolato la ricotta con sale, pepe e verdure. Se volete potete aggiungere della panna da cucina in cui avrete sciolto della colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda. Abbiamo versato il composto di ricotta nella tortiera, livellato e fatto rassodare in frigo. Abbiamo infine decorato la torta con il resto delle verdure condite e finito con scorza di limone grattugiata. Per preparare lo gnocco fritto abbiamo prima di tutto fatto il lievitino mescolando lievito e zucchero con poca farina e poca acqua tiepida. Lo abbiamo fatto riposare una mezz'ora in ciotola coperta di pellicola, poi abbiamo aggiunto il resto della farina, l'acqua, il sale e poco olio d'oliva e abbiamo impastato. Anche questo impasto ha lievitato per 30 minuti, poi lo abbiamo steso, tagliato in rettangoli, messo su di una spianatoia cosparsa con poca farina e fritto in abbondante olio di semi. Abbiamo farcito con ricotta e pancetta per la versione salata e con crema pasticcera e marmellata di viscole per la versione dolce. Ed eccoli qua i nostri quattro meravigliosi piatti di oggi, perché lo gnocco è sia salato che dolce, gnocco fritto, la crostatina è buonissima, è rettangolare e poi abbiamo la cheesecake salata a cui aggiungiamo un tocco di classe, perché dovete sapere che oggi i nostri assaggiatori questa non l'hanno mangiata ma l'hanno composta, l'hanno decorata. Vedo che Sonia ha fatto un bellissimo cuore di cavolo rosso, nero.
1: Sì, cavolo.
0: E adesso invece Caterina cosa fa? Le zestre di limone, un po' di limone grattugiato sopra per aromatizzare ancora. Vi è piaciuto decorare o preferite assaggiare?
2: A me piace di più decorare.
0: Ti piace di più decorare? Bene, allora me lo ricorderò quando addenterò una fetta di questa cheesecake che in qualche modo è fatta con
1: ingredienti
0: che sono avanzati in cucina. Lei l'ha chiamata una ricetta svuota a frigo ed è il momento della nostra ricetta del riciclo. Fabio, ti vedo già all'opera. Che cosa stai riciclando?
3: Abbiamo recuperato pancetta.
0: La pancetta che avevi lasciato te. Ma guarda che ancora ce ne serve per farcire lo gnocco. Pancetta, ricotta.
3: La consumo tutta.
0: E poi?
3: E l'albume.
0: Ah, l'albume che era avanzato stamattina.
3: Esatto.
0: Fantastico. E che cosa farai adesso?
3: Abbiamo
0: Scusa,
3: posto.
0: Posso avvicinarmi a vedere?
3: Certo.
0: Vieni,
3: Caterina,
0: vieni a vedere anche
1: Grazie.
0: Tu.
3: Abbiamo posto un coppa pasta all'interno della padella.
0: Ma hai messo dell'olio o il grasso della pancetta?
3: Dell'olio, anche se non è da tutti ben visto, ma a noi serviva di essere rapidi nella nostra ricetta del riciclo.
0: Quindi ha messo un po' d'olio,
3: sale.
0: La pancetta sfrigolare nel coppa pasta. Abbiamo lasciato uno spazio vuoto che presumo sarà riempito dalla ricotta che sta lavorando con l'albume avanzato, un po' di sale e un po' di origano.
3: No, un po' di pepe.
0: Ah, pepe, scusa, da qua non vedevo bene. Scambiare il pepe per l'origano è gravissimo.
3: Molto grave, molto, molto.
0: Ma non
3: molto
0: vedevo,
3: grave.
0: Davvero.
3: Molto
0: grave. Però non abbiamo dato un nome, è una ricetta che esiste, te la stai inventando,
3: no,
0: devo
3: allora, la cosa
0: io?
3: Questo, quello sempre è assurdo, però questa volta era abbastanza semplice, perché io ti voglio aiutare, quindi rendo il compito estremamente semplice.
0: Come la chiamiamo?
3: Quindi gli potremmo dare un nome, perché noi, il bello delle nostre ricette del riciclo, che in base a quello che rimane organizziamo lì per lì. A volte ci vengono fantastiche, a volte un po' meno fantastiche.
0: Allora però sì, assomiglierebbe a una frittatina di ricotta, però chiamarla frittatina di ricotta,
3: no,
0: come la chiamerete? Ricotta e albume.
3: Così ce ne manda tutta bella bianca, almeno quello l'abbiamo salvato.
0: Niente, sta sfrigolando, già c'è un profumo incredibile. Aspetta, ah, sai come la possiamo chiamare? Crostatina di riciclo.
3: Del riciclo ci piace.
0: Crostatina del riciclo, perché guarda, guarda, guarda che cosa fa lui. Si è fatto ispirare e dalla crostata e dalla cheesecake, perché
1: sì.
0: Guarda che idea, non ci avevo pensato. La ricotta con l'albume va a formare la base.
3: Invidioso in maniera pazzesca della sua cheesecake, io almeno faccio questa cosa un po' tonda, più o meno, visto che ho fatto la crostata anziché farla tonda. L'ho fatta rettangolare, non mi sono.
0: Ma mi piace moltissimo questa cosa.
3: Questo lo lasciamo andare un pochino e poi lo impiattiamo.
0: E quanto tempo?
3: Si deve rapprendere un pochino col calore. ci basta il tempo che ci cerchiamo un piatto, impiattiamo, facciamo.
0: Tutto. Allora, ma questa pancetta poi la mettiamo sopra? Sì, la base era, diventa un po' croccante?
3: Sì, esatto, avremmo voluto un pochino più colorata, però noi...
0: Mi piacerebbe farvela assaggiare, peccato che non possiate sentire che profumo emana questa padella e nonostante sia un riciclo praticamente. Allora, se volete scoprire con noi altre ricette sia canoniche che di riciclo, vi aspettiamo domani sempre qui su TV 2000 nella nostra cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si

sostituisca la guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.

0: fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre.
3: Amen. Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Immacolata Vergine di Lourdes, noi torniamo devoti a questa grotta sotto il tuo sguardo di limpida luce, mendicante di amore e di pace. Tu conosci, o Madre benedetta, le nostre fatiche quotidiane, le ruvide croci dei nostri malati, il debole amore delle nostre famiglie, insidiate dal rischio dell'egoismo che ferisce vite innocenti. Tu vedi il cuore di tanti giovani attraversati dal fascino ambiguo di una cultura del vuoto che delude, genera noia. Donaci, o Maria, la sapienza del cuore per accogliere il tuo materno invito alla preghiera e alla penitenza, consegnata qui alla piccola Bernadette. Donaci il sapore della parola di Dio, il gusto del silenzio, la gioia del perdono, il coraggio di fare scelte alte e generose. Donaci una fede limpida, una coscienza pura, aiutaci a diventare solerti, seminatori di speranza.

0: quando soffia il vento gelido del pessimismo. Dona al mondo la pace, la concordia tra i popoli, il rispetto per il dono della vita, la capacità di amore solidale verso tutti i crocifissi della terra. Accompagna i nostri cari nell'ora della morte per varcare la soglia della tua casa nella luce della gioia eterna. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
3: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
6: Abbiamo un caso da risolvere.
7: Allora, su chi indaghiamo?
8: Preparati alla battaglia, Mary.
9: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
11: Che cosa accadrà dopo?
7: Neanche lei è troppo male come detective.
2: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17. In prima visione TV.
12: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
13: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
12: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
14: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
12: Sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Martedì alle 18:30,

Io quando sono venuta in Italia certamente sono andata alla Basilica di Sant'Antonio, assolutamente, Sant'Antonio di Padova. Poi è molto buffo perché Sant'Antonio, come tutti sappiamo,

siamo nati a Lisbona. E i portoghesi ci tengono molto a dire che Sant'Antonio è di Lisbona, ma invece è di Padova. E io sono andata alla Basilica più di una volta e mi piace andare perché è bellissimo. E Sant'Antonio è qua in Italia e lui cerca le cose, invece in Latinoamerica cerca la cosa più importante, il marito giusto.

meraviglioso. Sant'Antonio di Padova è uno dei santi più amati e venerati. Perfino il Papa Leone XIII lo ha definito il santo di tutto il mondo. Meraviglioso. A lui da secoli fedeli di tutte le epoche si sono rivolti per chiedere grazie e guarigioni miracolose. È ininterrotto il flusso di quanti vengono a Padova, in questa basilica che è stata costruita nel 1232, solo un anno dopo la sua morte. È uno dei santuari più visitati da pellegrini di ogni parte della terra e le migliaia di ex voto qui esposti testimoniano che moltissimi tra loro, grazie all'intercessione del santo, hanno ottenuto prodigiosamente quanto chiedevano.

0: viaggio che non comprendeva Padova come base, apposta a Padova, ad accendere un grande cero a Sant'Antonio perché ritengo che mi abbia fatto uno dei regali o miracoli più grandi della mia vita. Dopo un periodo estremamente difficile sotto tutti i punti di vista, di quelli che tutti noi affrontiamo, mi ha riaperto il cuore al bello della vita e è un miracolo anche questo.
1: È proprio l'abbondanza di grazie ricevute attraverso Sant'Antonio ad averlo così profondamente legato al cuore della gente. Tanto che da sempre è il santo più popolare nel nostro paese. Eppure, paradossalmente, è anche uno dei meno conosciuti.
2: Sant'Antonio era un francescano, della sua vita so poco, so che è nato in Portogallo, so che è stato a Padova in realtà per un breve periodo, un brevissimo periodo, e qui è morto. Mi dice moltissimo il luogo, mi dice moltissimo la basilica che considero, qui siamo in uno dei chiostri della basilica che considero straordinariamente bella, e soprattutto di un bello che attinge alla spiritualità.
3: Sant'Antonio di Padova è un santo molto amato, ha molti devoti, ma non è molto conosciuto. Gli sono stati attribuiti dei titoli altisonanti, per esempio Sole d'Italia, Dottore Evangelico, però non molti saprebbero spiegare il perché. Anche il fatto che venga sempre raffigurato con un bambino tra le braccia, ecco, è un fatto che rimanda a un episodio della sua vita, ma quasi sconosciuto. Il nome stesso, Antonio di Padova, dove di significa appartenenza a Padova, ma non origine, non è Antonio da Padova. Antonio non è nemmeno italiano, è portoghese. Il suo nome vero, diciamo alla nascita, era Fernando. Tutti questi particolari ci fanno capire la necessità di conoscere meglio questo santo così amato.
0: Quando ero piccola, molto piccola, e mia mamma mi insegnava ad andare in chiesa, a dire le preghiere e ad accendere queste candele, mi piaceva accendere la candela per Sant'Antonio perché mi piaceva il fatto che lui portasse in braccio un bambino, senza fare paragoni. Era tranquillizzante, era un bambino come me e quindi mi piaceva questa immagine.

0: Sant'Antonio nasce a Lisbona, in Portogallo. La data non è ancora sicura, ma verosimilmente dovrebbe essere nato nel 1195. La sua è una famiglia nobile, che probabilmente ha fra i suoi avi Goffredo di Buglione, uno dei capi della prima crociata che liberò dall'occupazione dei turchi il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Anche Antonio cresce con gli ideali della cavalleria e viene addestrato alle armi. In quell'epoca la preparazione militare dei nobili era fondamentale, tanto più in Portogallo, che era allora un regno al confine della cristianità, baluardo contro i saraceni che avevano occupato gran parte della penisola iberica.
1: Fernando, a Lisbona, è un giovane di nobile famiglia, desidera consacrarsi al Signore, entra presso i canonici regolari di Sant'Agostino, può vivere una bella esperienza e anche riceve una buona educazione, una strada che lo porterà a occupare nella Chiesa dei posti di prestigio. Ed ecco che accade il miracolo. Il miracolo è l'arrivo a Lisbona di quattro poveri fraticelli. Appartengono all'ordine di Francesco d'Assisi e stanno donando alla Chiesa questa nuova visione, la visione di una Chiesa che sta in mezzo ai poveri, la visione di predicatori che annunciano il Vangelo alla povera gente. E Fernando resta impressionato da questo, anche perché i fraticelli francescani sono ospitati nel suo convento, dove lui ha la funzione di ospitiere.
2: Anche se questo film ce lo presenta già adulto, in realtà Fernando ha solo 15 anni quando, deludendo le aspettative dei suoi nobili parenti, decide di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino a Lisbona.
3: Fernando è appena arrivato, maestà. Dicono che questo giovane sia molto dotato, ma anche molto inquieto. Comunque, che egli sia il benvenuto. Perché è il Signore che indirizza i passi dell'uomo.
4: E fa che voglia la sua strada. Salmi 36, 23.
5: È colto questo marco.
3: Molto bene, Fernando. E allora? Ti ho lasciato quasi cavaliere e ti ritrovo quasi sacerdote. Con quali progetti sei venuto nel mio prediletto monastero di Coimbra?
4: I miei progetti, maestà, sono di studiare e di prendere i voti.
0: Passerà poi al celebre monastero di Coimbra, che era allora il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del paese, dove acquisterà una straordinaria conoscenza delle sacre scritture. A 24 anni viene ordinato sacerdote.
6: Ma il suo destino non sarà mai quello che lui si aspetta, né quello che immediatamente il suo cuore desidera. È il disegno di un altro, che lo porterà a fare quello che in prima battuta sembra essere la cosa più distante da lui. Amante delle biblioteche e degli studi, si ritroverà a camminare per le strade del mondo vestito con rozzo saio. Quando crederà che la sua vocazione sia quella di portare l'annuncio cristiano in Terra Santa, andrà incontro a un terribile fallimento. Quando da frate vorrà nascondersi nella quiete di un piccolo convento, diventerà invece il predicatore più noto di tutta Europa.
2: Questo continuo stravolgimento della vita di Antonio ha inizio dal suo incontro con San Francesco e il movimento dei francescani, che iniziato pochi anni prima, in quel periodo si stava diffondendo nella cristianità.

0: avvenuto fra i minori, fratello Antonio.
1: Fernando decide di abbracciare questa nuova forma di vita.

0: apostolato e si ammala ed è costretto a riprendere la via del mare. Ma anche qui il disegno di Dio è particolarissimo. Una tempesta, diciamo, fa sì che la nave vada alla deriva verso le coste della Sicilia.
1: Ma ancora una volta i progetti di Antonio non coincidono con il disegno che Dio ha per lui. Una terribile tempesta e i venti contrari deviano la nave dalla rotta per il Portogallo e la spingono sulle coste della Sicilia, probabilmente nella zona di Taormina.
0: Ancora oggi in Sicilia ci sono molte tracce del passaggio di Antonio, racconti di miracoli straordinari, e, diciamo, si mostrano luoghi, grotte dove Antonio ha abitato e pregato, ci sono ninne nanne che le mamme cantano ai bambini che ricordano Antonio.
2: In Sicilia Antonio viene a sapere che ad Assisi sta per tenersi il capitolo generale dei francescani, il celebre capitolo delle Stuoie del 1221, al quale parteciparono oltre 3.000 frati minori provenienti da tutto il mondo. Decide di andarvi anche lui per incontrare di persona San Francesco. Ed è un incontro che lo tocca profondamente.
3: Fratelli, il Signore sia con voi. Figlioli miei, grandi cose abbiamo promesso a Dio, ma molto di più Lui ha promesso a noi. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria dell'altra è infinita. Abbiate dunque pazienza nell'avversità e temperanza nella prosperità. Siate casti come angeli, poveri come rondini, allegri come fringuelli, umili come asinelli. Non fatevi tentare dalla vanagloria del sapere, ma praticate sempre la dotta ignoranza che lava il cuore dalla superbia per le cose terrene. Preghiamo insieme, fratelli.
0: Nell'occasione di una festa viene a mancare il predicatore e il superiore del convento, col metodo che una volta si usava quasi di cercare la volontà di Dio, così semplicemente col cenno dell'obbedienza, e il superiore del piccolo conventino chiede a Antonio di parlare, di predicare.
4: Ma non parla.
5: Avevo scritto un discorso, fratelli, ma non ve lo leggerò. Perché? Perché voglio farvi una domanda. Che cosa siete venuti a fare qui? E che cos'è tutto questo incenso? E perché vi siete messi gli abiti più belli? Siamo qua ora per festeggiare dei giovani che abbracciano la croce di Cristo, che promettono di aiutarlo a sostenerla. È un momento a cui si arriva percorrendo strade diverse, accidentate, seguendo la sola luce che illumina il buio della notte, la fiaccola della divina provvidenza. È scritto che il Signore è la lampada, è scritto che ciascuno di noi lo sogna nella notte e va a cercarlo appena giunge il mattino. Questo hanno fatto i giovani che avete davanti per arrivare alla cerimonia di oggi. E questo fa chi consacra la sua vita a Cristo. Abbandona la donna amata. Dimentica gli amici. Delude il padre. E lascia sola la madre. saluta le superbie del mondo.

0: ricchezze, gli agi, la patria stessa.
1: Da quel giorno, Antonio venne scelto come predicatore itinerante e insegnante di teologia dei suoi confratelli. San Francesco, avendo saputo come Antonio riusciva ad unire sapienza e santità, gli scrisse un biglietto in cui lo chiamava addirittura mio vescovo, in segno di venerazione per la sua autorevolezza.
0: Perché in Cristo è la casa, in Cristo è il riposo, l'avventura, la pace. Perché le domande sono infinite.
2: Ed ecco che allora la meraviglia di vedere che questo umile frate è in realtà un maestro, è in realtà un dottore. E questo accade proprio nel momento in cui Francesco d'Assisi, che da certi punti di vista ha un po' di perplessità nei riguardi della scienza, nei riguardi di questi studi che possono così, diciamo, insuperbire l'uomo, Francesco è tutto contento di avere finalmente anche un frate minore che possa insegnare ai suoi frati la teologia.

0: A frate Antonio, mio vescovo. Mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come scritto nella regola. Dai turbamenti che da oggi. Onde essendo una volta santo Antonio a Rimino, ove era grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli no, come indurati e ostinati non volendo udire, santo Antonio un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume, allato al mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire, a modo di predica, agli pesci: «Udite la parola di Dio, voi, pesci del mare e del fiume, da poi che gli infedeli la schifano d'udire».
1: Pesci del mare, udite la parola di Dio vostro Signore. Egli vi ha dato l'acqua come casa, cibo per vivere, rifugio per proteggervi. Quando Dio vi creò, vi diede comandamento di crescere, di moltiplicarvi.
2: E solo voi foste salvati dal diluvio universale.
1: Forse per questo onorate Dio più di quanto lo onorino gli uomini infedeli.
2: Perché ascoltano la parola del Signore gli animali senza ragione.
1: E non lo fanno gli uomini eretici.

0: altro miracolo riportato dai fioretti è quello della mula, accaduto anch'esso a Rimini, nella piazza principale.
1: Antonio ha compiuto molti miracoli già in vita, uno dei più celebri è il miracolo della mula che adora l'Eucaristia. L'episodio accade durante la predicazione di Antonio, che sta parlando del mistero del Santissimo Sacramento, dell'altare, e un eretico lo deride, gli obietta che quel pane è soltanto un semplice pezzo di pane. Antonio ribatte che se Dio lo volesse, perfino la mula si inginocchierebbe davanti all'ostensorio. E viene lanciata la sfida, la mula viene lasciata per 3 giorni senza cibo e poi, nel momento in cui diciamo è prefissato, c'è il padrone della mula che giunge portando il fieno per la sua bestia, e dall'altra c'è Antonio con l'ostensorio. E il popolo vede la mula che si volta verso l'ostensorio di Antonio e si inginocchia ad adorare il Santissimo Sacramento.
0: Numerosissimi furono i miracoli che Sant'Antonio fece durante la sua vita. Esorcismi, profezie, bilocazioni e guarigioni, compreso riattaccare un piede reciso. Fece ritrovare il cuore di una

0: denaro in uno scrigno insieme ai suoi soldi. Ad una donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva strappato. Rese innocui i cibi avvelenati che gli erano stati serviti. Poiché un marito accusava la moglie di adulterio, fece parlare il neonato, che testimoniò l'innocenza della donna.
1: Particolarmente efficace era la preghiera di Antonio, l'azione di Antonio contro, diciamo, le tentazioni del demonio. E si ricorda l'episodio di una povera donna che si sentiva vessata, che chiede ad Antonio una preghiera e Antonio gli dà un foglietto su cui è scritto: ecco la croce di Cristo, fuggite forze nemiche. E diciamo, la forza e l'energia di questa preghiera è talmente grande che nei secoli che successivi un papa deciderà di fare incidere queste parole sulla base dell'obelisco che c'è in mezzo a Piazza San Pietro.
0: Predicatore e confessore, Antonio fu anche superiore dei frati dell'Alta Italia, fondò gli studi di teologia del suo ordine e insegnò a Bologna, a Montpellier, a Tolosa e a Padova, dove arrivò nel 1229, 3 anni dopo la morte di San Francesco.
1: A Padova Antonio giunge soltanto negli ultimi 2 anni, degli ultimi 2 anni di vita, per predicare la Quaresima. Anzi, è la prima volta nella storia che una Quaresima viene predicata giorno per giorno, tutti e 40 giorni. E questo Antonio lo fa perché si accorge di una città che ha veramente bisogno di essere ricostruita, non solo nella fede ma anche negli usi sociali. Ecco, e la predicazione di Antonio diventa veramente il fondamento di una nuova città, il fondamento di una Padova veramente cristiana.
2: Le chiese erano insufficienti a contenere la folla che desiderava ascoltarlo e si riversava nelle piazze, dove restava dall'alba a notte fonda ad ascoltarlo parlare di Dio, correggere i vizi, esortare al bene e combattere la sua battaglia contro gli usurai che Antonio indicava come i peggiori nemici dell'ordine sociale cristiano e causa dell'allontanamento del popolo dal Vangelo. Riuscì a convincere di questo anche i governanti delle città e a far emanare disposizioni a tutela dei debitori.
0: Stremato dai 40 giorni di predicazione della Quaresima, dalle confessioni ininterrotte e dal continuo stringersi a lui della gente, si era ritirato nell'eremo francescano di Campo San Piero, poco lontano da Padova. Qui si fece costruire un eremo nell'eremo, una sorta di cella pensile con tavole e stuoie tra i rami di un noce.
3: Non ti scoraggiare lungo il cammino che porta al Signore. Dio che è capace di comandare ai venti, alle acque, scaccerà dalla tua coscienza la folla dei cattivi pensieri. Entrerà nella tua anima, si siederà alla tua tavola e ti mostrerà la pace e l'amore. Fai che quella pace e quell'amore diventino le tue armi più lucenti e vai a cambiare il mondo secondo il progetto.
1: Particolarissima era la devozione di Antonio al bambino Gesù. E raccontarono di averlo visto nel momento così della sua preghiera, di averlo visto proprio con un bambino tra le braccia. A questo episodio l'arte, soprattutto Murillo, ha dato un grande, grande spazio e noi possiamo oggi dire che tutti i devoti che si rivolgono a Antonio, che chiedono a lui le grazie necessarie, in realtà è al bambino che si rivolgono, al bambino Gesù, perché tutto quello che Antonio ha detto, ha fatto, tutte le sue parole, tutti i suoi miracoli,

0: erano tutti finalizzati a quest'unico scopo, fare amare Gesù.
1: È capitato che nel Caraibi, in quell'epoca, adesso le ragazze si sposano più tardi, però io ero arrivato al caso, al punto esatto del caso desesperato. E mia tata, lei disse, adesso ci penso io. E fece una preghiera a Sant'Antonio. All'indomani io ho conosciuto l'uomo della mia vita e in meno di 6 mesi Sant'Antonio fece il miracolo.
2: Antonio morì il 13 giugno del 1231 all'Arcella, a nord di Padova, dove sorgeva un monastero di Clarisse. Il suo corpo, secondo il suo stesso desiderio, venne trasportato e sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini a Padova, che fu poi inglobata nella Basilica. Il 16 gennaio 1946, Papa Pio XII proclamò Sant'Antonio dottore della Chiesa.
3: Sant'Antonio si festeggia il 13 giugno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che

è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ma voi sapete cosa significa essere pieni della grazia di Dio? Cioè, avete presente quando uno chiede all'altro come stai oggi? E quell'altro risponde, guarda, oggi sto veramente in grazia di Dio. Ecco, io oggi mi sento proprio così. La grazia di Dio mi colma, mi...
4: E Carla, ti pareva? E mo che succede? È finita la grazia di Dio.
5: Bruno, ma che succede?

0: Gianluca! Gianluca, ma che succede? Gianluca, che succede?
1: Scusa, Don Michele, è che mi sono confuso. Volevo cambiare il CD delle campane.
0: E chi hai messo?
1: Tempesta Marina, volume 1.
0: È un CD?
1: È un CD? Sì.
0: Ma perché volevi cambiare il CD delle campane?
1: Perché volevo cambiare il CD delle campane? Per cambiare. Ci sono campane e campane. A me piacciono molto le molisane.
0: Stai bene, Gianluca?
1: Stai bene, Gianluca? No.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo
3: diamo inizio al matrimonio.
4: Quassù, ultimo piano!
3: Auguri, Paul.
4: Ciao, amore mio.
5: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gela?
3: Dovrai lavorare stasera.
5: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
3: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
5: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
4: Fra noi è tutto finito.
2: A piedi nudi nel parco. Questa sera in prima serata.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Martedì alle 18:30.
7: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
8: Sgombrate la strada per il Signore!
9: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
10: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
11: Uno di voi mi tradirà.
12: Ecco il vostro re.
13: A morte!
2: Vita di Gesù, domani in prima serata.

0: Ci vediamo domenica, don Michele.
1: Ciao Marco, t'aspetto, okay. Controllo. Eccoci. Rosanna, buongiorno.
2: Salve.
1: Tutto bene, sì. Campione, che facciamo? Il torneo di calcetto? Ci stai?
2: Ma sì, sì, ci sarà anche lui. Arrivederla, don Michele.
1: Buona giornata. Un po' di tempo che questo bambino lo vedo triste.
3: È un po' che l'ho notato, infatti ho fatto scrivere ai bambini una letterina, una preghiera.
1: È bella questa idea.
3: Giacomo ha pregato il Signore che i suoi non si separino.
1: Hai parlato con la mamma?
3: No, preferivo parlarne prima con te, è una cosa un po' delicata.
1: Bisognerebbe incontrare tutti e due i genitori. Ma papà, tu l'hai mai visto?
3: Si chiama Ettore, ma qui non si è mai visto.
1: Sondiamo. Eccola! Gianluca, mi spieghi perché tu ascolti CD della Tempesta Marina?
4: Tempesta Marina? Perché a volte mi sento sballottato a destra e a sinistra, proprio come in mezzo al mare.
1: Sei nervoso, eh? Per questa scelta che stai prendendo di andare a vivere da solo.
4: Da solo, sì. Ho paura che poi mi sentirò solo. E questo mi fa sentire solo. È un po' come un cane che si morde la coda.
1: Certo, sta musica che ti senti non aiuta, voglio dire, per forza di cose ti senti solo. Comunque è una bella cosa.
4: Bella cosa.
1: No, dico, il fatto di andare a vivere da soli, soprattutto a una certa età.
4: Certa età.
1: Ma perché fai l'eco?
4: Fai l'eco. Sì, scusa don Michele, che quando sono emozionato o preoccupato lo faccio più spesso. Comunque, grazie che mi sostieni.
1: Ma io sostengo sempre i progetti positivi. E poi ti posso dire una cosa? Tu sei maturo per andare a vivere da solo. Ma mo che sei maturo?
4: Sì, io lo so, sono loro che non sono pronti a...

0: Perché?
1: Perché loro non approverebbero mai.
0: Cioè tu non sai ancora se loro sarebbero d'accordo o meno.
1: Non lo so.
0: Devi dirglielo.
1: Devi dirglielo.
0: Ricominciamo con l'ego?
1: No, questa volta non era l'eco, devi dirglielo tu. Ti prego, diglielo tu, Don Michele. Ti prego.
0: Vi ricordate il discorso di prima? Quello della grazia di Dio? Ecco, dimenticatelo. Don Manolo convocò Ettore e Rosanna, i genitori di Giacomo. Però sapevo che sarebbe venuta solo Rosanna. Perché Ettore era un altro naufrago nella tempesta.
2: Mio figlio ha scritto una lettera.
3: Proprio una lettera non è così. Manolo, spiegaglielo te.
4: È una preghiera che facciamo scrivere ai bambini per abituarli a rivolgersi al Signore come fosse un amico.
2: Che bella cosa. Forse dovremmo scriverla tutti una lettera al
3: Ah,
2: Signore.
3: sì.
2: Non abbiamo neanche più il tempo di chiedere ai nostri figli se sono felici. Posso vederla la letterina?
5: Caro Gesù, vorrei che mamma e papà fanno la pace, perché litigano molto spesso e a me così non piace. Vuoi tornare tutto come prima, quando erano felici? Grazie, Giacomo.
2: A casa ci sono dei problemi. Mio marito Ettore è un ingegnere elettronico e si è licenziato dal lavoro e ha deciso di fare il freelance. E all'inizio le cose andavano molto bene, lui guadagnava tanto, era felice. Tutti quanti eravamo sereni, anche Giacomo era sereno.
3: Poi, che è successo?
2: Le cose hanno iniziato a girare male, o almeno credo. Ettore è un uomo molto chiuso. La verità è che sono iniziati i problemi e io non so che cosa sia successo.
3: Forse può aver avuto qualche problema sul lavoro.
2: Non lo so. Abbiamo una casa molto grande e lui lavora nel suo studio e praticamente non ci vediamo quasi mai. Lui esce da lì soltanto quando deve mangiare. Ha il suo computer. E chi lo vede più? Mio marito? La sua presenza a casa è soltanto l'odore del fumo delle sigarette.
4: Ah, fuma dentro casa?
2: Come una ciminiera. Giacomo non piace. Povero bambino, si preoccupa pure per il padre.
0: Questo lavoro misterioso ha prodotto frutti, cioè nel senso ci paga le bollette.
2: No, praticamente mi sono accollata tutte quante le spese e lui non mette più un euro.
0: Immagino ne avrete parlato.
2: Io ne ho parlato, mi si aspettavo lui.
4: Mi scusi, io non ho capito però, suo marito sta lavorando o non sta lavorando?
2: No, ma io lo vedo lavorare, senza risultati evidentemente.
0: E che spiegazione le ha dato?
2: Ha detto che c'è crisi del settore, che passerà. Io però non ci credo.

0: Adesso, signori, la perfezione, il top della categoria, campane della chiesa madre San Marco Evangelista, Agnone. Le molisane. Sentite la qualità del bronzo, com'è differente? Questa è la Ferrari delle campane.
1: A me sembra.

0: È stata mia moglie a insistere che venissi qui. Bello, eh? Molto tranquillo.
1: Sì.
0: Un posto perfetto per una confessione, vero padre?
1: Ti sembrerà strano, ma non vado in cerca di confessioni.
0: Mi permetta di non crederci.
1: Sant'Agostino ha scritto: al Signore non possiamo nascondere nulla, perché Lui coi Suoi occhi penetra nel profondo delle nostre coscienze. Noi possiamo soltanto nascondere Lui a noi.
0: Sembra che mi stia dando la possibilità, allora.
1: O forse al contrario. Però scusa, diamoci del tu.
0: Don Michele, io apprezzo tanto il suo interessamento, però non c'è bisogno che diventiamo amici.
1: Non c'è bisogno. Però mi domando che sei venuto a fare per dirmi fatti i fatti tuoi. D'accordo. Nessuno può entrare nelle vite degli altri, neanche un prete. Ma se ti infastidisce questo incontro, puoi dire che sei venuto a prendere una bella boccata d'aria in mezzo alla natura.

0: Io sperpero tutti i miei soldi nel gioco d'azzardo. Io ero convinto di aver trovato un sistema matematico per arricchirmi. Ho lasciato il lavoro. E non sarà una citazione del Vangelo ad aiutarmi, Michele.
1: Mai pensato di poter salvare qualcuno. So solo però che per salvarsi c'è sempre bisogno di qualcun altro.
0: La ludopatia non si guarisce, mi creda. Io sono malato.
1: Non qui.
0: Ah, mi scusi, mi scusi. No, è che non ci sto più con la testa.
1: Dalla dipendenza si può guarire, ma ti devi far aiutare.
0: Io non ho bisogno di nessuno, ok?
1: No, libero arbitrio. Tu hai il diritto di affogare, però hai anche un dovere. Il dovere di dire a chi ti vuole bene che la vita che avete scelto di fare non è più quella di prima. Forse nessuno ti potrà contestare il fatto che tu hai deciso di arrenderti, però ti potranno contestare il fatto che te lo sei tenuto per te. Ettore, glielo devi.
2: Dopo la chiacchierata con me, Ettore confessò tutto a Rosanna. Le disse di aver perso il lavoro, di essere ossessionato dal gioco d'azzardo, ma soprattutto che non voleva farsi aiutare. Rosanna se ne andò di casa portandosi via Giacomo. E infatti quella sera saltò il catechismo.
3: Ok, domani mandi i tuoi genitori a parlare con me dopo la messa. Anche i miei non volevano che io facessi il pilota d'aerei. Avevano paura di volare. L'idea che un figlio stesse sempre per aria.
4: Sempre per aria. Don Michele, tu non conosci i miei genitori.
3: Si preoccupano per te.
4: E io per loro.
2: Quella sera pensai che da qualche parte, in mezzo al mare in tempesta, c'è qualcuno che cerca di non affogare, che ha paura perché si sente solo, come Ettore, come Gianluca.
3: La messa è finita, andate in pace.
4: Genitori, sì.
3: Tempo di cambiarmi, arrivo.
5: Il lavoro di sagrestano ha dato a Gianluca l'impressione di poter fare tutto, ma non è così. Quando lavorava al negozio di fiori con noi, era tutto perfetto perché noi lo potevamo curare.
6: Eh già, eravamo contrari a questo lavoro, da subito. Sapevamo che non avrebbe portato a nulla di buono. Infatti ora lui se ne vuole andare. Vuole andare via da casa e vivere da solo.
5: Noi siamo i suoi genitori e lo conosciamo meglio di chiunque altro.
6: Non è ancora pronto per questo passo. Secondo me non lo sarà mai. Sa perché?
3: No, perché?
6: Perché tutti hanno bisogno di un abbraccio. E Gianluca si fa abbracciare solo da me.
3: Secondo me voi dovete scommettere sul vostro figlio. Perché non venite a vedere il torneo di calcetto? Capirete.

0: Ciao Michele. Senti, lo sai che Rosanna e Giacomo sono andati via di casa, sì?
1: Lo so.
0: Vabbè, visto che è rimasto un po' di spazio a casa, se sai di qualcuno che cerca una stanza.
1: Ok, forse ce l'ho.
0: Grazie, appena sai qualcosa, insomma, chiamami Michele, va bene? Adesso scappo via.
1: E andrebbe di giocare il torneo di calcetto?
0: No, non me la sento, no, preferisco di no, dai. Poi a me del calcetto non me ne frega niente, non c'ho un euro, mia moglie e mia figlia sono andati via di casa. Michele, io penso che ho fatto male ad ascoltarti, eh. Io non devo dire niente.
1: Era meglio vivere nella menzogna, cioè non far sapere niente alla tua famiglia. Non si può continuare a vivere con la testa sotto la sabbia.
0: Michele, io ho perso tutto.
1: Ma tu avevi già perso tutto. Ora stai cercando di ricostruire, di rimetterti in gioco.
0: Ok, va bene. Dimmi cosa dovrei fare secondo te.
1: Accetta di giocare la partita più complicata, quella per riprenderti in mano la tua vita. Ettore decise di rimettersi in gioco e noi lo aiutammo facendogli fare dei piccoli lavoretti. Per far fronte alle tante spese, mise in affitto una stanza della sua casa, ormai rimasta vuota, lo studio, quello dove aveva sperperato tutto quel denaro.
2: Allora, ricapitolando, vitto, alloggio e internet, tutto compreso.
3: Sì.
2: Me l'affitti per 3 mesi per vedere se mi trovo bene a vivere da solo.
3: Sì, okay. Perfetto. Affare fatto.
1: In alcuni casi domanda e offerta coincidono. Quando uno si impegna partita dopo partita e dà tutto se stesso, arriva anche a giocare la finale per vincere un trofeo importante.
4: Allora ragazzi, siete stati bravissimi, siamo alla finalissima, mi raccomando, continuiamo così, rispettate l'avversario, rispettate il compagno di squadra, l'importante è divertirsi. Sempre iniziare, aspettiamo l'ultimo giocatore che dovrebbe essere qua a momenti. Allora, eccolo qua.
1: Nel caso di Ettore, la coppa era riconquistare la sua famiglia. Invece per Gianluca era conquistare la fiducia dei suoi genitori. Ma sarebbe stato facile, perché avevo scoperto un po' di tempo che Gianluca a calcetto era un vero fenomeno. Uno che segnava tanti gol e si faceva abbracciare non solo dai suoi genitori. Ben presto non ci fu più partita, scusate il gioco di parole, perché anche

0: Ettore era fortissimo. Mentre nell'altra squadra c'era Bruno Mariotti, che era proprio una scarso. Ecco, scarso.
1: Grazie.

0: Gianluca, anche se non andrà più a vivere da Ettore, è sempre convinto di cercare casa da solo, questa volta anche con l'appoggio dei suoi genitori.
1: Avete sentito il suono delle campane? La scelta è Gianluca, il nostro sacrestano. E la scelta con cura, perché sa che sono importanti, perché attraverso le campane si chiamano a raccolta tutte le comunità. È come se dicessero le campane, venite, radunatevi, state insieme, parlatevi, amatevi, come Gesù ha amato voi. Perché questa è la Chiesa, è comunione, è amore. E chi ama gode della felicità di chi gli sta accanto. La comunità è come una famiglia, ma anche nelle famiglie si discute, ci sono problemi, però si possono risolvere come? Parlando, confrontandosi, aprendosi a chi ti sta vicino, nella consapevolezza di non essere soli, perché l'amore è per sempre. Allora il mio invito è all'ascolto. Cercate il suono delle campane e fate risuonare quelle del vostro cuore. È un suono melodioso, è il suono dell'amore.
0: Gianluca mi regalò tutti i CD delle Tempeste. Mi disse che ormai non gli servivano più. Oh, ma voi avete mai provato ad ascoltare il suono di una tempesta marina? È meraviglioso! Come la quiete che arriva dopo.

0: Bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo nella provincia di Frosinone alla scoperta di Vico nel Lazio, paese delle torri e dell'olio. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo medievale impreziosito dalla maestosa cinta muraria. Poi proseguiremo con le tante chiese e non mancheranno alcuni piatti della tradizione locale, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Martedì alle 18:30.
3: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
4: Sgombrate la strada per il Signore!
5: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
6: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
7: Uno di voi mi tradirà.
8: Ecco il vostro re.
9: A morte!
2: Vita di Gesù, domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo
10: diamo inizio al matrimonio.
11: Quassù, ultimo piano!
10: Auguri, Paul.
11: Ciao, amore mio.
12: Auguri, Cori.
10: Lo sai che qui si gela?
11: Dovrai lavorare stasera.
12: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
10: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
12: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
11: Fra noi è tutto finito!
2: A piedi nudi nel parco, questa sera in prima serata.
13: Per me la vita comincia e non finisce mai.
14: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
15: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
16: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
17: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, questa sera alle 21:05.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Ciociaria alla scoperta di Vico nel Lazio in provincia di Frosinone, il comune certificato con la bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 721 metri sul livello del mare e conta circa 2000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Vico nel Lazio!

0: siamo qui nell'ufficio del sindaco Stefano Pelloni. Allora, ci presenti il comune di Vico nel Lazio.
1: Sì, buongiorno, benvenuti a Vico nel Lazio. Vico nel Lazio è un borgo medievale che nasce alle pendici dei Monti Ernici, in particolare sotto il Monte Monna, il Monte Rotonaria e il Monte Forchetta, e si sviluppa il suo territorio lungo due vallate, che sono la vallata del fiume Cosa e la vallata del fiume Rio. È un paese, come detto, di origine medievale, un borgo fortificato che presenta ancora attualmente intatte una cinta muraria della lunghezza circa di 900 metri, con 25 torri merlate e 3 porte d'ingresso, che sono la porta a monte, che si affaccia sui Monti Ernici, la porta Quarcino, che dà verso il paese di Quarcino, e la porta Orticelli, che invece si affaccia lungo questa vallata che dicevo anzitempo. Questo territorio è un territorio montano dove ci sono tanti boschi, principalmente di querce e di faggi. All'interno dei boschi e sotto le montagne ci sono tanti percorsi montani che si possono visitare sia a piedi che in bicicletta, e questi percorsi montani si sviluppano sia all'interno del bosco che sugli altori delle montagne, e sono accompagnate da cascatelle, sono accompagnate da fontanili, c'è una bellissima pista ciclopedonale all'interno del bosco che è visitabile, e del tutto è raggiungibile sia, come dicevo, a piedi sia in bicicletta. Qualcosa da aggiungere è che le vallate dove si sviluppa il territorio di Vico nel Lazio sono vallate ricche di uliveti. Questi uliveti danno a noi l'olio extravergine d'oliva, che è stato riconosciuto olio Evo, quindi extravergine d'oliva puro di altissima qualità, e questa è principalmente la base della nostra agricoltura. Però nel tempo si è sviluppata anche la pastorizia, soprattutto di capi bovini, ovini e caprini.

0: Lei parlava della cinta muraria, parlava delle 25 torri, ma poi all'interno abbiamo un borgo medievale vivibile e veramente ben conservato.
1: Sì, all'interno del paese il borgo è molto ben conservato, ci sono delle stradine con delle piazze che comunque sia vanno ad accogliere tutte queste stradine e ci sono delle chiese all'interno del centro storico molto belle, la collegiata di San Michele Arcangelo, c'è cioè la chiesa

di Santa Maria, che è quella più antica, e poi c'è la chiesa di San Martino con la bellissima Madonna Ligna e la chiesa di Sarocco, che è il nostro copatrono. Invece subito fuori le mura abbiamo la chiesa del nostro patrono, che è San Giorgio Martire, e appunto la chiesa si chiama San Giorgio fuori le mura perché è appena fuori le mura. Insomma, il nostro borgo è vivibile, è abitato ed è frequentato soprattutto nei periodi, devo dire, estivo e natalizio, con tanti eventi e tante sagre.

0: Un paese edificato con la pietra.
1: Un paese edificato con la pietra e sulla pietra, ed è un paese bellissimo che io vi invito, insomma, a visitare, ed è un paese che oltre ad offrire storia, cultura, offre anche tanta natura e quindi è visitabile a 360 gradi tutti i giorni dell'anno e durante il periodo estivo è il nostro fiore all'occhiello perché ci sono veramente tante manifestazioni, tante festività, si festeggia il Santo Patrono che è San Giorgio, poi c'è una bellissima festa che è quella di Giullare in Borgo che è organizzata dall'Associazione Mani Slegate ormai da quasi 20 anni, Festa del Ritorno e Giullare in Borgo, dove ci sono degli artisti di strada che vanno a riempire queste stradine del centro storico e nelle piazzette fanno gli spettacoli che rendono felici i bambini, ma anche sicuramente i più adulti e le persone anche più anziane.
0: E qui sono passati tanti artisti, perché ho visto che ci sono tante sculture proprio sulla pietra, no?
1: Sì. La cultura è un qualcosa, insieme all'arte, è un qualcosa che noi curiamo e che è stato curato sempre nel tempo che vivo nel Lazio. C'è il museo che è dedicato a Vincenzo Bianchi, che è uno scultore e ha fatto diverse sculture qui a vivo nel Lazio, tra le quali sono le colonne della Fratellanza, che sono distribuite intorno al centro storico nei punti cardinali, quindi vanno a indicare il nord, l'est, l'ovest e il sud del paese. E il museo, appunto, che è all'interno del Palazzo del Governatore, una sezione dedicata a Vincenzo Bianchi. Poi ci sono anche altre opere scultoree fatte nel corso del tempo, anche grazie al gemellaggio che noi abbiamo con un paese polacco, che è il paese di Michalowice, ormai sono più di 20 anni che c'è, e sono stati fatti anche degli eventi a livello culturale, a livello monumentale, con un lascito anche da parte di artisti polacchi qui a Vigo nel Lazio.

0: paese poi dove vivono ancora gli antichi mestieri. Noi abbiamo visitato l'antico mulino.
1: Sì, ancora fortunatamente abbiamo i vecchi mestieri d'artigianato veramente molto belli, molto curiosi da andare a vedere, come il vecchio mulino che avete visitato. Pochi anni fa era ancora visitabile anche il calzolaio, c'era anche colui che faceva le botti, insomma c'erano diverse attività artigianali che noi cercheremo nel tempo di ritrovare e di far apprezzare soprattutto alle giovani generazioni.

0: una domanda che farò un po' tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Vico nel Lazio per lei?
1: Vico nel Lazio per me è casa, è dove sono cresciuto, dove ho investito per il mio futuro, dove ho avuto l'onore di diventare sindaco, perché per me è un onore, e quindi per me è casa, semplicemente casa.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Io vi invito a venire a Vico nel Lazio, a visitare Vico nel Lazio in tutte le stagioni, perché in tutte le stagioni è bello, ha la sua particolarità, e noi cercheremo di accogliervi nel miglior modo possibile e sicuramente poi ci ritornerete anche in compagnia di vostri amici.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Vico nel Lazio.

0: parroco di Vico nel Lazio. Allora, ci presenti la comunità cristiana.
1: Io sono 10 anni che sto qui a servire questa comunità. Io la chiamo magnifica comunità, perché poi se entri nella visione anche di quello che

0: anche semplice, ma non significa non profonda, ma proprio perché è semplice è profonda. Per cui avete potuto constatare, non so, come curano le chiese, come ci tengono anche a queste tradizioni religiose, partecipano, eccetera. Certo, quello che bisogna sottolineare è che non si riesce a coinvolgere i giovani adesso, i giovani hanno un'altra visione delle cose e si fa un po' più fatica, quindi sono più gli uomini più anziani, quelli ancora di mezza età, che portano avanti queste tradizioni, sperando appunto che piano piano i giovani poi magari entrano dentro questa condizione che poi dà valore da un punto di vista sia umano, cristiano, relazionale all'interno poi della comunità. Però questo è un problema che penso sia di molte comunità, questo, la trasmissione ai giovani di queste tradizioni, le tradizioni cerchiamo di viverle sempre con fiducia, con fede, cercando
1: e
0: di...
1: E qui ci sono le associazioni, anche le confraternite,
0: sì, ci sono diverse
1: che portano
0: confraternite.
1: Avanti le chiese e le tradizioni.
0: Sì, ci sono diverse confraternite. Io quando sono venuto qui mi sono domandato, ma come mai in un paese così, che non è grande Vico, siamo tutto Vico con la campagna, siamo sui 2200 persone, ci sono tante confraternite, e mi sono dato una spiegazione magari così, perché Vico prima era un paese che non aveva sbocchi, adesso c'è una strada che arriva a Collepardo eccetera, quindi ci dovevi venire apposta, quindi aveva collocato in una sorta di stare insieme, è come quando uno sta a casa ed è costretto a stare a casa, tu te la sistemi meglio possibile la casa, e così questa ricchezza delle confraternite era un modo per arricchire proprio la comunità.
1: E qui il patrono principale è San Giorgio.
0: San Giorgio, sì, è San Giorgio il patrono principale.
1: Tra l'altro avete due feste.
0: Sì, questo lo trovo un po' in tutti i paesi. C'è la festa liturgica, che è il 23 di aprile, e si celebra giù proprio alla chiesa di San Giorgio, col triduo, con la processione, eccetera. E poi c'è l'altra, l'ultima domenica di luglio, si fa qui, c'è sempre il triduo, e poi ci sono due processioni, una la sera con la statua equestre di San Giorgio, poi il giorno dopo con il busto di San Giorgio che è qui in parrocchia.

0: abbiamo altre feste, Sant'Antonio, San Rocco.
1: E qui siamo sempre in festa, è un po' il popolo. È un'altra caratteristica che mi piace dire, che Vico aiuta alla meditazione, è un paese, dico sempre, contemplativo, però questa è una spiritualità che bisogna comunque far emergere nella nostra vita, perché effettivamente la contemplazione, dico io, è il massimo della conoscenza. Quando tu vedi e ti rallegri di quello che vedi e lasci entrare questa bellezza dentro di te, è quello il massimo della conoscenza.
0: È originario di Vico nel Lazio, è padre Pitocchi, che poi è qui all'interno della chiesa.
1: Sì, padre Francesco Pitocchi, che prima era un diocesano, poi è entrato nell'ordine dei Redentori. C'è un'attenzione nei suoi riguardi, perché era un padre spirituale di una profondità e anche di una capacità. È stato padre spirituale anche di Giovanni XXIII, di Terenzica, di Guarcino, servo di Dio pure lui, quindi ha uno spessore spirituale profondo. Abbiamo fatto diversi incontri qui con i padri redentoristi per rimettere sempre a fuoco un po' la presenza e la personalità di padre Francesco Pitocchi.

0: bellissima cripta all'interno di Santa Maria.
1: Ci sono veramente dei piccoli tesori preziosi, come questo organo del Settecento che è stato restaurato ultimamente. Adesso suona perfettamente e hanno pensato tutti i parrocchiani. Hanno fatto un comitato, si sono impegnati, eccetera, e lo hanno portato a termine.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Ma io credo che in questi tempi che non sono molto semplici, sono tempi sempre difficili, quando tu vivi tempi difficili il pericolo è che ti scoraggi un po', tutto questo male, le guerre, le violenze, una violenza gratuita, proprio a volte immotivata, e allora di fronte a tutto questo puoi lasciarti cadere le braccia. E invece no, io dico sempre, vedete, se noi riuscissimo a fare un piccolo passo, ognuno di noi, cioè a migliorare la nostra vita, io penso che anche la nostra comunità può essere migliore. Tutti possiamo fare questo.
0: Grazie a Don Luigi e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Vico nel Lazio.

0: E adesso con lo chef Alessandro Santucci andiamo a percorrere l'itinerario del gusto. Però qui siamo all'interno di un agriturismo tenuta Santa Barbara e abbiamo anche una fattoria didattica, quindi
1: sì,
0: è molto visitato anche per
1: molto
0: questo.
1: Molto visitato anche per questo, frequentato da scuole, da ragazzi, bambini, per questa fattoria didattica.
0: Ho visto che avete asinelli,
1: sì,
0: galline.
1: Sì, vari tipi di animali, dove i bambini sono molto affascinati per questa cosa.
0: Sono molto attratti,
1: attratti
0: dalle oche, no?
1: Dalle oche, dai pavoni, dagli asinelli, dai cavalli, dai pony. L'attrazione dei bambini è molto importante per questo agriturismo.
0: Poi avete anche tante coltivazioni qui.
1: Altre, sì, coltivazioni, però in base al periodo si coltivano prodotti comunque di stagionali e di zona.
0: Allora, andiamo a presentare quello che ci ha preparato.
1: Sì. Abbiamo preparato una maltagliata con i fagioli come primo piatto, che è molto classico della zona. La maltagliata è la regina della cucina sociale perché è un impasto fatto a mano comunque con acqua e farina, steso a mano dalle nostre signore, tagliata a mano e poi cucinata nella salsa di pasta e fagioli.
0: E qui abbiamo proprio la pentola.
1: Sì, la pentola antica dove si cucina la maltagliata con i fagioli.
0: Che tipo di fagioli utilizzate?
1: Il borlotto che si produce anche qui in zona, si produce. Comunque il borlotto è il migliore per questa produzione.
0: Andiamo avanti.
1: Poi abbiamo presentato come secondo l'abbacchio al forno, caratteristico comunque di zona per gli allevamenti che ci sono qui intorno anche alla tenuta, e una grigliata di carne mista, sempre di prodotti locali, suini e ovini, con un contorno molto particolare, molto apprezzato qui in zona, il broccoletto ciociaro.
0: Sì, perché qui le erbe sono tante.
1: Sono tante, però il broccoletto è molto apprezzato e molto ricercato qui in ciociaria.
0: E anche i pascoli, no?
1: Anche i pascoli, da qui abbiamo anche la fornitura di parecchi formaggi, tipo di formaggi che vengono speziati in vari modi dai produttori, col peperoncino, con le noci, con le olive, col pepe e anche... Poi arriviamo agli affettati, i nostri affettati sempre locali di prosciutto, lonza e salsiccia.
0: E tutto è condito
1: con olio extravergine di oliva, prodotto in azienda e da frantoi locali.

0: vedo che qui avete anche delle marmellate.
1: Delle marmellate che si abbinano molto con i formaggi. Sono marmellate di uva, marmellate di carota e zenzero, marmellata di castagne, perché qui vicino comunque abbiamo anche dei castagneti e producono queste marmellate.
0: E anche il vino è della provincia di Frosinone.
1: Di Frosinone, sì, abbiamo un cesanese del Piglio e una passerina della cantina Terenzi.
0: E poi anche a fine pasto.
1: A fine pasto, che accompagnano i nostri dolci secchi prodotti qui in azienda, in nostra ristorazione, prodotti di amari e genziane e sambuca e ratafia ciociare.
0: La genziana, qui abbiamo la montagna.
1: La montagna, secondo delle radici della montagna vengono prodotti questi liquori.
0: E che tipi di dolci abbiamo?
1: Abbiamo delle ciambelline al vino, il classico vino bianco e vino rosso. Il rosso è comunque un cesanese, il bianco sembra un vino della passerina. Dolci con le noci e dei tozzetti alle mandorle.
0: E anche il pane del territorio.
1: Il pane del territorio, molti forni locali producono pane casareccio, producono e si abbina molto bene con l'olio nostro.
0: Qui tra l'altro abbiamo ancora un mulino
1: tradizionale. Un mulino a pietra qui vicino, sì, tradizionale, che produce anche farine per polenta che noi usiamo molto.
0: Una domanda che oggi ho fatto un po' tutti quanti, ma che cos'è Vico nel Lazio per lei?
1: Allora, Vico è il centro della ciociaria, il gusto per la ciociaria, trovare un qualcosa di buono, di speciale, si trova accoglienza, si trova veramente un borgo che definiamo una bomboniera.
0: E questa tenuta si chiama Santa Barbara perché immagino sia collegata a una chiesa?
1: Sì, c'è una chiesa qui in zona, appunto c'è la zona Santa Barbara, è una chiesa dedicata a Santa Barbara.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Allora, l'invito è visitare Vico nel Lazio per arricchire un proprio bagaglio culturale, perché Vico io la definisco una bomboniera. Ma oltre arricchiamo il nostro bagaglio culinario per le nostre specialità ciociare.
0: Grazie, quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Vico nel Lazio.

0: E adesso con Stefano Ceccanese andiamo a presentare uno dei gioielli di Vico nel Lazio, perché qui c'è la tradizione dell'olio e quindi non poteva non esserci un frantoio, posso dire, monumentale.
1: Il termine esatto è monumentale, perché questo si è conservato negli anni, fine 800, come allora è rimasto. Grazie alla famiglia Capriati che l'ha tenuto in questo scrigno e poi noi, ecco, l'abbiamo restaurato, recuperato e l'abbiamo a disposizione dei visitatori.
0: E qui abbiamo vari ambienti dove possiamo ricostruire i vari procedimenti?
1: Assolutamente sì, veniva dalla macinazione che avveniva tramite il movimento della ruota tramite un asinello, la pasta veniva impilata in queste sporte che sono sporte a sacco, dove veniva messa nel torchio che originalmente era in legno, poi praticamente in ferro e dopodiché ottenuta la spremitura, il liquido veniva messo a decantare con l'aggiunta dell'acqua bollente in quella tina, dove praticamente veniva la decantazione per differenza di peso specifico, veniva spillata l'acqua con il rubinetto di legno e quello che rimaneva era l'olio, il filtraggio era tutto quello, quindi solo decantazione.
0: E qui abbiamo veramente degli uliveti fantastici che circondano tutto il paese, la montagna.
1: Assolutamente sì, qui ci sono degli impianti portati qui dagli antichi romani che i nostri avi hanno conservato fino ai nostri giorni.
0: Ma qual è la caratteristica dell'olio di Vico del Lazio?
1: Allora, l'olio di Vico nel Lazio è un olio della fascia pedemontana che è da 400 a 750, anche 800 metri. È un olio molto profumato perché ha contatto con molte erbe e viene raccolto con una maturazione abbastanza verde e quindi praticamente è ricco di polifenoli e ricco di questi odori portati anche dalle erbe.
0: Una tradizione che voi state continuando, no? Perché state facendo nuovi impianti, poi avete un grande frantoio, servite un po' tutta la provincia.
1: Sì, noi cerchiamo di fare soprattutto qualità e recuperare questi antichi oliveti che sono in questa fascia pedemontana, anche se ci sono delle difficoltà oggettive per una difficoltà nella meccanizzazione, però ci ricompensa con l'alta qualità.
0: So che poi ci sono tanti americani che arrivano qui nell'arco dell'anno, no?
1: Sì, vengono anche a visitarci dei tour di americani e che praticamente sono soddisfatti, vengono a visitare proprio questo frantoio monumentale, come l'ha definito giustamente lei, e poi gli facciamo fare un assaggio dell'olio.
0: Un frantoio che è proprio nel cuore del borgo antico.
1: Assolutamente sì, prima ce n'erano diversi, tutte le attività avvenivano all'interno della cinta muraria. La cinta muraria che è proprio questa parete vicino alla torre, quindi praticamente è parte integrante di questo fabbricato.
0: Ma per chi volesse visitare questo frantoio?
1: Assolutamente, ci contatta a noi o al comune e praticamente lo mettiamo a disposizione. Noi siamo ben lieti di ospitarli.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, ma che cos'è Vico nel Lazio per lei?
1: Vico nel Lazio è una parte di cuore, perché ecco, siamo rimasti qui e nonostante le difficoltà oggettive dello spopolamento, però siamo attaccati a questo territorio che ci hanno trasmesso delle tradizioni, tutte queste bellezze sia monumentali che ambientali.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Venite a Vico nel Lazio, che ci sono tantissime cose da visitare e anche da assaporare. Quindi venite a Vico nel Lazio e vi ospiteremo.
0: Grazie e noi continuiamo.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Vico nel Lazio con Paolo Antonucci, che è l'assessore al turismo. Voi vi state organizzando, avete ricevuto da poco la bandiera arancione. Diciamo che qui nel corso dell'anno, comunque, specialmente in estate, arrivano tanti turisti.
1: Sì, nel corso dell'anno abbiamo avuto un gran numero di turisti che ci vengono a trovare e questo tipo di turismo sta aumentando piano piano grazie alla nostra amministrazione che stiamo lavorando, stiamo avendo un buon riscontro a livello turistico.
0: Per questo avete ricevuto anche la bandiera arancione, che è un marchio di qualità.
1: Sì, abbiamo ricevuto la bandiera arancione per quanto siamo un unicum in ciociaria e non solo, eppure per il nostro borgo, per come è ben mantenuto.
0: Tra l'altro voi avete questo nome della piccola Carcassonne, no?
1: Sì, ci chiamano la piccola Carcassonne della ciociaria. Per noi è una buona cosa, insomma.
0: Che cos'è Vico nel Lazio per lei?
1: Allora, per me Vico è un gioiello. Sono fortunato ad essere nato in questo paese perché mi piace, sono innamorato.
0: Si parla sempre di spopolamento dei piccoli comuni, no? Ecco, qual è il consiglio che lei dà a un giovane per impegnarsi proprio nell'amministrazione e restare nel paese dove è nato?
1: Posso consigliare i miei amici a restare perché si vive bene, quindi il concetto di star bene, vivere la tranquillità del posto, ma poi ottenere anche dei bei traguardi.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro allora con un invito?
1: Sì, vi invito a venire a trovarci a Vico nel Lazio perché c'è un detto che se vuoi morire con il cuore sazio, vienici a trovare a Vico nel Lazio.
0: Grazie a Paolo Antonucci, e quindi Vico nel Lazio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 €.
3: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
6: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
5: E ora si cambia marcia.
6: Line Specialist, speciali per te.
7: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
1: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Per il ciclo Stelle senza tempo,
4: diamo inizio al matrimonio.
5: Quassù, ultimo piano!
4: Auguri, Paul.
5: Ciao, amore mio.
6: Auguri, Cori.
4: Lo sai che qui si gira?
5: Dovrai lavorare stasera.
6: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
4: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
6: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
5: Fra noi è tutto finito.
3: A piedi nudi nel parco, questa sera in prima serata. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Martedì alle 18.30,

0: osserviamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito
0: vieni.
1: Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: Spirito Santo,
0: Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia,

0: per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna

0: è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno reinsidio del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il

0: futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto. E sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti, la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi.

0: Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai Santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, Tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto Te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, Tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia.

0: me.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
11: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
12: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
13: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elviv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elviv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: Corri da Penny. Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
16: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
17: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
18: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
19: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto due generazioni.

0: Dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
1: Sgombrate la strada per il Signore!
2: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
3: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
4: Uno di voi mi tradirà.
5: Ecco il vostro re.
1: A morte!
6: Vita di Gesù, domani in prima serata.

0: KR70M16. Non è il numero di un biglietto della lotteria, non è la targa di un'automobile, non è la sigla di un prodotto high-tech. È un codice tanto arido quanto macabro e straziante. È il burocratico codice identificativo di un naufrago senza nome, di cui non si conoscono le generalità. Un migrante anonimo sulla cui lapide ci sarà scritto KR, ovvero la sigla della provincia in cui è stato trovato il suo corpo. 70. Il numero del ritrovamento del corpo. M. Il genere maschile, 16, l'età presumibile. KR70M16, naufrago senza nome, è il titolo del nuovo spettacolo di Saverio La Ruina. Retroscena ve lo racconta perché è necessario se vogliamo restare umani.
1: Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro. Non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro.
0: Sarebbe da anonimi perdersi di vista.

0: Stop! Don't move, please! Don't move!
1: I lose my baby! My baby!

0: Come? Che qua non c'è scritto niente.
1: Ma tu sai quanti ce ne sono qua di morti senza nome? Perché? Che ci dovrebbe essere scritto?
0: Il nome ci dovrebbe essere scritto.

0: capito!
1: Karamu! Mi chiamo Karamu! Perché non ce lo scrivete?
0: Ci vogliono i documenti!
1: Non ce li ho i documenti!
0: E per questo non ce lo scriviamo.
1: Ma lo capisci o no che è importante per me?
0: Ma perché? Cosa cambia?
1: Cambia, perché prima o poi qualcuno che legge il mio nome lo dirà a qualcun altro che lo dirà a qualcun altro ancora, fino a quando non lo saprà qualcuno che lo dice a mia madre.
0: E comunque, dopo che l'ha saputo tua madre, cosa cambia?
1: Può venire a piangere sulla mia tomba. La cosa più terribile è che non riesco a piangere.
0: Ho capito, va. Vado a chiamare il dottor Schwartz.
2: Ha degli atteggiamenti strani.
0: Non riesce a piangere. Il dottor Schwartz, un medico ebreo internato nel campo di concentramento qua vicino. Con lui piangi di sicuro.
2: È come se ti mancassero dei pezzettini alla bocca, alle orecchie, alla curvatura del naso. Che fine hanno fatto?
1: Mangiate dai pesci.
2: Dai pesci?
1: Eh sì, rosicchiate un po' alla volta. Tutti annegati e mangiati dai pesci. Una morte terribile. Rosicchiandomi la bocca, le orecchie, il naso. E magari un giorno, dottor Schwartz, tu mangerai un pesce che un giorno ha mangiato me. Vedi, tutti quegli angeli che riposano uno di fianco all'altro sul fondo del mare. E quanti giocattoli, tricicli, orsacchiotti, Topo Gigio! In fondo al mare sembra un parco giochi. C'è il negozio di giocattoli più grande del mondo, che va dalla Tunisia all'Italia da una parte e dalla Grecia alla Spagna dall'altra. Quanti numeri, quanti numeri di telefono! Non servono più a nessuno. Eppure il triciclo è arrugginito, orsacchiotto spelacchiato, Topo Gigio è depresso. Ma i bambini? Dove sono i bambini?

0: Siamo in un cimitero, ci sono lapidi senza nome ed emerge subito un bisogno, l'elaborazione del lutto. C'è un defunto, a quanto pare, molto sveglio, molto reattivo, intraprendente, è KR70M16, Naufrago senza nome. Questo è anche poi ovviamente il titolo del tuo ultimo lavoro. Però io vorrei che prima tu mi dicessi cosa significa questa sigla, questa codifica burocratica, e chi è in particolare KR70M16?
1: Diciamo, nel caso specifico KR sta per Crotone, che sarebbe il luogo in cui è stata ritrovata poi la salma. 70 sarebbe la 70esima salma recuperata dal mare, M che è di sesso maschile e 16 l'età.
0: KR70M16 in realtà ha un nome.
2: E quale sarebbe il tuo nome?
3: Karamu, lo sai che mi chiamo Karamu.
0: E lui ha un'urgenza, svela subito un'urgenza, una necessità, cioè avere il suo nome inciso sulla lapide. E questa importanza poi la sintetizza con queste parole.
3: Perché prima o poi qualcuno che legge il mio nome lo dirà a qualcun altro, che lo dirà a qualcun altro ancora, fino a quando non lo saprà qualcuno che lo dice a mia madre.
0: Io la domanda che ti farei è: qual è stata invece la tua necessità, la tua urgenza alla base della creazione di Naufrago senza nome?
1: Forse la scintilla è stata proprio dalla lettura di un evento raccontato da Cristina Cattaneo in Naufraghi senza volto. Lei, Cristina Cattaneo, è un anatomopatologa e racconta appunto di questo corpo che appunto aveva un giubbotto, questo ragazzo molto giovane, e all'interno del giubbotto era cucita una pagella. No, lui si portava la pagella, lo tenevo anche abbastanza alti, perché per la madre era il modo in cui lui potesse presentarsi all'Occidente.
4: Voglio dire, non hai i documenti?
3: Ho la pagella.
4: Che pagella?
3: La pagella di scuola. Mia madre me l'aveva cucita all'interno del giubbotto.
4: Cucita?
3: Sì.
4: E perché?
3: Per non perderla.
4: E a che serviva?
3: Proverà che vai da loro con buone intenzioni.
1: Che fa tenerezza e fa anche molto male, come se l'Europa potesse accogliere solo perché, appunto, non perché

0: una persona soffre, ha bisogno, ma perché è capace di dare qualcosa.
1: C'è delle referenze, doveva dire. No? Proviamo a fare una sinossi dello spettacolo. Allora, inizio io. Il setting è il cimitero. Il protagonista, uno dei protagonisti, è KR70M16. Poi che accade?
0: Questo cimitero dove non si capisce chi è vivo e chi è morto.
2: Qua niente come sembra. Figurati capire se uno è vivo o è morto.
0: È gestito da un camposantaro e il camposantaro ha un po' una funzione anche demiurgica, no? Anche dietro questo apparente anche contrasto che crea con KR, perché lui ligio al dovere e alla legge.
2: Sì, ma si scrive così un nome su una lapide.
3: E perché? Come si scrive?
2: Ci vogliono i documenti.
3: Non ce li ho i documenti.
2: E per questo non ce lo scriviamo.
0: Poi l'incontro potente che avviene all'interno del lavoro è che per aiutare questo ragazzo il camposantaro va a chiamare una persona speciale, cioè va a chiamare un ebreo, un medico ebreo.
2: Il dottor Schwartz, un medico ebreo internato nel campo di concentramento qua vicino, che poi è rimasto in paese ed è seppellito qua. Con lui piangi di sicuro.
0: Per cui va a svegliare, a bussare alla sua lapide e porta questo medico a appunto a lavorare sul trauma di Caramo, che tra le altre cose non riesce neanche a piangere.
3: Ma la cosa più terribile è che non riesco a piangere.
2: Ma prima riuscivi a piangere?
3: Certo che ci riuscivo, è da quando sono qua che non ci riesco.
1: La tragedia del mare in questo spettacolo si interfaccia e dialoga con un'altra tragedia, quella della Shoah, no?
3: Ma nel mio paese c'è la guerra, in tutta l'Africa c'è la guerra, milioni di morti.
4: E no, lo fai apposta, basta, non diamo i numeri, per favore, che se li do io non la finiamo più. Caro KR70, forse non sai cos'è la Shoah.
1: Si crea un conflitto fra le due vittime dell'aberrazione umana. Il naufrago appunto è il martire dell'olocausto, cioè si crea, come dice il camposantaro.
2: E non è mica una sfida a chi ha sofferto di più, anche gli altri hanno diritto alla loro tragedia e non avete mica il monopolio.
1: E poi il dottor Schwartz, appunto la vittima dell'olocausto, rivendica in un certo senso la priorità, il primato del suo dolore, della sua sofferenza e dice:
4: ma sai con chi stai parlando? Noi siamo morti a milioni, bruciati nei forni crematori. Non c'è sofferenza più grande, va bene?
1: Mi sembra che ci sia quasi un eco delle polemiche recenti sulla legittimità dell'uso della parola genocidio in occasione della tragedia di Gaza. E mi sono fatto un film oppure c'è...
0: C'è inevitabilmente. Che poi la cosa curiosa è che io ho scritto alla prima parte di questo dialogo, dopo appunto aver avuto questi incontri e quelle suggestioni di cui parlavo prima, nel 2019, cioè prima ancora che ci fosse, diciamo, questa situazione attuale molto pesante. Noi occidentali conosciamo molto bene le tragedie e le sofferenze che riguardano l'Occidente, ma siamo molto distratti e poco interessati a capire le altre tragedie che comunque ci sono altrettanto grandi, importanti, a volte anche più grandi, eppure non c'è lo stesso atteggiamento. Anche nei confronti dei morti, di questi corpi a cui bisogna dare un nome, per quello che dicevamo prima, che è una cosa importante, infatti scendono poi tutti i parenti di questi migranti da Stoccolma, dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia stessa, arrivano a Lampedusa, come sono arrivate anche a Cutro, perché per riconoscere i loro cari, perché hanno bisogno di questo momento fondamentale. Quindi il grado di civiltà che sembra così alto nei confronti di noi stessi si assopisce molto quando si parla di un altro.
4: Forse non sai cos'è la Shoah?
3: So cos'è la Shoah.
4: Oh,
3: e tu sai cos'è il genocidio dei Tutsi?
4: No.
3: Vedi? I nostri morti non li conosce nessuno.
1: Su questo argomento comunque sono stati realizzati film, documentari, libri, che so, tra gli spettacoli anche teatrali, viene in mente Abisso di Davide Nia, il più recente è Place of Safety di Kepler 452, mi viene in mente un libro come È nato sul confine di Fabrizio Gatti, no? Ma secondo te cosa può offrire di diverso o di peculiare la visione e la partecipazione al tuo spettacolo?
0: Quello che può offrire è proprio il fatto di vederlo veramente da una prospettiva che mi sembra non sia stato tanto esplorata, cioè proprio quella di questa leggerezza che poi anche nel contesto scenico, perché abbiamo questo contesto bianco, metafisico, dove non ci sono le cose ma c'è il disegno delle cose.

0: Poco prima di venire qui ho visto su un sito il numero aggiornato dei migranti scomparsi, morti o dispersi dal 2014 a oggi solo nel Mediterraneo. È appunto la stima aggiornata di Missing Migrants, questo sito che fa questo tipo di statistiche. E quindi decine di migliaia di esseri umani che non hanno sepoltura. E anche a loro che tu vorresti dedicare questo spettacolo?
1: Assolutamente, è la prima cosa.
0: Saprai che Papa Francesco ha sempre levato il suo grido contro queste tragedie, no? Non è un caso che il suo primo viaggio apostolico fu l'8 luglio del 2013 a Lampedusa. Ed è stato il primo a parlare di globalizzazione dell'indifferenza.
2: In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
0: Concretamente, cosa si può fare per eliminare l'indifferenza ed estrarre questa spina dal cuore?
1: Bisogna scoprire quelle che sono le storture degli interventi che fanno anche i governi. Cioè, quando è stato fatto l'accordo con la Libia e le Amnesty e tutte le associazioni raccontano quello che succedeva nelle carceri libiche, come fai a pagare e dare milioni di euro a un governo che ti blocca questa gente per farli vivere una situazione ancora peggiore di quella che avrebbero vissuto.
0: Nel 1222 in Mali ci fu la famosa Carta Manden o Mandé, che è stata la prima dichiarazione dei diritti dell'uomo e una delle, insomma, dei principi, anzi forse il primo in assoluto, era: ogni vita è una vita, ogni vita vale. Ricordo sempre che più di 2000 anni fa, invece, nella parabola del giudizio finale nel Vangelo di Matteo, il Nazareno ricordava che la salvezza risiedeva esattamente in queste parole: perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato. Perché queste verità, che sono state già formalizzate e diffuse tanti secoli fa, sono state addirittura ribaltate? E perché il sacro è stato soppiantato dal massacro?
1: Abbiamo valori totalmente sballati, no? Cioè, siamo tutti talmente in corsa che forse già ti fermi un attimo e ti guardi veramente allo specchio, già qualcosa comincia a cambiare. Però il fatto che sei sempre preso da qualcosa, non hai tempo per pensare quasi a tuo fratello, quello vero.
0: Ti cito alcune espressioni: migranti irregolari, clandestini, migrazione controllata. Che senso hanno queste espressioni per te?
1: Per me, davanti alla morte di un uomo, nessuna. Cioè, mi sembrano aberrazioni anche queste. Cioè, io non mi sento in pericolo se la mia città si riempie di gente che ha bisogno di stare nella mia città. Ma assolutamente. Anzi...
0: Sai cosa ti direbbero i detrattori di questo ragionamento? Perché non li accogli a casa tua?
1: Io lo faccio, perché no? Cioè, casa mia è aperta anche in questo.
0: KR46M0 è invece il codice identificativo, come abbiamo spiegato all'inizio, di un neonato di pochi mesi, no? KR sempre Crotone, 46, come dicevi tu, è evidentemente il numero del recupero, no?
1: Esatto.
0: E M, il genere maschile, 0 perché era un neonato, quindi non aveva nemmeno un anno. E quindi siamo a Cutro, 26 febbraio 2023. Un barcone carico di migranti si schianta, muoiono almeno 94 persone, tra cui 35 minori. I peluche diventano il simbolo di quella tragedia. E tutto questo mi è tornato in mente con il monologo di Karamu, che finalmente scioglie il suo dolore ed elabora il suo lutto. È un'evocazione voluta?
1: Io ho visto, perché sono stato a Cutro in quei giorni, e ho visto proprio gli orsacchiotti, ho visto il topo Gigio, no, che stava
0: di
1: là.
0: Di cui parli, ovviamente.
1: E quindi però non ci ho pensato nemmeno, poi è entrato nella scrittura senza neanche pensarlo.
0: C'è una battuta dello spettacolo, del testo, che più delle altre ti risuona dentro?
1: Chiamo in causa Karamu, che dice:

0: Io sento sempre da là sotto, no? Sento sempre la gente che parla sulla spiaggia, la gente che ride, i bambini che giocano, la gente che ride, ma pensa se lo sapessero che noi li
1: Se
0: sentiamo
1: solo
0: mentre che
1: sapessero che noi li
0: ridono.
1: sentiamo mentre che
0: E
1: ridono,
0: tu
1: che poi
0: dici,
1: fanno il
0: e
1: bagno
0: poi
1: proprio
0: fanno
1: sopra di
0: il
1: noi.
0: bagno proprio sopra di noi, come fanno a non pensare che siamo là sotto?
2: Cosa ti piacerebbe che resti nel pubblico che viene a vedere Naufrago senza nome?
0: Empatia, empatia.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo
1: diamo inizio al matrimonio.
2: Quassù, ultimo piano.
1: Auguri, Paul.
2: Ciao, amore mio.
3: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gira?
1: Dovrai lavorare stasera.
3: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
1: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
3: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
2: Fra noi è tutto finito.
0: A piedi nudi nel parco, questa sera in prima serata.
4: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
5: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
6: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15:15.

0: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te, Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo, ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
1: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.

0: terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: «Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente», e riceve parole di apprezzamento: «Beato te, Simone, figlio di Giona». Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue, perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui c'è l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè, ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme, là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale. Ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino. Lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè, io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione che sono gli

interventi divini nella mia vita, ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica. Tuttora pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto. Prendere da una parte Gesù, io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri. Allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte e così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi, disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, eh? È la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di lui, allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto, molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè, viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina.

Ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna. E guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis. È stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare questo dipinto oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere. E Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione. Ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro che, secondo questa tradizione apocrifa, decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Martedì alle 18.30.
3: Parmigiana?
4: Per me.
5: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol! Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter

0: arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
1: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Ma la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
4: In Prima Visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me.
11: Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
13: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo,
14: diamo inizio al matrimonio.
15: Quassù, ultimo piano!
14: Auguri, Paul.
15: Ciao, amore mio.
16: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gira?
17: Dovrai lavorare stasera.
16: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
17: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
16: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
17: Fra noi è tutto finito.
13: A piedi nudi nel parco, questa sera in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Sorelle e fratelli, in questo giorno di festa, Pasqua della settimana, siamo stati convocati dal Signore per ascoltare la Sua parola e per mangiare e bere di Lui. È per questo che all'inizio di questa celebrazione eucaristica ringraziamo il Signore per l'infinito amore e al contempo chiediamo perdono per le nostre resistenze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca

Ai piedi dell'altare deponiamo tutte le vostre intenzioni, delle persone qui presenti, di coloro che ci stanno seguendo da casa attraverso il servizio televisivo di TV 2000. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te. Fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola di

0: del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assedata senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, perché non ti accadrà mai?» Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e

O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni.

In quel tempo, esattamente dopo la formulazione della domanda sulla sua identità, Gesù comincia a mostrare che cosa significhi, che cosa implichi affermare che egli era il Cristo, il figlio del Dio vivente. La risposta corretta data da Pietro nel brano del Vangelo di domenica scorsa, quello che precede quello di oggi, necessita ora di una spiegazione. E questa spiegazione fa seguito ad un silenzio imposto dallo stesso Gesù ai dodici. Ordinò loro di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Beato segreto, necessario silenzio. Non si tratta ovviamente di una omissione o di una verità per pochi iniziati, quasi da voler nascondere. Conoscere le cose su Gesù, persino la sua identità, non basta. Anche il demonio sa perfettamente chi è Gesù. Occorre invece vivere la risposta a quella domanda. Occorre seguirlo per andare e vedere fin dove conduce la strada del Messia, condividere il suo stesso destino, la sua stessa missione. È necessario così lasciarsi trasformare dalla domanda: voi chi dite che io sia? E conformarci alla risposta: tu sei il Cristo. Non alla mentalità di questo mondo, fatta di dominio, di possesso, di indifferenza, ahimè, di violenza. Abbiamo così ascoltato il primo dei tre annunci della passione di Gesù. Ad essi seguono tre incomprensioni da parte dei dodici. Loro semplicemente non comprendono. E Gesù ricomincia ogni volta, come un paziente e bravo educatore, a ricucire gli strappi, a indicare la via corretta. Per la prima di tre volte Gesù annuncia il dovere della sua consegna. Sì, il dovere. Non si tratta cioè di un incidente di percorso o di parole distratte pronunciate in un momento di sconforto. Non si tratta di un evento accidentale che sarebbe anche potuto non accadere, non di un imprevisto appartenente all'ordine della casualità, ma si tratta di una scelta libera, pregata, voluta. Nulla è lasciato al caso. Il luogo della passione, Gerusalemme, la condanna a morte, le persone dalle quali sarebbe stato inicuamente processato e infine la risurrezione in un tempo breve dopo la morte. Gesù dichiara che non avrebbe mai potuto non realizzare tutto questo, altrimenti non sarebbe stato lui il Messia. La prima difficoltà a capire viene proprio da colui che è stato definito come pietra su cui edificare la Chiesa, sulla cui professione edificare la Chiesa. Pietro prende in disparte Gesù, lo tira dalla sua parte, vuole fargli cambiare idea. Dio non voglia, questo non ti accadrà mai. Il primo ad essere elogiato come beato adesso è il primo ad essere redarguito come divisore per questo rifiuto ostinato all'annuncio di dolore e di vita di Gesù. Colpisce anzitutto la differenza di modi tra i due. Mentre Gesù apertamente spiega, Pietro in disparte rimprovera. Per Pietro non è conveniente che Gesù si esponga con questi discorsi inopportuni. Letteralmente lo prende con sé, lo afferra,

quando avrebbe dovuto lui essere preso e coinvolto in quel progetto. Pietro vuole ricondurre Gesù dentro l'ovile della sua visione, senza aprirsi all'orizzonte tracciato dal suo Signore. Vuole riportarlo ad una dimensione meno problematica, più accomodante, evitando il clamore di una verità luminosa, interpellante, certo, fastidiosa. Pietro rifiuta con forza la relazione fra l'essere Messia e il destino di sofferenze e di morte. Per lui è un legame inconciliabile, inaccettabile. Per Pietro dire Messia, e non soltanto per lui, e non soltanto allora, equivale da parole come trionfalismo, liberazione politica, vittoria sul nemico, successo. Per Pietro, e non soltanto per lui, e non soltanto allora, la croce non è evangelica, non è una buona notizia, né per Gesù, né per le sue personali ambizioni. Per Pietro la croce è scandalo, quando invece ad essere di scandalo è proprio lui. Pietro si pone davanti a Gesù. Pretende di decidere lui il percorso. Ora Gesù lo riposiziona. Il posto di Pietro e di chiunque vorrà seguirlo è dietro di lui, non davanti a lui. Se Pietro si pone davanti a Gesù diventa come Satana, divisore. Separa Gesù dalla sua meta. Divide l'essere Messia dalla croce, diventa d'intralcio, una pietra d'inciampo. Pietro e ogni discepolo con lui deve restare dietro Gesù se vuole seguirlo. Quella che attraversa Pietro e non soltanto lui è la tentazione del potere, dell'autoreferenzialità, dell'autocentrarsi, del ripiegamento su di sé, dell'io accecato di narcisismo. Per questo Gesù propone la via del rinnegamento, della perdita di sé per amore. All'io egocentrato Gesù propone la scelta della croce, logica del dono fino alla fine, accettazione della realtà. Non si può decidere di seguire il Signore se non a partire dalla nostra condizione reale, per ciò che siamo, per ciò che viviamo, non per ciò che dovremmo essere. La vita può essere ritrovata, veramente vissuta, se è soltanto se non ha paura di spendersi, di donarsi, di perdersi per il Vangelo, per l'uomo, per la storia, per il regno, come il sale, come la luce, beati perché nel dare sapore, nell'illuminare, si consumano, si consegnano, si perdono. Sorelle e fratelli, leggiamo questo Vangelo all'interno del santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa e nel cuore dei giorni che ricordano l'evento della lacrimazione avvenuta nel 1953. Le lacrime di Maria sono anzitutto un appello a convertirci, a volgere il nostro sguardo, il nostro cuore a Gesù, a restare dietro a Lui, a seguirlo ovunque Egli vada. Così come Maria ebbe a dire a Cana di Galilea: qualsiasi cosa vi dirà, fatela. Le lacrime di Maria sono inoltre una testimonianza di fedeltà alla forma di Cristo, di conformazione a Lui. Risuonano così nelle lacrime di Maria le parole che Paolo rivolge ai Romani: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. E infine, anzi, prima di tutto, le lacrime di Maria sono il segno visibile, eloquente, silenzioso di un cuore che arde d'amore, come grida Geremia: nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sono le lacrime che scaturiscono da un cuore incontenibile di madre, che arde d'amore per il figlio e per noi suoi figli.

0: Ed ora insieme professiamo il simbolo della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa cattolica. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Sorelle e fratelli, la croce di Cristo illumina e feconda la nostra esistenza. Gesù ci chiede di seguirlo per partecipare alla sua salvezza. A lui rivolgiamo le nostre invocazioni. Ascolta,
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascolta Signore la nostra preghiera. Per
0: Signore, la nostra preghiera.
1: Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi. Camminando sulle orme di Cristo Signore, con la forza dello Spirito Santo, superino ogni afflizione e difficoltà, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per
1: quanti hanno smarrito il senso della vita, per chi è alla ricerca della verità, per chi soffre nel corpo e nello spirito, affinché nelle lacrime versate da Maria Santissima riscoprano la certezza di essere amati da Dio Padre, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime, per il bene della Chiesa, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per
1: quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime, per ottenere aiuto e conforto, perché siano consolati nel corpo e nello spirito, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi riuniti nel nome del Signore, la partecipazione all'Eucarestia doni il coraggio di rigettare la mentalità mondana del potere e dell'avere, per rivestirci della parola eterna di Dio, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: O Signore, che sei parola di vita eterna, per intercessione delle lacrime di Maria, accogli ed esaudisci le preghiere che ti abbiamo rivolto. A te, che sei la nostra unica speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora il nostro
0: Signore. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono le parole del Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta. Soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Santa Lucia e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa tua famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. In Gesù, Figlio del Dio vivente, siamo stati fatti anche noi, figli di Dio e fratelli tra di noi. Ed ora insieme, come figli e fratelli, ripetiamo le stesse parole di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu hai regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che prende su di sé e toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla cena.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri cuori perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel

0: O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime.
1: Gesù, non dare
0: una buona domenica a tutti.

0: deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo. Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora, a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: «Va dietro a me Satana», e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
1: ut in efficiam progressivus Christi.
0: Orimus. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam, dona eis Domine.

Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari, e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti. On Tuesday, we celebrate the World Day of Prayer for the Care of Creation. This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations, whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day, caring for our common home calls for a conversion of heart, so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace, refreshing our wounded world. Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi. In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome. Ai giovani che hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante, al gruppo dei devoti, scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta e ai motociclisti presenti per il loro tradizionale incontro annuale. Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo, come pure al servizio a tutela della sicurezza durante gli incontri con i pellegrini. Tante grazie.

E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.

0: Bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il vicario parrocchiale e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il Borgo Antico, che è un vero gioiello architettonico. Poi proseguiremo con le chiese, conosceremo anche la devozione che c'è per il patrono Sant'Egidio e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Parmigiana?
7: Per me.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol. Il colesterolo

0: Colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol! Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
1: Da quando ho scoperto Line Special Stance potrei scalare l'Everest!
2: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Line Specialist, speciali per te.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Per me la vita comincia e non finisce mai.
8: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
9: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
10: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
11: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
12: Soul, questa sera alle 21.05.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano!

0: E siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. È un modo diverso.

di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato. Abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta, ecco.

0: Senz'altro punto di forza, infatti, è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma, veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Figacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.

0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini. E poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato della non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico, con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo le è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.

0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo, ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano tutto quello che ho è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me e quindi io ho rispetto per Filacciano perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì, allora intanto di seguire il nostro sito del comune di Filacciano è ufficiale e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che con il nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella. E questo è l'invito a visitare Filacciano.
0: Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano.

0: E adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: poi è forte la tradizione per Sant'Egidio.
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: poi abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio che è adibita soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato.

0: fidanzato, mi ha cresimato, mi ha sposato e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
1: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
0: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, o che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
1: Grazie padre, adesso in una caratteristica cantina di Filacciano andiamo a scoprire le tipicità del luogo.

0: E in questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano e incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
1: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte che hanno un impasto molto povero. Infatti le troviamo preparate con farina e acqua, semplicemente, e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione. Ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure. Noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero l'ente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
1: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, e sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
1: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
1: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.

0: poi i dolci?
1: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
1: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
1: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza

0: di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissime e buonissime sempre.
1: Abbiamo le signore qui, loro
0: Sì.
1: collaborano per tutte le manifestazioni dell'Associazione
0: Sì.
1: Prologo. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle
0: Sì,
1: signore?
0: allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
1: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
0: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.

0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale, perché abbiamo tante feste tipiche come l'Infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che è casa, non saprei descriverlo
0: E
1: meglio.
0: allora chiudiamo con l'invito.
1: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.
0: Grazie ad Elena e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Filacciano.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale, è il luogo che racchiude diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.

0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Proloco, una
1: Sì.
0: Proloco attiva e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4 o 5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1º maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per il periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose, come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna,

0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace. E infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.

0: un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette, e continua ad essere sette, di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me. È il luogo dove sono nato e cresciuto e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.

0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito. Perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere e vivere lentamente. Questo è diciamo, lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'Associazione Prologo e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me.
5: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
5: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
6: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Parmigiana?
13: Per me.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
16: Sgombrate la strada per il Signore!
17: Ho visto lo Spirito.

0: tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero, perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Amici,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia anche attraverso la televisione, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

se Saurunka. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
1: nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione.

0: l'Assunzione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre.
0: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia, benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco, benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità, benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti, benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza, benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti, benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto, benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo, benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine, benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza, benedetti quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita, beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine, mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: In preghiera per le vittime all'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone rivolge un pensiero per i morti in Nepal. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dall'alluvione e invita a pregare per chi ha perso la vita, i feriti, i dispersi e i soccorritori. Poi rivolge un appello per Haiti, basta violenze, e ricorda la giornata per la cura del creato del 1° settembre. Spari a rave party, morta un'italiana e una ragazza di 22 anni, la vittima di alcuni colpi esplosi in Svizzera. Diffuso il nome, si chiamava Maria Spinelli, era originaria dell'Abruzzo ma lavorava nel paese elvetico. Fra i feriti anche altri due italiani in fuga, l'assalitore si faccia a piena luce, dichiara la Premier Meloni esprimendo cordoglio per la morte della giovane. Energia nel mirino, Kiev sotto attacco da 4 giorni, un drone su una raffineria di petrolio a Leningrado, un altro su una base aerea russa, incendi in diversi quartieri della capitale. Conclusa la missione dell'inviato vaticano Monsignor Gallagher, che dice: per risolvere la guerra occorre non isolare Mosca. Affonda un traghetto al largo di Cipro, tragedia nel Mediterraneo, almeno 7 morti e 23 dispersi, in salvo 237, ma le operazioni di soccorso proseguono. Colpito dalle onde, la partenza era stata rinviata per il maltempo. La Farnesina in corso verifiche su eventuale presenza di italiani. Abat Antuono torna al cinema in sala dal 3 settembre, un cast comico, una storia che gioca con le regole del giallo e dell'investigazione, ma sfocia nella commedia, parabola di un ex rapinatore che, dopo aver chiuso con i crimini, si ritrova principale sospettato per un furto clamoroso. A salvarlo la fiducia di chi non smette di credere alla sua innocenza. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque le parole di Papa Leone all'Angelus domenicale recitato da Castel Gandolfo. Dal pontefice l'appello per Haiti: si liberino gli ostaggi, basta violenza, ammonisce Leone, vicinanza anche ai colpiti dall'alluvione in Nepal e l'invito a custodire il creato. Tutto nel servizio di apertura di Rita Salerno.
1: Il massacro avvenuto a Kenskoff, non lontano dalla capitale di Haiti, Port-au-Prince, che ha provocato almeno 47 morti, diversi feriti e molti rapiti, è al centro dei pensieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.
2: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi.
1: Di qui il richiamo del Papa per la sicurezza della popolazione esposta quotidianamente ad ogni forma di violenza.
2: Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza.
1: Anche il Nepal e il Tibet, colpiti dalla terribile alluvione, sono nel cuore del pontefice.
2: Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
1: Poi Leone XIV cita l'imminente giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, prevista per il 1° settembre, che coinciderà con la messa presieduta dal Papa per la custodia della creazione nei giardini pontifici di Castel Gandolfo.
2: I invite everyone to join in prayer and action.
1: E prosegue in inglese, invitando tutti ad unirsi nella preghiera e nell'azione per donare ristoro al nostro mondo ferito, facendosi canali dell'acqua viva della pace di Dio. Accettare le vie di Dio anche quando non corrispondono alle nostre attese è l'invito rivolto ai fedeli durante la catechesi dell'ultima domenica del mese.
0: E intanto resta critica la situazione in Nepal dopo l'alluvione di mercoledì scorso. Sale a 800 il bilancio delle vittime, mentre sono oltre 3.000 i dispersi. Caterina Dall'Olio.
3: La TV nazionale cinese ha pubblicato questo video. Un'illustrazione animata mostra la frana che si è staccata in Nepal, provocando un'inondazione senza precedenti che ha fatto centinaia di morti e oltre 3.000 dispersi. Nel filmato vengono indicate, con il supporto dei satelliti, le difficoltà dei soccorritori al momento impegnati nella ricerca e nel portare aiuti ai sopravvissuti. Nella ricostruzione è evidente il dislivello verticale della frana di circa 3.300 metri, una combinazione rarissima di altezza di caduta e velocità elevata che ha scatenato il disastro. Questo calcolo è servito per ampliare drasticamente l'area di ricerca. La valanga sul versante montuoso ha trasportato enormi quantità di detriti lungo un percorso di 20 chilometri. Queste due strade principali di accesso al porto di Girong sono state spazzate via, interrompendo l'accesso via terra. Ciò significa che personale, attrezzature e rifornimenti non possono raggiungere rapidamente la zona colpita. Infine, la ristrettezza del canyon rende quasi impossibile l'accesso ai mezzi pesanti. In alcuni punti la larghezza è di soli 3 metri. I venti d'alta quota, la pioggia persistente e la nebbia hanno gravemente ostacolato le operazioni aeree fino ad oggi. Tra le migliaia di dispersi ci sono anche loro, Patrizia Marziale, Luca Baracchini, marito e moglie residenti in Svizzera. I loro nomi si sono aggiunti a quelli di Marco Ratto, cinquantenne, gioielliere di Rapallo. È salito a 788 il bilancio delle vittime, secondo fonti di polizia. Anche oggi il ministro degli esteri nepalesi ha alzato la voce: chiediamo alla comunità internazionale di unirsi per preservare l'ecosistema himalayano. Ha ribadito: il Nepal emette meno dello 0,01% dei gas serra, ma noi nepalesi siamo tra le principali vittime del cambiamento climatico.
0: Adesso ci spostiamo in Ucraina, proseguono gli attacchi su Kiev, ogni giorno ondate di droni provocano esplosioni e distruzione sulla capitale. Intanto Monsignor Gallagher traccia un bilancio della sua recente missione a Mosca e invita a mantenere aperta la via del dialogo e a non isolare la Russia. Facciamo il punto con Antonio Soviero.
4: Non si fermano gli attacchi degli invasori russi sull'Ucraina. Ancora nel Lambirino, la regione della capitale Kiev, per il quarto giorno

0: consecutivo è quella di Kharkiv. Lanciati due missili balistici Iskander e 130 droni, molti sono stati intercettati dalle difese ucraine. Il bilancio delle vittime di oggi conta al momento 3 feriti nella notte a Kiev, ma sale a 38 il numero dei morti della strage di ieri a Mila, a una manciata di minuti d'auto da Bucha. Zelensky ha promesso un'inchiesta e provvedimenti contro chi dei suoi ha immagazzinato armi militari vicino ad abitazioni civili, non rispettando i protocolli in vigore. E Mosca si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro edifici civili. Lo riferiscono gli alti vertici del Cremlino, scrive l'agenzia TASS. Sul territorio russo si registrano attacchi, sempre nella notte, contro un'importante raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Lo riferisce il giornale The Kyiv Independent. E mentre si moltiplicano le voci su un possibile vertice a tre, Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, per rilanciare le trattative, l'inviato del Papa all'arcivescovo Gallagher, al rientro della sua missione diplomatica a Mosca, afferma: la Santa Sede insiste nel mantenere aperta la via del dialogo. Siamo convinti che sia la strada da seguire e che isolare le persone e i paesi, quindi anche la Russia, non aiuti a risolvere i conflitti.
1: Ora il referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea ha vinto il no con il 52,8%, mentre i voti favorevoli si fermano al 47,2%. E quanto emerge dai risultati definitivi della consultazione avvenuta ieri? Il voto contrario ha prevalso in 4 delle 6 circoscrizioni, soprattutto quelle rurali, con oltre il 60% dei no, mentre il sì si è imposto nei 2 collegi della capitale. L'affluenza è stata alta, oltre l'82%. Di questo la prima ministra islandese si è detta soddisfatta. Dobbiamo rispettare tutti i punti di vista, ha detto, mentre la Commissione europea saluta l'Islanda. Rispettiamo la scelta del popolo. Adesso in Iran, con le parole di Khamenei, che torna a farsi sentire in un messaggio, l'Ayatollah chiama a raccolta i paesi musulmani. Si uniscano, tuona, contro Stati Uniti e Israele. Domani a Istanbul, primo incontro degli stati che sostengono il patto della Mecca, mentre resta in attesa di applicazione l'intesa con l'Oman. Per i dettagli c'è Massimiliano Cocchi.
2: Dopo 6 mesi di silenzio, durante i quali sono cresciuti i dubbi sulle sue condizioni di salute, la guida suprema dell'Iran, Mostaba Khamenei, è tornata a parlare e lo ha fatto con un messaggio alla 40ª conferenza internazionale sull'unità islamica che si è tenuta oggi a Mashhad. Anche questa volta però Khamenei non è apparso in pubblico e non ha fatto sentire la sua voce. Le nazioni islamiche devono essere unite contro il nemico, ha scritto nel testo letto dal suo vice, accusando Stati Uniti ed Israele di essere nemiche di tutti i musulmani. Un appello all'unità che arriva in un momento molto delicato, con Teheran che cerca da una parte di ricompattare il fronte interno e dall'altra di recuperare i rapporti con i vicini arabi del Golfo, gli stessi che ospitano le basi statunitensi colpite dai missili iraniani nelle scorse settimane. Sullo sfondo, poi, il nodo più urgente e difficile da districare, lo stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso cui transitava circa un quinto del petrolio mondiale. Teheran ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con l'Oman per creare e gestire un corridoio per le navi, ma la riapertura non è ancora operativa. L'Iran la condiziona al rispetto da parte degli Stati Uniti degli impegni contenuti nel memorandum di giugno. Tra le richieste di Teheran ci sono la fine della guerra, la revoca del blocco contro porti e navi iraniani e la cancellazione delle sanzioni. Fino ad allora lo stretto resterà chiuso.
1: Torniamo in Italia, torna purtroppo a colpire il killer invisibile, tragedia per il monossido di carbonio nella notte nella Baita, lo vedete dalla grafica, sulle Alpi a Baceno, provincia di Verbano, Cusio, Ossola, siamo in Piemonte, dove si è verificata una fuga di gas. Un uomo ha perso la vita, si tratta di Pietro Maria Fiori, 35 anni, di Milano, stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario, insieme a lui una ragazza di 19 anni, anche lei volontaria, ora grave al Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara, 2 dei 5 pastori intossicati sono invece attualmente trattati in ospedale in camera iperbarica a Fara Novarese. Spari a un rave party in Svizzera, morta una ragazza italiana di 22 anni, 5 feriti tra i 24 e i 27 anni, 4 sono uomini e 2

0: secondo indiscrezioni, sarebbero italiani. Il sospetto in fuga. Di più con Alessio Orlandi.
1: La tecno a tutto volume, migliaia di persone che ballano, poi verso le 2.30 della notte, al termine della festa, una raffica di colpi di pistola. Pochi istanti e il rave party organizzato ad Aarau, in Svizzera, si trasforma nel palcoscenico di una tragedia. A terra resta il corpo di Maria Spinelli, 22 anni, abruzzese di Atri, morta per le ferite riportate. Altre 5 persone restano ferite, tra loro 2 italiani. Ancora poco chiara la dinamica e il movente della sparatoria. Al momento non abbiamo informazioni certe sui responsabili, non sappiamo se si tratti di una o più persone, sicuramente non si trovano più in questa zona, dice questo poliziotto, che fa sapere di un gran numero di agenti dispiegati in tutto il cantone Argovia. Gli inquirenti svizzeri stanno indagando a tutto campo, non viene esclusa l'ipotesi dell'attentato terroristico, così come la pista di una lite o di colpi sparati contro singole persone. La Farnesina sta seguendo la situazione attraverso l'unità di crisi, in coordinamento con l'ambasciata italiana a Berna e il consolato generale a Basilea. Al ministro degli esteri italiani è arrivata la telefonata dell'omologo Cassis, che ha espresso le proprie condoglianze per la morte della giovane italiana. Cordoglio per la nostra connazionale anche da parte della Premier Meloni, che ha chiesto alle autorità svizzere di fare piena luce sull'accaduto. I 5 feriti e diversi partecipanti a rave party sono stati interrogati dalla polizia. Molti hanno riferito di aver scambiato gli spari per fuochi di artificio. Altri avrebbero detto di aver visto una persona armata di un fucile d'assalto vicino alle automobili parcheggiate, poi fuggita verso il bosco. Ora, da parte della polizia, è scattata un'imponente caccia all'uomo in tutto il paese, aiutata anche da agenti tedeschi.
0: Un 41enne di origini marocchine è stato trovato morto in un parcheggio di via Piemonte a Castellanza nel Varesotto. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Si indaga per omicidio. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'auto medica, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La zona del ritrovamento non è lontana dai boschi dello Spaccio, già teatro di altri omicidi. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti perciò è che il 41enne possa essere stato vittima di un regolamento di conti legato al controllo del business dello Spaccio. Nelle Chese, a Colico, un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni nell'abitazione in cui entrambi vivevano nella zona dell'Alto Lago di Como. L'83enne è stato perciò arrestato per omicidio accaduto nella tarda serata di ieri, ma il fatto è stato reso noto soltanto ora. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una accesa lite tra i due. Le condizioni del 49enne sono apparse subito gravi, trasportato in elisoccorso in ospedale. Per lui non c'è stato nulla da fare. Disastro nel Mediterraneo orientale a nord di Cipro. Un traghetto con a bordo 267 persone si ribalta, almeno 7 i morti. Ancora in corso le operazioni di ricerca per 23 dispersi. Antonella Mazza Teruel.
2: Chi ci è riuscito si è messo al riparo sulla nave capovolta mentre sta affondando, come mostrano le immagini riprese da un sopravvissuto con il cellulare. Tra i passeggeri qualcuno grida tutto è perduto, tutti attendono con impazienza i soccorsi. Il disastro marittimo è avvenuto a circa 7 km dalla costa di Cipro settentrionale, sotto occupazione turca. L'imbarcazione, un catamarano di una società privata, era salpato a mezzogiorno e mezza, ora locale, dal porto di Kireni ed era diretto alla città di Tasuk, rinviando da ieri ad oggi la partenza per il maltempo. Anche questa mattina il mare era molto mosso. Dopo circa 15 minuti dalla partenza il traghetto ha cominciato a imbarcare acqua dalla prua dopo essere stato colpito da un'onda e si sarebbe capovolto in seguito a una manovra di emergenza del capitano nel tentativo di invertire la rotta e tornare indietro. Nella zona sono state subito inviate squadre di soccorso, anche con l'ausilio di elicotteri, navi militari e private. I sopravvissuti vengono portati a riva e, a seconda delle loro condizioni, vengono trasferiti nei diversi ospedali di Kyrenia, tutti allertati. A bordo del traghetto c'erano 259 passeggeri, tra cui alcuni bambini, e 9 membri dell'equipaggio. Le vittime finora accertate sono 7, 23 persone al momento risultano disperse. Le operazioni di ricerca proseguono anche con droni e un aereo turco. Intanto è stata aperta un'indagine. Un sopravvissuto racconta di aver udito un'esplosione, ma le cause dell'incidente verranno chiarite, promettono le autorità locali, non appena sarà recuperata la scatola nera a oltre 500 metri di profondità.
0: E proprio su questa vicenda c'è un aggiornamento di questi minuti, perché le vittime del naufragio a Cipro sono diventate 8, secondo la CNN turca. Comandante e ufficiali di bordo

0: intanto sono stati fermati. Dopo gli attacchi informatici ad alcuni aeroporti britannici è scattata l'allerta sicurezza. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Cibernetica ha elevato l'attenzione e sta monitorando le possibili ricadute sugli utenti italiani. Allora ascoltiamo le raccomandazioni da uno dei responsabili dell'ente. Sentiamo.
1: L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sta monitorando 24 ore su 24 la situazione degli aeroporti italiani. E possiamo escludere ogni coinvolgimento in incidenti come quello avvenuto nei tre aeroporti inglesi. È importante ricordare a chiunque sia passato da questi aeroporti che gli attaccanti potrebbero essere in possesso di dati personali e quindi potrebbero usarli per confezionare email, SMS o telefonate fraudolente. Quindi massima attenzione. Un ultimo punto molto importante. Se utilizzate una Wi-Fi offerta gratuitamente da queste strutture, occhio ai dati che inserite per la registrazione e non utilizzatela per operazioni sensibili, a meno che non siate protetti da una VPN.
0: 3 anni fa la strage di Brandizzo, lo ricorderete, in cui morirono 5 operai travolti da un treno in transito mentre stavano effettuando delle manutenzioni sui binari. Oggi le commemorazioni, mentre fra un mese esatto comincerà il processo. Clara Iatosti.
2: 5 fischi, 5 vite. Brandizzo non dimentica. A 3 anni dalla strage la comunità si stringe ai familiari delle vittime, i 5 operai travolti da un treno mentre facevano manutenzione sui binari. Lo strazio è sempre lo stesso.
3: Qua si parla. Ma alla fine fatti nulla, perché ancora le stesse persone che hanno causato la morte dei miei figli e dei ragazzi ancora lavorano tranquillamente per le ferrovie. Visti personalmente da me.
2: Giuseppe Aversa, Giuseppe Lombardo, Kevin Laganà, Giuseppe Sordillo e Michael Zanera. Davanti al monumento in loro ricordo, sindaci ed amministratori hanno deposto una rosa bianca, una per ogni operaio. Dal 2023 domandano i dati di infortuni e morti negli appalti, ma soprattutto nei subappalti. Il gruppo Ferrovie dello Stato sostiene di aver fatto tutto il possibile per la sicurezza. Il prossimo 30 settembre inizierà il processo al Tribunale di Ivrea.
4: E spero e credo nella giustizia che vada avanti e faccia il suo corso, almeno per i colpevoli, quelli che hanno mandato i ragazzi a lavorare sul binario, che comunque sono stipendiati per delle responsabilità e che vengano puniti per quello che hanno fatto.
3: Il dolore è sempre più forte, speriamo ci sia giustizia, con grande fiducia sulla magistratura di Ivrea. Noi saremo sempre a contatto con Ivrea e non ci fermeremo mai.
0: A Budapest oggi pomeriggio il flash mob sull'isola Margherita sul Danubio dei giovani di Sant'Egidio per chiedere la pace. L'iniziativa chiude la 3 giorni di incontri e riflessioni. Più di 1000 giovani in arrivo da 15 diversi paesi europei riuniti per chiedere la pace, ma impegnarsi anche a realizzarla nelle città da cui provengono. Con il Movimento dei Giovani per la Pace, ha dichiarato il presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, è possibile sognare un nuovo giorno, un mondo nuovo, una nuova Europa. E ora saliamo a bordo di 2 vetture che hanno scritto pagine memorabili dell'automobilismo italiano, hanno partecipato all'ultima edizione della Mille Miglia e fanno parte del patrimonio storico della Guardia di Finanza. Vincenzo Grienti.
5: A bordo delle automobili che hanno scritto la storia della motorizzazione italiana, la Fiat 125 del 1967 e l'Alfa Romeo Alfetta 2000L del 1981. Due protagoniste della 44esima edizione della Mille Miglia provenienti dalla raccolta del Museo Storico della Guardia di Finanza.
6: 2 iconiche autovetture della propria raccolta veicoli storici. Questa Alfa Romeo Alfetta 2000L del 1981, che avvolta nella livrea Blue Lord, fu il primo veicolo ad essere equipaggiato con i lampeggianti blu e le scritte catarifrangenti gialle sulle fiancate.
5: Gli equipaggi delle Fiamme Gialle, guidati dal colonnello Giuseppe Furno, hanno gareggiato per tutte le 5 tappe della storica corsa, definita la più bella del mondo da Enzo Ferrari, disputata tra il 1927 e il 1957. La Mille Miglia nel 1977 venne trasformata in gara di regolarità storica per auto d'epoca. Due veicoli che sono parte della storia automobilistica italiana e che testimoniano l'impegno delle Fiamme Gialle nella promozione della legalità al

0: tappa della Vuelta alla Puco Xeraco di 171 km a causa, sembrerebbe, di una grossa pietra che si trovava a bordo strada, riportando problemi alla spalla sinistra e costringendolo così ad abbandonare la corsa della Vuelta 2026. Trasportato in ospedale, ha riportato una commozione cerebrale e la frattura alla clavicola, per la quale deve essere sottoposto a intervento. A rischio per lui la stagione, con il mondiale in agenda fra meno di un mese in Canada. Al via oggi gli US Open di tennis, l'ultimo grande torneo della stagione. Il grande assente è il nostro Jannik Sinner, mentre gli appassionati attendono il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, campione uscente dopo l'infortunio al polso. Saverio Simonelli.
1: Se è vero che l'Italia intera lamenta l'assenza del nostro Jannik Sinner, che ama il tennis, non può però non gioire per il ritorno di Carlitos Alcaraz. Una gioia, certo, per chi si aspetta un tennis alla sua massima espressione di inventiva e fantasia, ma che però è offuscata dalla preoccupazione per questo rientro, dopo l'infortunio al polso, che per un tennista come Carlitos è sottoposto a incredibili sollecitazioni tra intensità dei colpi e variazioni improvvise di traiettorie. Staremo a vedere domani il suo esordio contro l'ostico Safiullin. Ma nonostante l'assenza del numero uno, l'Italia è ottimamente rappresentata sul cemento newyorkese. C'è Flavio Cobolli che affronta il torneo da numero 5 del tabellone, c'è l'estro di Lorenzo Musetti, il più bel rovescio del circuito, c'è il tignoso Arnaldi e l'irriducibile Dardari. E vedremo anche se Matteo Berrettini, di questo gruppo il più talentuoso, tornerà a essere il martello di qualche anno fa. E insomma, mai come questa volta c'è un motivo che garantisce lo spettacolo, anche, come dire, a scatola chiusa. Perché senza Sinner, con Alcaraz della condizione incerta, incerto è l'esito del torneo come non mai. Per la gioia, ancora una volta, di chi chiede allo sport un ingrediente che non dovrebbe mai mancare, il fascino della sorpresa in attesa.
0: Tra noir e commedia al cinema, dal 3 settembre nel film Il Malloppo, la coppia Max Angioni, Diego Abatantuono, e con loro il mago Forrest. Li ha incontrati Fabio Falzone, vediamo.
2: Qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini, il sale della vita.
3: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
4: Omicidio.
5: Un film in bilico per volontà dei suoi stessi realizzatori tra realismo e fumetto, ma con la dichiarata intenzione di far ridere. Wolfgang De Biasi rimette insieme la coppia comica Abatantuono-Angioni, che con il film Esprime un desiderio aveva portato a casa un buon risultato di incassi, e inserisce Michele Forestieri, alias Mago Forrest.
6: Mamma, adesso ti devo lasciare.
5: La storia è complessa e decisamente difficile da riassumere. Abatantuono è un ex rapinatore che si è rifatto una vita, accusato dai compagni di un tempo di aver fatto sparire un malloppo, da cui il titolo del film, 5 miliardi di vecchie lire e lingotti d'oro, si trova in pericolo. E sulla vicenda sono chiamati a indagare, a dargli in qualche modo manforte, il suo miglior amico, interpretato dal mago Forrest, e il suo stralunato assistente Max Angioni. E sullo schermo ne succedono davvero di tutti i colori.
7: A malincuore mi sono ritrovato a lavorare con loro.
8: Eri dispiaciuto.
7: Sì, e quindi ho legato molto con le comparse.
9: Perché preferisce farla, meglio che farla comparsa. Sì, rende sul breve lui.
7: Io rendo sul breve.
8: Anche il mimo, se, però.
9: Quando passa da dietro, lui fa becca delle risate.
8: Senti, allora quindi questo terzetto lo confermiamo, Wolfgang, perché prima era la coppia, ora è diventato il
10: ma
8: terzetto.
10: Ma magari, adesso
8: manca
10: sono diventato quattro.
8: Chi ti piacerebbe?
9: Ma vuole entrare a tutti i costi di Zalone, ma non so se...
0: Ed è tutto, prossima edizione alle 20:45, linea ora alla Santa Messa Solenne da Siracusa. Grazie per averci seguito e buona serata, arrivederci.

Domenica, al nord regime di alta pressione. In questa giornata avremo condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo nella norma. Lunedì, regime di alta pressione. A parte qualche temporale di calore in Alto Adige, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero aumento. Al centro, anticiclone che comanda il tempo. Giornata ampiamente soleggiata, il sole splenderà in un cielo che sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Caldo nella norma. Lunedì, regime anticiclonico.

questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 35 gradi. Al sud, regime di alta pressione. Giornata con atmosfera stabile, cielo sereno e raramente poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in attenuazione, venti deboli, mari calmi. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Caldo nella norma,

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.
11: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
12: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
13: Sì, una buona avventura.
12: Oppure quella di un incontro curioso,
13: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
12: dai forma alla tua gioia. Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
14: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
15: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elvive Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elvive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
16: Per me la vita comincia e non finisce mai.
17: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
18: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
19: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
20: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, questa sera alle 21:05. Per il ciclo Stelle senza tempo
1: diamo inizio al matrimonio.
21: Quassù, ultimo piano.
1: Auguri, Paul.
21: Ciao, amore mio.
22: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gela?
1: Dovrai lavorare stasera.
22: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
1: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
22: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
21: Fra noi è tutto finito.
2: A piedi nudi nel parco, questa sera in prima serata. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Martedì alle 18.30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Desidero rivolgere un cordiale saluto a Monsignore Angelo Giordanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, che questa sera presiede la Divina Eucaristia in questo secondo giorno della lacrimazione della Madonna nel 73° anniversario. Già come presbitero della Diocesi di Noto, lui non solo conosce, ha frequentato, ha praticato la devozione alla Madonna delle Lacrime, anche per un suo particolare legame con il Monsignor Giuseppe Costanzo, legato alla nostra Chiesa. Lo ringraziamo di cuore per la sua presenza, per la sua disponibilità, per quanto ci dirà in questa Eucaristia. Insieme uniamo le nostre intenzioni e preghiamo per il nostro ministero, per le nostre chiese, per le nostre famiglie, per i bisogni del mondo e dell'umanità. Grazie di cuore per la tua presenza.
0: Grazie per l'invito, fratello Vescovo Francesco. In questa celebrazione eucaristica ricordiamo le nostre chiese e preghiamo. E in unione anche a quanti ci seguono tramite la televisione TV 2000, in modo particolare un'intenzione per gli ammalati e per le persone che sono impossibilitate a recarsi in chiesa. Iniziamo la celebrazione con chiedere perdono, invocando la misericordia di Dio.

confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori. Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro mondo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamato.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Rinnovo il mio saluto colmo di gratitudine a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomando, fratello Vescovo. Grazie per questo invito che ho accolto con molta gioia, perché mi permette di sentirmi e di ritornare a casa. Saluto i cari confratelli, presbiteri e diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Sono contento di non essere da solo, perché una famiglia in vacanza della diocesi proveniente da Marsala, in vacanza ad Avola, hanno saputo e sono qui. E questo mi fa piacere, perché sono un rappresentante della diocesi. Sono qui anche a motivo del legame che c'è con la diocesi di Siracusa, perché è proveniente da Noto. E io in seminario ho ricevuto la testimonianza di alcuni sacerdoti, testimonianza di prima mano, che hanno partecipato insieme ai sacerdoti di Siracusa alla lacrimazione. E oggi li ho ricordati tutti, i testimoni di questo evento. La Vergine Maria ha uno straordinario potere di convocazione, ed è ancora il suo sguardo a sedurre, verbo caro alla prima lettura, a sedurre il credente più distratto, e la sua tenerezza a interrogare persino chi segue percorsi lontani dalla fede, e la sua dolcezza a inquietare la mente di chi confida nella sua intercessione, e ancora la sua sollecitudine della sua maternità divina e virginale a rapire il cuore di chi offre in dono l'odre delle proprie lacrime al figlio suo, per ottenere la grazia di convertire queste lacrime, così come a Cana ha trasformato l'acqua in vino. E questo è possibile, perché tutto si compie in Gesù. Carissimi, la parola che abbiamo appena ascoltato di questa domenica ci conduce dentro una delle esperienze più vere della fede, quella di chi si lascia prendere da Dio, e proprio per questo attraversa la fatica, la lotta e perfino la notte. Geremia lo grida con sofferenza, ma anche con ardore: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Il profeta prova a resistere, a tirarsi indietro, ma la parola di Dio è come un fuoco intimo che lo attraversa. È un fuoco che non si può contenere. La chiamata di Dio non è mai una imposizione esteriore, ma una seduzione d'amore che afferra la vita e la trasforma, chiedendo il coraggio di esporsi, di rischiare, persino di soffrire. Il Vangelo ancora oggi ha il potere di sedurre i nostri cuori. Si tratta che noi come Chiesa, così come ha fatto Maria, ci decidiamo ad avvicinare il Vangelo agli uomini che sono in ricerca e spesso smarriti del nostro tempo. Il Vangelo non fa paura, il Vangelo non è rifiutato, perché ha il potere ancora di sedurre. Geremia non è un uomo senza paura, è un uomo ferito dalla chiamata. Vorrebbe tacere, in certi momenti anche scappare, avverte tutta la fragilità della sua persona, ma dentro questa fragilità fa un'esperienza, dentro di lui un fuoco arde e non riesce a contenerlo. La vocazione non gli risparmia la prova, gli dà però una presenza
dentro la prova. Miei cari, prima di ogni apprendimento c'è quasi una pedagogia divina. Dio stesso forma il profeta, lo rende capace di ascoltare, di diventare voce della sua parola. Non è dunque la forza di Geremia a sostenerlo, ma una parola che lo abita. Ed è la stessa esperienza che noi troviamo nel brano del Vangelo. Pietro ha appena confessato che Gesù è il Cristo e subito si trova davanti a una parola che non riesce a comprendere. Mi verrebbe di dire bellezza, imperfezione. Sì, c'è la bellezza dell'imperfezione che lo porta ad affidarsi a Gesù. Pietro lo ha appena confessato che Gesù è il Cristo e subito si trova davanti ad una parola che non comprende. Il Messia deve andare a Gerusalemme, soffrire, essere ucciso, risorgere. Pietro vorrebbe un Dio forte, secondo i criteri del mondo, e Gesù invece rivela il volto di un Dio che salva donando se stesso. Ed ecco Paolo nella seconda lettura: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La croce è amare, quando amare costa. La croce è perdonare, la croce è fedeltà alla consegna della vita. Nel Vangelo non si esalta mai la sofferenza per se stessa. Gesù non ha cercato di soffrire, ma ha fatto della sua vita un dono, ha cercato di amare. Per questo l'Apostolo ancora dice: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. La fede non è qualcosa da mettere accanto alla vita, è la vita che si lascia trasformare dall'amore di Dio. Non confermatevi, conformatevi a questo mondo. Lasciate che Dio cambi il vostro modo di pensare, di scegliere, di guardare la vita. La croce è l'amore. E la fede nasce da un dono d'amore, di affetto. Il nostro Dio è un Dio affettuoso. Così si presenta. Così Gesù ce lo fa conoscere, ce lo rivela. La fede non nasce da uno sbadiglio. La fede nasce dallo stupore di un incontro che diventa relazione. Non sopportare, dice, ma prendere la croce. Ci chiede di prendere la strada del dono gratuito di se stessi, offrite. Ed ecco il Salmo: ha sete di te, Signore, l'anima mia. Questa è la parola che raccoglie tutte le altre. Geremia ha sete di Dio, Paolo ci chiede di offrire la vita a Dio, Pietro deve imparare a desiderare non il proprio progetto, ma quello del Signore. E io? E tu? E noi? Di che cosa abbiamo veramente sete? Questa è la sfida del Vangelo. Il senso della vita lo trova chi si offre, non chi resta aggrappato a se stesso. Chi si consegna, come Maria, totalmente, la totalmente affidata. In questo santuario mariano lasciamo che la mia, la tua, la nostra sede incontri lo sguardo di Maria. Ed è bello che c'è un incrocio di sguardi, lo sguardo di Dio su Maria, lo sguardo di Maria su Dio, lo sguardo di Gesù sulla madre, lo sguardo della madre su Gesù e sui figli che gli sono affidati. Incrocio di sguardi, questa è la bellezza. Maria di Nazareth è come l'otre che raccoglie le nostre lacrime, le nostre fatiche, le distilla in silenzio
e le consegna a Gesù. Il suo cuore immacolato e addolorato accoglie il grido della nostra preghiera e ci insegna attraverso le sue lacrime l'alfabeto dell'amore, l'ABC del Vangelo. I suoi occhi materni sanno intendere persino il nostro silenzioso pianto. È vero. E questo è proprio della mamma. Il suo sguardo ascolta la lingua universale delle lacrime e poi ne parla con il figlio suo, dialoga e presenta. Carissimi, a Cana Maria ci insegna l'arte del parlare, di ascoltare con gli occhi. Non hanno più vino. Prima ancora che la parola arrivi alle labbra, è lo sguardo di Maria ad accorgersi della mancanza. E ancora lo sguardo di Maria qui a Siracusa, dove non c'è un'apparizione, ma a Siracusa c'è una presenza, c'è qualcosa di Maria, le lacrime che svelano il cuore di Dio, un cuore misericordioso, non un'apparizione, ma lo svelamento del cuore misericordioso, compassionevole, magnanime di Dio. Carissimi, Dio fa sue le nostre lacrime. Sì, ancora oggi continua a posarsi sul nostro dolore, su questo nostro tempo, il tempo definito della potenza, dove si fa affidamento alla forza. Maria ci conduce proprio lì, sotto uno sguardo. E se stasera siamo venuti da tante parti, oltre che da Siracusa, sì, per chiedere non solo di asciugare le nostre lacrime, ma io insieme a voi voglio chiedere a Maria di guarire i nostri occhi, di guarirli, dice la liturgia, dalle torbide suggestioni del male, che ci fanno abituare alla violenza, all'aggressione, all'ingiustizia, quando invece dovremmo volgere lo sguardo alle cose essenziali della fede: misericordia, giustizia, fedeltà, dice Gesù, è quello che io voglio. Sì, vogliamo tornare a vedere Dio, gli altri e noi stessi con gli occhi della misericordia. Ricordiamo sempre, carissimi, che la fede è fiducia che nasce dall'ascolto. Un'espressione cara a Monsignor Costanzo, che io ho conosciuto rettore del seminario di Aci Reale, dove ho fatto i miei studi di teologia e che poi ho scelto come padre spirituale, dal 1975 al 2025. Sì, fede, fiducia che nasce dall'ascolto. Maria è la donna dell'ascolto. Accoglie la parola, la custodisce, la trasforma in gesti, in segni, più che in opere. I segni. Anche noi oggi siamo chiamati a porre i segni di Dio. Qualsiasi cosa vi dirà, fatela. È come se stasera lo dicesse a me, a te. È una cosa seria. Ascolta Gesù. Vieni qui a riempire l'anfora della tua vita. Fai quello che ti suggerisce. Maria non ha seguito Gesù soltanto a Cana, nei giorni di festa. Lo ha seguito nella ordinarietà della vita, anche sul Calvario, quando tutto sembrava fallito e che per Pietro il fallimento era uno scandalo. Per questo può insegnarci la verità delle parole di Gesù. Miei cari, che bellezza. Perdere la vita per amore non significa perderla, ma è ritrovarla. Chiediamo oggi a Maria
tre grazie. E lo facciamo insieme, in maniera corale. E se lo facciamo insieme è più facile realizzarlo. Gli chiediamo, uniti anche a quanti ci seguono, tramite TV 2000 che ringraziamo, gli chiediamo occhi capaci di vedere chi soffre, un cuore capace di ascoltare Dio e i fratelli, il coraggio di fare ciò che Gesù ci dirà, il coraggio del Vangelo. Allora la nostra sete diventerà preghiera, la preghiera diventerà fiducia e la fiducia diventerà vita donata. Maria, Madre della Speranza, raccogliendo le nostre lacrime, ci conduca al suo Figlio, perché impariamo da Lui che la croce non è mai l'ultima parola. L'ultima parola è l'amore, e l'amore in Cristo è più forte anche della morte.

0: Credo in un solo Dio, Padre, creatore, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, e vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza scese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre, il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo. La croce di Cristo illumina e feconda la nostra vita. A Lui rivolgiamo le nostre invocazioni.
1: Ascolta, Signore, la nostra
0: preghiera. Ascolta, Signore, la nostra
2: preghiera. Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Angelo che presiede questa celebrazione, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, camminando sulle orme di Cristo Signore, con la forza dello Spirito Santo, superino ogni afflizione e difficoltà, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Per quanti hanno smarrito il senso della vita, per chi è alla ricerca della verità, per chi soffre nel corpo e nello spirito, affinché nelle lacrime versate da Maria Santissima riscoprano la certezza di essere amati da Dio Padre, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
0: Ascolta, Signore,
2: per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime per ottenere

0: ottenere aiuto e conforto perché siano consolati nel corpo e nello spirito, preghiamo.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Per noi, riuniti nel nome del Signore, la partecipazione all'Eucaristia doni il coraggio di rigettare la mentalità mondana del potere e dell'avere, per rivestirci della parola eterna di Dio, preghiamo.
2: O Signore, che sei parola di vita eterna, per intercessione delle lacrime della Madonna, accogli ed esaudisci le preghiere che ti abbiamo rivolto. A te che sei la nostra speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli.
3: La Madonna ha pianto all'interno di un nucleo familiare. Una mamma aspettava un bambino. Le lacrime della Madonna hanno salvato madre e figlio. Oggi le donne in gravidanza presenti si possono avvicinare, accompagnati dai mariti, dai papà, dei bimbi, e anche le mamme possono avvicinarsi per l'atto di affidamento alla Madonna delle lacrime.

0: O Madonna delle lacrime, siamo dinanzi a te per ringraziarti del dono della tua amorevole presenza nella nostra storia. Tu, o Vergine Madre, hai donato alla Chiesa l'inesauribile segno delle tue lacrime per ricordarci il valore inestimabile della vita. Da questo santuario, sorto per ricordare il tuo pianto materno, con fiducia guardiamo alle tue sante lacrime, segno eloquente di misericordia e di speranza. Ci affidiamo a te, o Madonna delle lacrime, ti consegniamo le nostre famiglie e i nostri figli, nella ferma volontà di custodire il mistero della vita che il tuo pianto di madre ha mirabilmente esaltato. Ti preghiamo, proteggi la vita che portiamo in grembo, perché ogni figlio che nasce è gloria al Dio vivente. Madre di Dio e Madre nostra, accompagna con la tua mano benedicente i nostri figli e sostienili nel cammino della vita. Ti chiediamo, o Vergine Santissima, di custodire anche i figli nati senza l'amore dei genitori, affinché trovino in te aiuto e consolazione. Ti chiediamo di accogliere le invocazioni delle donne che implorano il dono di un figlio per le loro famiglie. Tu concedilo, perché ogni figlio di Dio è speranza per tutta l'umanità. O Madonna delle lacrime, ci consacriamo a te, accogli le nostre preghiere e presentale a Dio, che è nostro Padre, al Figlio Gesù, che è nostro Redentore, e allo Spirito Santo, che è la sorgente dell'amore, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Signore vi benedica, vi protegga, e Maria di Nazareth vi mostri i suoi occhi pieni di misericordia.

Pregate, sorelle e fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Ed è veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere ed è fonte di salvezza rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festose esultanze.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, ma è indegno tuo servo, il Vescovo Angelo che presiede questa Eucaristia, i presbiteri, i diaconi e il popolo santo di Dio.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Marciano, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Rinnoviamo la preghiera che ci è stata consegnata nel giorno del battesimo. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri nella prova, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: In Cristo che ci ha resi tutti fratelli, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore, per intercessione di Maria Santissima, li benedica Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Portate a tutti la gioia dell'amore del Signore. Andate in pace.

0: aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
3: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al 5° mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
4: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
6: Per il ciclo Stelle senza tempo
7: diamo inizio al matrimonio.
8: Quassù, ultimo piano!
7: Auguri, Paul.
8: Ciao, amore mio.
9: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gira?
7: Dovrai lavorare stasera.
9: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
7: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
9: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
8: Fra noi è tutto finito.
6: A piedi nudi nel parco, questa sera in prima serata.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, questa sera alle 21.05.
15: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Martedì alle 18.30.
16: In prima visione TV.
17: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
18: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
17: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
19: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
17: Io ti amo, Maria Vittoria.
18: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
17: Non sono altro che un poveraccio.
18: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
20: Andrei a stare in convento.
15: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno reinsidio del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero da ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo all'affanno le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia.

0: Cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: È come fosse
11: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
12: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
13: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
14: In Prima Visione TV.
15: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
16: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
15: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
17: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
15: Io ti amo, Maria Vittoria.
16: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
15: Non sono altro che un poveraccio.
16: Voglio che tu vada e che torni da me.
18: Papà, ti devo dire che sono incinta.
19: Andrei a stare in convento.
20: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
21: Il Vangelo secondo Giovanni fu scritto 2 generazioni dopo la crocifissione di Gesù Cristo.
22: Sgombrate la strada per il Signore!
23: Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui.
24: Abbiamo trovato la persona di cui hanno scritto Mosè e i profeti. Il suo nome è Gesù.
25: Uno di voi mi tradirà.
26: Ecco il vostro re.
27: A morte!
20: Vita di Gesù, domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo
28: diamo inizio al matrimonio.
29: Quassù, ultimo piano!
28: Auguri, Paul.
29: Ciao, amore mio.
27: Auguri, Cori.
28: Lo sai che qui si gela?
29: Dovrai lavorare stasera.
28: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
29: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
28: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
29: Fra noi è tutto finito.
20: A piedi nudi nel parco. Questa sera in prima serata.

0: La preghiera del Papa per le vittime in Nepal la assicuro per i colpiti dalla terribile alluvione, ha detto Leone alla fine dell'Angelus. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti dispersi, appello anche per Haiti. Basta violenze e ricorda la giornata per la cura del creato in agenda il 1° settembre. Sparatoria, un rave party in Svizzera, caccia al killer, morta una 22enne italiana, si chiamava Maria Spinelli ed era originaria dell'Abruzzo. Cordoglio dalla Premier Meloni che chiede di far piena luce, movente non ancora chiaro. La polizia non esclude attacco terroristico, indagini in corso. Cipro, morti e dispersi, si aggrava il bilancio del traghetto affondato nel Mediterraneo orientale, 8 i morti e 242 tratti in salvo, 17 i dispersi, ricerche ancora in corso, l'imbarcazione era partita nonostante il maltempo, fermati comandante e ufficiali di bordo. Ad Assisi l'arte dei Madonnari, oltre 50 provenienti da diversi paesi, trasformano la piazza della Basilica Inferiore in una grande galleria a cielo aperto. Gessetti e creatività, gli artisti hanno raffigurato scene tratte dalla vita del santo e il suo rapporto con il creato. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000. In apertura dunque le parole del Papa all'Angelus Domenicale per le vittime dell'alluvione in Nepal. Leone prega per chi ha perso la vita, per i feriti dispersi e le loro famiglie. Poi l'appello per Haiti, basta violenze, il richiamo alla giornata per la cura del creato in agenda il 1° di settembre. Seguiamo Rita Salerno.
1: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi.
2: Papa Leone XIV si riferisce al massacro avvenuto a Kenskoff, ad Haiti, dove sono morte almeno 47 persone. Diverse sono state ferite, molti, tra cui bambini, rapiti. Al termine dell'Angelus recitato in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, il pontefice chiede sicurezza e garanzie per la popolazione ogni giorno vessata da ogni forma di violenza.
1: Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza.
2: Dall'isola caraibica al Nepal e al Tibet colpiti dalla terribile alluvione dei giorni scorsi.
1: Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
2: La cura del creato è un altro tema toccato al termine dell'Angelus.
1: I invite everyone to join in prayer and action.
2: Alla vigilia della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, prevista il 1° settembre, giorno in cui il pontefice presiederà nei giardini pontifici di Castel Gandolfo la messa per la custodia della creazione, Prevost invita, parlando in inglese, tutti ad unirsi nella preghiera e nell'azione per donare il ristoro al nostro mondo ferito come canali di acqua viva della pace del Signore.
0: Intanto in Nepal si continua a scavare dopo l'alluvione che ha sconvolto il paese, continua a salire anche il bilancio delle vittime, ormai a quota 800 morti e 3.000 dispersi. Ancora nessuna notizia di 3 italiani. Facciamo allora il punto con Caterina Dall'Olio.
3: Tra le oltre 3.000 persone che risultano ancora disperse in Nepal ci sono anche diversi operai rimasti bloccati all'interno di tunnel sotto le montagne. Ecco le nuove squadre di soccorritori appena atterrate per continuare le operazioni di ricerca. La difficoltà del lavoro di queste persone è documentata in un video pubblicato dalla TV nazionale cinese. Nella ricostruzione è evidente il dislivello verticale della frana di circa 3.000 metri, una combinazione rarissima di altezza, di cadute e velocità elevata che ha scatenato il disastro. Questo calcolo è servito per ampliare drasticamente l'area di ricerca. La valanga sul versante montuoso ha trasportato enormi quantità di detriti lungo un percorso di 20 chilometri. Queste due strade principali di accesso al porto di Girong sono state spazzate via, interrompendo l'accesso via terra. Ciò significa che personale, attrezzature e rifornimenti non possono raggiungere rapidamente la zona colpita. Infine, la ristrettezza del canyon rende quasi impossibile l'accesso in mezzo mezzi pesanti. In alcuni punti la larghezza è di soli 3 metri, in venti d'alta quota, la pioggia persistente e la nebbia hanno gravemente ostacolato le operazioni aeree fino a oggi. Tra le migliaia di dispersi ci sono anche loro, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, marito e moglie residenti in Svizzera. I loro nomi si sono aggiunti a quelli di Marco Ratto, cinquantenne gioielliere di Rapallo. È salito a 788 il bilancio delle vittime, secondo fonti di polizia.
0: Adesso ci spostiamo in Ucraina, Kiev sotto attacco da 4 giorni, un drone su una raffineria di petrolio a Leningrado, un altro su una base aerea.

0: russa, incendi in diversi quartieri della capitale, conclusa intanto la missione dell'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che dice per risolvere la guerra occorre non isolare Mosca. Antonio Soviero.
1: Un vertice Trump, Putin e Zelensky sarà possibile

0: ancora nel mirino la regione della capitale Kiev e quella di Kharkiv, lanciati due missili balistici Iskander e 130 droni. Il bilancio delle vittime di oggi conta al momento 3 feriti a Kiev, ma sale a 38 il numero dei morti della strage di ieri a Mila, a una manciata di chilometri d'auto da Bucha. Zelensky ha promesso provvedimenti duri contro chi ha immagazzinato armi militari vicino ad abitazioni civili, non rispettando i protocolli in vigore. Putin ha ordinato attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev su edifici civili. Infatti sul territorio russo si registrano anche oggi raid contro un'importante raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Sul fronte diplomatico, l'inviato del Papa, l'arcivescovo Gallagher, al rientro dalla sua missione a Mosca, afferma: «La Santa Sede insiste nel mantenere aperta la via del dialogo. Siamo convinti che sia la strada da seguire e che isolare le persone e i paesi, quindi anche la Russia, non aiuti a risolvere i conflitti».
1: Al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea vince il no con il 52,8%, mentre i voti favorevoli si fermano al 47,2%. E quanto emerge dai risultati definitivi della consultazione, il voto contrario ha prevalso in 4 delle 6 circoscrizioni, soprattutto quelle rurali, con oltre il 60% dei no, mentre il sì si è imposto nei 2 collegi della capitale. L'affluenza è stata alta, oltre l'82%, di questo la prima ministra islandese, la vedete, si è detta soddisfatta. Dobbiamo rispettare tutti i punti di vista, ha detto, e la Commissione europea intanto saluta l'Islanda, rispettiamo la scelta del popolo. Adesso in Iran, con le parole di Khamenei, che torna a farsi sentire in un messaggio, l'Ayatollah chiama raccolta i paesi musulmani e dice si uniscano contro Stati Uniti e Israele. Domani a Istanbul, intanto, primo incontro degli stati che sostengono il cosiddetto patto della Mecca. I dettagli con Massimiliano Cochi.
2: Anche questa volta non ha mostrato il suo volto né ha fatto sentire la sua voce, ma dopo mesi di silenzio la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, è tornato a parlare. Lo ha fatto con un messaggio alla 40ª conferenza internazionale sull'unità islamica che si è tenuta oggi a Mashhad. Nel testo letto dal suo vice, un messaggio chiaro: i paesi musulmani, a partire da quelli del Golfo, devono unirsi contro il vero nemico, cioè Stati Uniti ed Israele, perché le divisioni servono solo agli avversari dell'Islam. Mentre da una parte dunque il regime cerca di ricompattare il fronte interno, dall'altra prova a ricucire i rapporti con i vicini arabi del Golfo, gli stessi che ospitano le basi statunitensi colpite da missili iraniani nelle scorse settimane. Sullo sfondo resta il nodo più urgente e difficile da districare, lo stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso cui, prima della guerra, passava un quinto del petrolio mondiale. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo per riaprirlo, che per ora però resta congelato. Scatterà solo se Washington rispetterà gli impegni presi col memorandum di Islamabad, ovvero la fine della guerra, la revoca del blocco contro i porti e le navi iraniane e la cancellazione delle sanzioni. Fino ad allora Hormuz resterà chiuso.
1: In Italia, domenica di sangue sulle strade. Due giovani di 18 e 21 anni sono morti in un incidente stradale. In moto nel pomeriggio in Val di Susa sono rimaste coinvolte 3 moto e un terzo giovane di 21 anni è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Susa. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 a Giaglione, sulla strada statale 25. Spari a un rave party in Svizzera, morta una 22enne abruzzese, 5 feriti, tra cui 2 italiani. La vittima, Maria Spinelli, era originaria di Atri. Cordoglio della Premier Meloni, caccia all'uomo. Alessio Orlandi.
3: Sono già stati dimessi 2 ragazzi italiani feriti nella sparatoria la notte scorsa durante un rave party in Svizzera in cui ha perso la vita la 22enne Maria Spinelli. La musica a tutto volume, 3.500 persone che ballavano, poi verso le 2.30 una raffica di colpi di pistola. Pochi istanti e la festa organizzata da Rau nel cantone Argovia si trasforma in tragedia. A terra resta il corpo senza vita della nostra connazionale abruzzese di Atri. Altre 5 persone rimangono ferite. Ancora poco chiara la dinamica e il movente della sparatoria. Durante una conferenza stampa il comandante comandante della polizia di Argovia ha fatto sapere che sono tre le ipotesi al vaglio degli inquirenti: l'attentato terroristico, il gesto di un pazzo o un atto criminale semplice. Da accertare anche se ad agire sia stata una o più persone. Gli investigatori svizzeri hanno trovato

0: tracce di munizioni appartenenti a due diverse armi. La Farnesina sta seguendo la situazione attraverso l'unità di crisi in coordinamento con l'ambasciata italiana a Berna e il consolato generale a Basilea. Al ministro degli esteri italiani è arrivata la telefonata dell'omologo Cassis, che ha espresso le proprie condoglianze per la morte della giovane italiana. Cordoglio per la nostra connazionale anche da parte della premier Meloni, che ha chiesto alle autorità svizzere di fare piena luce sull'accaduto. Molti dei partecipanti a rave sono stati interrogati dalla polizia. Diversi hanno riferito di aver scambiato gli spari per fuochi d'artificio, altri avrebbero detto di aver visto una persona armata di un fucile d'assalto vicino alle automobili parcheggiate, poi fuggita verso il bosco. Ora è caccia all'uomo da parte della polizia.
1: Si aggrava il bilancio di un incidente in mare a largo di Cipro, sale a 8 il numero dei morti per un traghetto affondato e poco fa in serata le autorità cipriote fanno sapere che sono 242 i tratti in salvo e 17 i dispersi. Antonella Mazzaterol.
2: È affondato a poco più di 500 metri di profondità a largo delle coste di Chireia, da dove era salpato a mezzogiorno e mezzo il traghetto di una società privata con a bordo 267 persone, tra cui alcuni bambini, impiegato giornalmente per i collegamenti tra Cipro Nord, sotto occupazione turca, e la città di Tasuku. L'imbarcazione era vecchia, riportano i quotidiani ciprioti, ma sono ancora da chiarire le cause del naufragio, in cui finora le vittime accertate sono 8. Il catamarano aveva rinviato la partenza da ieri ad oggi a causa del mal tempo. Anche questa mattina il mare era mosso. Dopo essere stato colpito da un'onda, ha cominciato ad imbarcare acqua a prua e si è capovolto in seguito al tentativo di invertire la rotta. Ma c'è chi racconta di aver udito anche un'esplosione, altri riferiscono di aver implorato di tornare indietro al comandante, che è stato arrestato con 7 membri dell'equipaggio. Numerosi sopravvissuti, alcuni dei quali si sono messi in salvo sul traghetto capovolto in attesa dei soccorsi. Alle operazioni hanno preso parte elicotteri, imbarcazioni militari e navi civili. Intanto proseguono senza sosta le ricerche dei 17 dispersi, pure con l'ausilio di droni. Abbiamo mobilitato tutte le risorse, ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una cerimonia all'Università della Difesa d'Ankara, intervenendo sul disastro marittimo, il più grande, secondo le autorità locali, nella storia di Cipro settentrionale.
1: L'estate sta finendo, ma il caldo non se ne va. Facciamo il punto allora sulla Farecord. Continua a dominare sull'Italia l'anticiclone subtropicale con temperature elevate. Oggi giornata difficile, soprattutto sulle regioni del sud Italia, con picchi di 40 gradi dalla Sicilia e fino alla Puglia. Bollino rosso a Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria. Secondo le previsioni, l'afa proseguirà anche da domani e con tutto l'inizio di settembre. Rapidi e violenti temporali previsti, ma soltanto sulle regioni del nord. E il gran caldo di quest'estate fa scattare l'allarme siccità. Agricoltura a rischio e bacini in sofferenza dal Danubio al Reno, dalla Loira al Po, i principali corsi d'acqua dell'Europa sono in secca, come ci spiega Erika Calvani.
3: Quest'estate caldo estremo e siccità hanno messo in crisi gran parte dell'Europa. Le temperature torride e le scarse piogge hanno avuto un impatto devastante sull'agricoltura. In Italia i grandi produttori di riso della pianura padana descrivono questo periodo come più complicato rispetto alla grave siccità del 2022 e c'è chi addirittura si è trovato costretto a fare scelte drastiche per salvare la stagione.
4: Avendo questa spaventosa scarsità d'acqua abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare come è giusto che vengano coltivate certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri. Uno di quelli è questo qui in cui siamo noi adesso.
3: Il paragone tra i filmati girati questo mese nella regione belga del Lussemburgo e le immagini degli stessi luoghi fatte lo scorso ottobre mostra chiaramente le conseguenze della siccità. Per l'Inghilterra è la terza degli ultimi 5 anni, lo ha dichiarato l'Agenzia per l'Ambiente, registrando solo il 7% di piogge nel mese di luglio rispetto a quelle attese normalmente nel periodo. L'erba secca ha preso il posto dei classici prati verdi. Fiumi e corsi d'acqua parzialmente o completamente prosciugati in vari stati. In Ungheria l'abbassamento del livello del Danubio ha rischiato di compromettere il funzionamento della centrale nucleare, mentre la Romania è stata costretta a spegnere il suo ultimo reattore operativo. In alcune zone della Germania non ha piovuto per 2 mesi, come sottolinea un agricoltore. È stato catastrofico, soprattutto per i cereali, dice, evidenziando come gli ultimi raccolti siano stati tra i peggiori di sempre.
1: Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco Madonnari ad Assisi, concluse le opere, resteranno in dono alla città, saranno in mostra per i pellegrini in visita sui passi del poverello. Le vediamo con Clara Iatosti.
5: Ad Assisi, per rendere omaggio a San Francesco, tre giorni di lavoro, oltre 50 madonnari, un artista internazionale, Kurt Wenner, considerato l'inventore dell'arte di strada in 3D, un gemellaggio con Curtatone. Oggi la consegna delle creazioni.
6: È stata la prima esperienza dei madonnari all'interno della nostra città, spero che sia una manifestazione che dovremo ripetere nel corso degli anni. Ed oggi veramente sono soddisfattissimo delle opere che ho visto, ma anche delle opere che è stata fatta da più madonnari.
7: Provenienti da tutto il mondo lasciano la loro impronta come atto di devozione e forte convinzione artistica proprio nell'anno dell'ottavo centenario di Francesco. A loro si uniscono 40 opere individuali di altrettanti maestri di primo piano.
8: Sicuramente troveremo un posto per esporle in maniera permanente. Ora dedicheremo sicuramente una mostra nel periodo di Natale a tutte queste opere e stiamo meditando anche altre iniziative per valorizzarle.
5: Realizzate su supporti in linoleum, materiale ecosostenibile che dura nel tempo, saranno ancora visibili fino al 1° settembre.
9: Un particolare ringraziamento anche al progetto che è stato associato, che è quello delle donne che cantano Francesco 888, tra l'altro una di loro è un'artista tra i madonnari che hanno voluto percorrere un cammino fino ad arrivare a Assisi nel nome della pace, della custodia del creato, della custodia dei più fragili.
1: Che incanto! E siamo al cinema con l'ultimo film di Diego Abatantuono in sala dal 3 settembre con Il Malloppo, una storia che si muove sullo stile dei gialli ma alla fine sfocia in un'esilarante commedia. Fabio Falzone ha incontrato gli attori, vediamo.
10: Qui principalmente ci occupiamo di Corna e Gattini, il sale della vita.
11: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
12: Omicidio.
13: Un film in bilico per volontà dei suoi stessi realizzatori tra realismo e fumetto, ma con la dichiarata intenzione di far ridere. Wolfgango De Biasi rimette insieme la coppia comica Abatantuono-Angioni, che con il film Esprime un desiderio aveva portato a casa un buon risultato di incassi, e inserisce Michele Forestieri, alias Mago Forrest.
14: Mamma, adesso ti devo lasciare.
13: La storia è complessa e decisamente difficile da riassumere. Abatantuono è un ex rapinatore che si è rifatto una vita, accusato dai compagni di un tempo di aver fatto sparire un malloppo, da cui il titolo del film, 5 miliardi di vecchie lire e lingotti d'oro, si trova in pericolo. E sulla vicenda sono chiamati a indagare, a dargli in qualche modo manforte, il suo miglior amico, interpretato dal Mago Forrest, e il suo stralunato assistente Max Angioni. E sullo schermo ne succedono davvero di tutti i colori.
15: Ti abbiamo detto, Diego, che era nata questa coppia tra te e Max, insomma, quindi in realtà qua continua. Com'è sta storia?
16: È una treppia adesso.
15: Treppia, ci arriviamo. Il suo ragazzo sta andando avanti, lo sta facendo crescere.
16: Io comincio a lavorare, sì. Devo dire la verità, adesso sono contento.
17: Adesso inizia a granare la carriera.
16: C'è chi parte presto e c'è chi parte tardi.
17: Ho studiato tanto, è giusto che...
15: Quando è che una commedia è buona? Come la vedete voi? Cioè, perché si ha un sentore, no?
16: Quando fa ridere.
15: Esatto, e che cos'è quindi che fa ridere?
16: Loro. Loro, ragazzi!
1: Bene, con questo è tutto. Allora, dopo il TG, prima una nuova puntata di Soul, ospite Francesco Rutelli. Poi a seguire il film dal titolo A piedi nudi nel parco. Grazie allora per averci seguiti, buona serata e arrivederci.

0: Corri da Penny. Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
1: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Parmigiana?
3: Per me.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
9: È come fosse
10: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
16: Per il ciclo Stelle senza tempo,
17: diamo inizio al matrimonio.
18: Quassù, ultimo piano!
17: Auguri, Paul.
18: Ciao, amore mio.
19: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gira?
17: Dovrai lavorare stasera.
19: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
17: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
19: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
18: Tra noi è tutto finito.
16: A piedi nudi nel parco, questa sera in prima serata.

0: Francesco Rutelli, politico, giornalista, devo leggere, sindaco di Roma, me lo ricordavo, ma anche vicepresidente del Consiglio, ministro due volte, senatore, deputato, europarlamentare, attivista, marito, padre, nonno. Bisogna essere bravi.
1: Bravi per far cosa?
0: Tutto questo.
1: No, secondo me la cosa più importante è decidere di smettere con l'attività pubblica. Che cosa che ho deciso 13 anni fa.
0: Beh, però scrittore in fondo è un'attività pubblica.
1: No, ma tante cose faccio, faccio di pubblico, sia quelle di volontariato, anche quelle, diciamo, professionali, perché l'idea, dopo aver dedicato una vita al luogo pubblico, allo spazio pubblico, non solo alle istituzioni, la passione non si esaurisce.
0: Rutelli è tante storie, quindi, e tanti volti, come Roma, possiamo dire questo, che è un po' come Roma, che è la sua città, e questo mi pare, ne parlavamo prima, che sia il terzo libro che dedica a Roma, questa volta si parla di segreti.
1: Sì, ho fatto tante pubblicazioni, stavo dicendo prima che ho fatto anche delle pubblicazioni gratuite sul tema del cammino. Ho fatto anche due libretti perché il predecessore Francesco mi aveva anche chiesto di aiutare la promozione della gioia del cammino, e ho fatto dei libretti per spiegare come si entra a Roma, cosa si trova a Roma, cosa si fa.
0: Il predecessore sarebbe Papa Francesco,
1: sì.
0: Sarebbe lui.
1: Sì.
0: Quanti papi ha conosciuto?
1: E ho conosciuto personalmente,

0: I tre,
1: certo.
0: Cioè Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio, e ognuno veramente è stato per me un insegnamento sensazionale, ovviamente più degli altri per la durata e per il rapporto di sindaco, Papa Santo, Papa Giovanni Paolo.
1: Mi sa che ci torniamo. No, volevo dire ancora su questo libro che si salta da cupole a torri, piazze sconosciute dedicate a cortigiane, benefattrici, santi, malandrini, leggende, memorie di storia e anche memorie personali, naturalmente.
0: Sì, il libro è divertente perché una fatica, un lavoro, contiene una serie di possibilità di esplorare Roma, non solo per i romani, per chiunque ci venga anche occasionalmente, episodicamente, del tutto diversa dal modo che abbiamo sempre di più oggi comandato dai selfie. La cosa, secondo me, drammatica del turismo contemporaneo è che noi dobbiamo rifare, noi umanità, dobbiamo rifare quello che hanno già fatto i nostri amici, tal quale. E se non ci scambiamo lo stesso selfie della stessa angolazione che abbiamo già ricevuto dai nostri amici, vuol dire che non siamo stati in quel posto. Non è vero.
1: Però
0: una città come Roma esige di essere esplorata in modo completamente diverso e ci regala qualcosa di sensazionale.
1: C'è tanta curiosità, c'è anche tanta passione, anche tanta cultura, ci sono anche dei ricordi personali, perché lei, questa è una città che l'ha vista crescere, che ha attraversato, in cui ha manifestato, in cui ha fatto politica, in cui ha incontrato un sacco di gente fantastica.
0: Io uso spesso l'esempio di San Clemente,
1: certo,
0: che è una chiesa, che è una basilica che ha più strati, quello più in basso è un fiume, una sorgente di un fiume che nasce lì. Poi c'è il pezzo romano, le case dell'antica Roma, poi c'è la basilica paleocristiana, infine, piano terra, come lo vediamo, c'è la chiesa in cui possiamo entrare, che è meravigliosa, con affreschi, mosaici formidabili. Questi strati sono importanti, ma ancora più importante è la natura di Roma, che si rinnova anche nei momenti dell'abisso, momenti tragici, tremendi. Roma ha quella scintilla di novità, di verità e di sorpresa che la fa riscattare e rinascere. E se noi consideriamo Roma come una fotografia bloccata nel tempo, andiamo alla ricerca di qualcosa di passato, sbagliamo, perché è da scoprire interamente con le sue contraddizioni. Lei ha citato le torri. Per abbattere le torri di parte guelfa, cioè pro-papa, fu chiamato un gentiluomo che ne distrusse 140, abbattere 140 torri nel momento della lotta tra Guelfi e Ghibellini è sorprendente. Si è fatto. Le cupole, andiamo a vedere queste cupole cosa hanno, cosa raccontano, inclusa la cupola finta di Sant'Ignazio, che è una tela orizzontale in prospettiva, che i gesuiti fecero perché avevano finito i soldi e non potevano fare quella vera.
1: Senta, lei in realtà però ha origini siciliane, famiglia di architetti, sì, scultori, era il bisnonno che però a Roma, sì, ha firmato la Fontana delle Naie di Piazza Esedra, sì, ha firmato però anche a Palermo, che era la sua origine, sì, il Teatro Massimo. Quindi insomma c'è tanta famiglia.
0: Origini molto miste in realtà, la mia famiglia è a Roma da pochissimo, da appena 130 anni.
1: Forse sono già quattro generazioni, per
0: no,
1: cui vale la pena.
0: A confronto di quella di Barbara, mia moglie, che ha tra gli antenati il Bracci, che ha realizzato l'oceano della Fontana di Trevi, sono bazzeccola, no? Però la mia famiglia arriva, come tipico, nasce lo Stato unitario e arrivano persone formate da varie parti d'Italia. La mia viene curiosamente dalla Emilia, da Firenze, dalle Marche e dalla Sicilia. Da Parma i Martini, uno dei miei trisnonni, mi prese in giro una volta Cossiga con delle parolacce che non ripeto, mi disse: ma come fai tu ad essere pacifista se il tuo trisnonno era il capo fondatore del genio militare e il capo della piazza militare di Torino? Ho detto: ma come fai a saperlo? Io so tutto. Allora, questo era di Parma e ha fatto l'arsenale di Venezia come lo vediamo oggi, come ingegnere architetto.

0: Italia. Mio nonno era di Firenze ed è uno dei giusti delle nazioni perché ha salvato i suoi dipendenti ebrei minacciati di essere mandati ai campi di concentramento. E il grosso della famiglia, però i Rutelli sono siculi e palermitani.
1: A parte Cossiga, parlavamo prima del legame con i papi, sì. Anche con il Presidente della Repubblica, sì, sì, il sì. Dialogo era obbligatorio.
0: Sì. E devo dire amicizia di grandissima qualità con Scalfaro, che curiosamente fummo noi, i radicali e i verdi, a lanciare come presidente, un democristiano molto moderato.
1: Dopo quell'anno terribile delle stragi.
0: Portammo pochi voti che pian piano crescevano finché non ci fu.
1: Era così severo Scalfaro?
0: Lo era, è una persona integra e anche spiritosa. Una volta mi disse, era stato ministro, si doveva occupare dei limiti di velocità e mi ha detto, ma quando passano questi camion che hanno la scritta dietro 60, del limite 60, cosa sarà? L'età della loro brava mamma?
1: Veramente.
0: Sì, era spiritosissimo, posso raccontare il scetto di Scalfaro. Poi Ciampi, un rapporto meraviglioso, Ciampi mi impose di rilanciare l'altare della patria, che rimaneva come un monumento vuoto e odiato.
1: Perché ha riportato la parola patria al nord del mondo in questo paese.
0: E la parola patria l'ha voluta lui riportare, e qui non solo il Milite Ignoto, ma io ci portai da sindaco e poi tante manifestazioni culturali, eventi, eccetera. Come si vede, un oggetto che è rimasto estraneo nel cuore di Roma a tanti. Pensi che un altro mio bisnonno ordinò che ci fossero messi i pini davanti, ai due lati, per attenuare il biancore eccessivo. Era Ottavio Marini che l'ho citato
1: ragione.
0: Prima e lo fece lui, lo fece. Quindi se cade un pino oggi non fate accusare me, l'ha fatti mettere il bisnonno di Rutelli.
1: No.
0: Poi Ciampi sicuramente, Napolitano anche, è stato una figura di straordinario equilibrio. Sergio Mattarella è un garante per tutti ed è una certezza di affidabilità, serietà, disinteresse personale, e non è un caso se dovunque va, in qualunque contesto venga applaudito. Il Presidente della Repubblica deve fare questo.
1: Pacifista, ho sentito questa parola.
0: Sì.
1: Attivista, ho detto, si direbbe oggi, insomma, sì. Lei è passato dai gesuiti, che citavamo prima, quelli di Sant'Ignazio, ma non invece sì. A studiare in un prestigioso loro istituto, a Pannella, sembrerebbe un triplo salto carpiato. Però in realtà qualcosa di legame c'è. Ecco, mi racconti, ma soprattutto mi dica se quel pacifismo di allora può essere lo stesso di oggi.
0: Diciamo che la scelta pacifista e antimilitarista della mia giovinezza, io ho fatto la domanda di obiezione di coscienza ed ero anche ero pronto ad andare 2 anni in un carcere militare dopo che quella domanda non veniva accolta. Firmai una lettera al ministro della difesa del tempo assieme ad altri 2 militanti radicali ed è un forte convincimento. È ovvio che diventare adulti associa la passione della giovinezza molti più elementi di conoscenza e di giudizio. Direi che oggi, se le dico qual è la cosa più importante di cui dovremmo occuparci è l'intelligenza artificiale, che può decidere se far partire una guerra nucleare, tema di cui nessuno parla ma che si sta affacciando su un inquieto avvenire.
1: La parola, il termine pacifista ha cambiato di valenza e di sostanza, è stato ideologizzato, oppure i giovani oggi che lei frequenta, che sente, hanno questa nel cuore questo fremito?
0: Sì, è una esigenza vitale, è molto molto da rispettare. E tenga conto però che io, quando ho fatto manifestazioni pacifista, sono andato altrettanto frequentemente a manifestare contro i missili sovietici che contro quelli di casa nostra. E io sono andato a farmi fermare al muro di Berlino, quando non era ancora caduto, con i Vopos della DDR che ci puntavano i fucili. Sono andato a Bratislava, dove c'erano i missili SS-20 sovietici puntati sull'Italia, a chiedere lo smantellamento di quei missili. Cioè, io credo che chi si batte per la pace debba guardare,
1: debba farlo per tutti.
0: Al mondo per intero.
1: Certo. Ma dai gesuiti a Pannella?
0: Ma insomma, diciamo, i gesuiti è una formazione

0: alta qualità. E Pannella è stata anche questa una formazione di alta qualità, nel senso della testimonianza,
1: ma anche della genialità politica
0: della persona, dello spirito di innovazione. Ora sono 10 anni dalla sua morte, sì, e credo che vada ricordato per avere aperto molte strade. Le cose che accomunano Pannella, la Chiesa, a quello che le dicevo prima, è la non violenza. Questa è la cosa da me più importante di tutto, perché è una testimonianza individuale, ma anche una pratica, un'azione che talvolta comporta anche che chi la adotta è pronto a pagare un prezzo per le sue convinzioni.
1: Ma anche l'agire e l'interesse per la polis, cioè per la comunità, secondo me. Ecco, lei è stato il primo sindaco eletto dai cittadini di Roma, anche il più votato, e sono stati anni in cui Roma si è rivestita nuovo. È vero che c'è stato il giubileo, no? È un giubileo importante come quello, insomma, del secondo millennio. Torniamo a Giovanni Paolo II in quegli anni. Ma c'è stato un legame anche di amicizia personale? Le ha cambiato un po' la vita conoscerlo?
0: Mi ha cambiato moltissimo la vita, perché vede, io nasco come cattolico, come cristiano e credente, e mi allontano sensibilmente con la morte di mia madre. La morte così prematura, ingiusta e tragica, io l'ho accompagnata a Lourdes quando lei stava per morire, e lei è morta che ero appena, neanche maggiorenne, e mi ha segnato moltissimo. Ed è stato Giovanni Paolo, con la sua fede, mi esce una lacrima, con la sua fede, a farmi del tutto sobriamente, ma vedendolo tornare pienamente non solo un credente, ma l'ultimo dei cristiani, l'ultimo dei cattolici, ma tale.
1: Non solo in quell'anno, ma insomma l'abbiamo vista in fotografia con Nelson Mandela, con Alberto Sordi, con la regina Elisabetta e con Madre Teresa, un'altra che forse ha sostenuto questa rinascita della fede, no?
0: Teresa l'abbiamo, era spiritosissima, l'abbiamo aiutata tanto quanto lei aiutava gli ultimi a Roma. Quando sono stato sindaco le ho dato la cittadinanza onoraria di Roma, cosa che ha gradito. Alla fine della cerimonia è stata molto spiritosa, uscivamo dal Campidoglio, mi ha guardato e mi ha detto: sindaco, ora che sono cittadina non è che mi fai pagare l'ICI? Per dire che era spiritosissima, piccola com'era, minuta, stava in una specie di antro microscopico sulla via Casilina a dormire, una semplicità assoluta. E appunto quando una delle volte ci avevamo vista, lei mi disse a me, a mia moglie, siccome avevamo i nostri due figli, Giorgio e Francisco, ci guardò e disse: voi non avete finito, avrete altri figli. Cosa che era, che abbiamo preso come una gentilezza, ma una cosa del tutto implausibile, che non avevamo la minima intenzione. E tra l'altro non avevamo avuto altri figli naturali, avevamo adottato il nostro primo figlio adottivo, e invece da lì, curiosamente assai, da quella dichiarazione è uscita la realtà, e cioè che due bambine ci si sono avvicinate, noi ci siamo avvicinati a loro, e sono diventate pochi anni nostre figlie.
1: Nulla è a caso e tutto è grazie, avrebbe detto qualcuno, ma come mai, adesso Giorgio, giornalista per bene, sapiente, colto, non ideologico, perché la scelta poi di adottare un ragazzino?
0: Ma perché non abbiamo avuto altri figli naturali e ci sembrava nostro amore e dovere e scelta comunque di far crescere la famiglia. Quindi abbiamo semplicemente fatto una domanda di adozione internazionale e ci è arrivata la foto di questo bambino abbandonato in una terra molto lontana, l'Ecuador. Siamo partiti, Barbara è rimasta lì alcuni mesi, ha lasciato il lavoro.
1: Barbara Palombelli, che tutti conosciamo, una coppia bellissima, onestamente, ma soprattutto una storia che dura da tanto tempo, perché lei aveva 27-28 anni, quindi è un ragazzo, no? Quindi un'idea di famiglia forte.
0: Sì, che si rinnova ogni giorno, però non è stata una scelta.
1: Tutto si rinnova,
0: di tipo sarebbe stato impossibile e disastroso, invece no. È stato e viene scelto

0: ogni giorno, vissuto ogni giorno. Felicemente, questo lo possiamo dire, nel senso che tra un miliardo di guai, rogne, problemi, famiglie complicate, 4 figli, 5 nipoti, lavori diversissimi, impegni di tutti i generi,
1: ma anche in qualche modo
0: impossibile vivere se non ci si...
1: Poi mi pare che uno sia della Roma e uno della Lazio, non
0: questa
1: so.
0: È una cosa intollerabile e che ho dovuto accettare da parte di mia moglie.
1: Però almeno siete cristiani tutti e due, quindi si può accettare qualcosa di forte che
0: unisce. È una cosa proprio terribile.
1: Senta, la politica, lei ha amato tanto la politica e l'ha esercitata come impegno civile, innanzitutto tra i Verdi, quando l'ecologia non era ancora una religione. E poi con i radicali, abbiamo detto, di Pannella, i radicali erano molto diversi da quelli che sono oggi i radicali. E poi con il sogno svanito, dico io, della Margherita, e quindi di un PD riformista. Infatti lei poi se n'è andato. È rimasto deluso dalla politica oppure dice ho già dato tanto di impegno, adesso mi dedico ad altro?
0: No, la politica è letteralmente vuol dire la vita nella città, nella polis, e quindi ci riguarda tutti, ci attraversa, anche quelli che non lo vogliono, semplicemente non possono ignorarla. Ciò detto, non è detto la facciano, che la pratichino, e ciò detto non è che la si debba praticare per tutta la vita, nel senso che io ho fatto una scelta di lasciare una prospettiva professionale per far politica. Poi sono stato eletto nell'istituzione, ho fatto molte cose e sono orgoglioso e contento di averlo fatto, ho appreso molto, ho avuto rapporti con tante persone, ho realizzato tante cose. Lei citava i Verdi, l'ambientalismo, abbiamo fatto tante cose. Pensi che io sono stato ministro per l'ambiente per 24 ore, e poi ci siamo dimessi, e ho istituito tuttavia 2 grandi parchi e riserve naturali, dato delle direttive al Ministero sul cambiamento climatico. Parliamo di un'epoca in cui questo non esisteva. Con i radicali ho promosso il referendum sul nuovo trattato per l'Europa. Ho promosso anche un referendum sulla giustizia. Ho candidato Enzo Tortora al Parlamento quando era un galeotto e ritenuto un delinquente.
1: Ha preso un po' di posizioni scomode.
0: Abbiamo fatto tante cose di cui sono orgoglioso, di battaglia, e tante cose che però mi hanno insegnato a cercare maggiore equilibrio e comunque sempre a rispettare anche il mio avversario, i miei avversari.
1: Le manca qualcosa della politica attiva?
0: No.
1: È degradata molto la politica e la battaglia politica, e mancano soprattutto scuole di formazione politica come lei ha avuto l'avventura di avere?
0: Sì, ho fatto la prefazione a un libro del mio collega, diciamo collaboratore, che si chiama Gianluca Anzalone, che si intitola Estremi. Libro interessante che sottolinea come oggi la grande criticità stia nella estrema polarizzazione. Esisto in quanto ti odio, esisto in quanto ti combatto.
1: A livello nazionale e internazionale?
0: Sì, purtroppo. Invece io penso che il valore della politica è di costruire le soluzioni. Ho citato prima 2 o 3 cose molto pratiche, gliene posso citare 100 pratiche. Quando lei evocava l'esperienza di sindaco, io sono contento di avere fatto la 3ª, la 4ª corsia del raccordo anulare, di aver fatto 280 chilometri di binari, 16 nuove stazioni, 160 piazze nuove nella città, in periferia e nel centro, cioè cose che sono ancora visibili e realizzabili. Ora, il tema politica invece, io voglio essere circondato troppo spesso da fedeli che se non alzano mai il dito a dirmi scusa, ma magari non potremmo forse fare diversamente, ecco, se fanno quello io il dito glielo taglio. E invece no, chi alza il dito e ti dice proviamo a migliorare, forse guarda che stiamo sbagliando, ti dà il più grande aiuto. Quindi scegliere le squadre di gente che è anche diversa per opinioni, formazione e talvolta traguardi, ti aiuta a fare meglio. Quindi... E invece oggi scegliere fedeli acritici, purtroppo in molte parti del mondo, non parlo solo della nostra.
1: Fermiamoci intanto.
0: È la legge che danneggia la bellezza della vita nella città, che dovrebbe essere nella battaglia, nei convincimenti, nell'essere contro una cosa a favore di un'altra, ma alla fine avere la curiosità del risultato positivo, cioè di lasciare un'impronta, ottenere qualcosa che è utile per le persone.
1: E quindi significa che si può anche collaborare tra maggioranza e opposizione quando è importante.
0: Su alcuni punti si deve.
1: E questo significa anche che lei, il federatore del campo largo, anche la chiamassero così come salvatore della patria, non lo farebbe.
0: E, diciamo, l'ultima persona è venuta a propormi, non questo che lei ha detto, ma una cosa, è stato la settimana scorsa e gli ho offerto un caffè e l'ho ringraziato.
1: Ma non mi ha detto qual è il monumento di Roma che le è più caro? Lo so che non ce n'è uno solo, va bene, e non mi dica neanche il Colosseo, ma uno particolare che le sta proprio a cuore.
0: Ma diciamo il Campidoglio, il Colle. Perché
1: il Colle, ma non come ambizione.
0: No, ma c'è il Colle del Campidoglio, perché lì c'è una serie di cose clamorose, perché c'è lo slargo sul Cocuzzolo, sulla sommità, che si chiama Asylum, ed è da quella parola che prende valore la parola asilo, dare asilo ad un diverso, uno straniero, una persona.
1: E tanti asili ai nostri bambini.
0: Poi asilo e dopo scendi e c'è il muro da cui nasce la parola moneta, cosa che non sappiamo. Si vedeva dalla stanza meglio, insomma, da una finestrella il sindaco. Moneta perché? Perché era il tempio di Giunone Moneta, ovvero ammonitrice, che era adiacente alla zecca dove si stampavano le monete. Quindi da lì, da Giunone ammonitrice, che faceva i suoi vaticini ispirati dal potere, mai così indipendente era Giunone, faceva quello che gli comandavano i sacerdoti, che rispondevano del tempo, che rispondevano all'imperatore del tempo. Moneta viene da lì. E se scendiamo altri 50 metri sul Colle del Campidoglio, nel tabularium si è presa la decisione di dove, secondo i Vangeli, dovesse nascere Gesù, perché il censimento ordinato dall'imperatore chiama la famiglia di Maria e Giuseppe a spostarsi da Nazareth a Betlemme. È incredibile, ma in 100 metri avvengono solo queste cose e quante altre.
1: È il cuore del mondo, oltre che il cuore della cristianità. Senta, ma c'è, se devo chiederle una canzone, cos'è, uno stornello romano o no?
0: Diciamo, l'autore è Maurizio Fabrizio, il cantante lo conosciamo tutti, vogliamo dire i migliori anni?
1: Ma non sono quelli passati, sono i prossimi.
0: Tutti e due.
1: Grazie moltissimo, allora, davvero. Viva.

0: Robert Redford e Jane Fonda nel film A piedi nudi nel parco. Tra poco, su TV 2000.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
3: Parmigiana?
4: Per me.
5: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
9: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: L'Inespecialist, speciali per te.
12: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.

0: chiedono: ma te l'aspettavi? Allora, in questa dimensione no, ma io ero sicura che questo personaggio, lavorandoci sopra con la stessa profondità e intensità che si ha quando si mettono in scena personaggi in teatro, che si lavorano tanto, cioè ogni battuta, ogni dinamica doveva essere reale, vera, tanto da lavorarci anch'io sopra con Giacomo. E questo è arrivato. E non avevo dubbi su questo. Il dubbio era degli altri paesi nel mondo, magari altre culture. No, niente. Il linguaggio del sentimento è universale.
1: E anche forse quello che tu dici sulle donne.
0: Esatto, il sentimento, la forza delle donne che ha un'età in cui non viene più raccontata. Quest'età è la mia. Cioè la donna matura tra i 50 e i 70 che sembrava persa, nessuno parla di loro, non c'è un ruolo, in genere una zia, cioè perché non è più madre e in quanto i figli non ha più la funzione di madre quando i figli sono grandi, non ha più un marito perché si è separato, la vita è cambiata, è una donna sola, senza racconto, no, noi raccontiamo questo. Anna ha la stessa età.
2: Sono eccessiva, sono volgare, urlo, ma devo farlo perché nessuno lo fa per me.
1: Ce lo chiediamo spesso in questo programma. A volte chiediamo: c'è qualcosa che desideri, che vorresti se avessi il genio della lampada? Però mi verrebbe da pensare, dopo un progetto così si è quasi svuotati, perché comunque hai riversato tutta te stessa, si capisce sentendoti parlare.
0: È come certo, dire, è stato il progetto dei tre anni.
1: E adesso, allora, Monica?
0: E adesso, guarda,
1: ti godi questo momento, che conno, già sei.
0: No, è come se io rimanessi qua e sentissi che il film viene sostenuto e mandato avanti per arrivare a un pubblico, perché non è più mio, è diventato una materia a sé, e il pubblico nelle sale dal 6 novembre penso che si poserà sul pubblico commosso. Io penso che il pubblico sarà questa, la vita così forte di una donna, così forte che poi prende questa piega e ce la fa amare ancora di più. Tanto che alla fine si vedrà quanto amore aveva anche in quei giorni.
1: E questa è la cosa più bella, ce la fa amare ancora di più. Grazie Monica, grazie a Monica Guerritore per aver preso parte a Effetto Notte. In bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Per tutto.
0: Grazie.
1: Quante cose possono succedere in 5 secondi? Molte, moltissime. Si tratta di un piccolo lasso di tempo, ma che può cambiare la vita di una persona e anzi addirittura di un'intera famiglia. È quello che succede nella storia che stiamo per raccontare, in cui Valerio Mastandrea è un avvocato di successo che si ritira a vivere da solo in campagna, un po' in guerra col mondo, perché deve fare pace con un fatto terribile che è successo: la morte di sua figlia, di cui lui si considera responsabile. L'arrivo come vicini di un gruppo di ragazzi che coltivano la terra porterà in qualche modo a rimettersi in moto, ma anche e soprattutto a fare pace con se stesso e con quello che è successo. Un bel film, una storia davvero emozionante. Sentite.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
1: 5 secondi possono cambiare veramente la vita.
4: E a volte uno si porta dentro dei rammarichi, dei pensieri, dei dilemmi. In questo caso 5 secondi è un dilemma personale che si porta dietro quest'uomo che sembra essersi ritirato dalla vita.
5: Saranno una dozzina e non li ho contati, c'è anche un cane. Si sono accampati praticamente. Villa Guelfi, esatto. Qui tra l'altro è inabitabile, eh? C'è un tetto pericolante, insomma, anche da incoscienti stare lì. E come lo so, le sto dicendo che io abito a 150 metri da lì, ho preso in affitto le scuderie. Mi fa parlare con un superiore, con un funzionario, un commissario, o devo venire di persona a fare un esposto? Mi spieghi? Non mi mette in attesa. Il percorso che lui fa, che magari è la cosa più interessante, è quello di farsi attraversare non solo dal dolore, ma dagli altri, da piccoli stimoli e piccole sollecitazioni emotive che gli altri gli portano, e piano piano, a forza di colpetti, la sua porta si riapre un po' e fa passare quello che è il grande tema della sua esistenza, cioè accettare quello che ha fatto, più che quello che ha fatto, quello che è stato nei confronti della sua famiglia, della sua vita, eccetera, e assolversi o colpevolizzarsi non si

0: Chissà, lo vedremo.
1: Tutta bionda.
2: Che hai fatto?
1: Le tette nuove?
3: Si vede.
1: No, si sente.
3: Giuliana, bella casetta.
1: Ciao,
3: che aria, una meraviglia sto posto.
1: Il collegamento è fra 10 minuti, c'è il wifi?
3: Però per arrivare...
1: Allora vedo se c'è segnale, così utilizziamo l'hotspot del cellulare.
3: Bel posto semplice. Quello che ha il personaggio di Valerio, che a me tocca molto, è l'onestà intellettuale, cioè il fatto di essere, di guardarsi dentro e di veramente, veramente guardarsi, veramente confessarsi, confessare agli altri, ma soprattutto confessare a se stessi quello che uno è stato, quello che uno ha fatto, quello che uno non ha fatto, ma in modo completamente esigente, rigoroso,
4: sì,
3: e severo, severo, la severità con se stessi.
4: Terribile,
3: è una cosa che mi tocca molto, perché io ce l'ho, e, ma mi piace. Per me è più importante essere severi con se stessi che severi con gli altri.
5: Sei un avvocato che fa cose buone. Perché ti sei rintanato e sei così triste?
6: Racconta la tua storia, ti prego.
0: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
6: Di notte sogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi al mattino, quando mi sveglio, mi si chiude il respiro qua.
4: La cosa buffa è che abbiamo fatto questo racconto, questa piccola storia, di questo apologo su una possibile rinascita da un sentimento luttuoso. L'abbiamo fatto con una certa leggerezza.
7: Assolutamente.
4: E in scena era... ci sono state due scene in cui ho visto per la prima volta il mio amico Valerio Mastandrea tremare,
7: sì,
4: dopo aver battuto il ciaco. Non l'avevo mai
7: forse
4: visto.
7: Forse anche noi, quando le abbiamo viste,
4: non l'avevo mai visto tremare così.
7: Tremare perché, Valerio?
4: Per l'emozione.
0: Perché è emozionato. Ecco, le scene a cui fa riferimento lui sono quelle un po' più... sì, quelle forse due. C'era un pizzico in più di aspetto personale dentro quelle, quindi mi sono emozionato molto. È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera dove ho passato... che ho passato proteggendomi poi da quello. È stato bello, cioè nuovo.
7: Veramente. E se sono le scene che penso io...
0: Dopo ce le diciamo, appena spegniamo me lo dici.
7: Va bene, grazie.
8: Chi non conosce la serie di successo Mare Fuori, e poi c'è il brano musicale, la sigla Ci sta o mare fuori, ci sta o mare fuori, non mi fate cantare, avete capito, è quello là. Ma soprattutto sono famosissimi, sono nel cuore del pubblico i suoi protagonisti. Adesso andiamo a incontrare uno di loro, Maria Esposito, nel film Io sono Rosa Ricci, ci racconta, è una sorta di prequel di Mare Fuori, ci racconta la vita, la vicenda in qualche modo di Rosa Ricci, che è uno dei personaggi appunto di Mare Fuori, prima di entrare nel carcere minorile. Lei è la figlia di un boss, il padre si trova invischiato in un giro poco raccomandabile e lei viene rapita. In questa storia cerca di riunirsi a suo padre, ma soprattutto per liberarsi diventa adulta e quindi diventa anche una criminale. Ma per fortuna incontra l'amore. Sentite.
9: Limpiamo a Don Salvatore? Quedamos con el clan de los Richies. Si quieres volver a ver a Rosita, encuéntrame dinero.
10: Facimole sapere che stiamo cercando esorto.
9: Rosa, Rosa!
7: È la storia di un padre e di una figlia, questa qua, no? Per quanto con delle dinamiche applicate, che ne pensi?
11: Il padre per Rosa in questo film è la sua unica speranza, è la sua unica proprio umanità. E quindi sì, è la storia di un padre e di una figlia, di una ragazza e l'altro ragazzo, è un dramma d'amore in tutte le sue forme, credo, sia familiare che d'amore che personale.
12: Sto costruendo un aeroplano, così prendo la rincorsa.
13: Cosa fai? Ehi! Ferma!
10: Non parlo mai più, capito?
12: Io voglio andare via.
7: E qui che succede? Sto carceriere un po' cede, insomma, dovrebbe essere. No.
14: Ma guarda, ti dico, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente che questo film è un film d'amore, ma non un film di amoruccio romantico, cioè è la storia di un bisogno di quell'amore che ti può salvare. ed è per questo che il rapporto

0: Però c'è sempre una storia un po' di criminalità, cioè non do un giudizio, però c'è questo, no? Non
1: è che sì, ma secondo me è sempre...
0: Santarellini, no?
1: No, no, certo, ma secondo me è una storia sempre come la guardi, cioè okay. Per me questa cosa quando tipo dicono che Mare Fuori, Gomorra o altro dà un messaggio sbagliato di violenza,
0: no,
1: eccetera,
0: secondo
1: me è una storia è come la guardi, cioè io per esempio se guardo il film di Rosa Ricci, tipo, cioè... quello che fa Augustin, io non farei mai quello che fa Augustin, per esempio, capito? Cioè io le cose brutte di un film le prendo come cose da non fare.
2: Mare Fuori è ambientato in un carcere i criminali ci vanno, per cui sì, in questo mondo che è stato scelto come il genere di questo film, poi si creano le dinamiche che danno il vero cuore, secondo me.
3: Ti prego, aiutami!
4: Io non sono così.
5: Voglio andare via.
0: Comunque tu sei un fenomeno, no? Quindi che cosa è successo durante le riprese di sto film? Vanno lasciati in pace, siete stati in Sicilia, siete stati da varie parti, no? Tu c'avevi una bella responsabilità perché la seduzione di questa ragazza ammiratissima, celebrata dai suoi fan, no? Allora com'è andata? Ve tormentate rischiosissimo, veramente te volevano far fuori.
1: Sì, sì, sì, anche in Sicilia ci sono state persone che chiedevano le foto, che venivano sul set, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere perché ogni volta che una persona mi chiede una foto mi fa capire sempre che sto vincendo, perché mia madre mi dice sempre o popolo ti fa saggi e o popolo ti fa scendere.
0: Brava, quanto c'ha ragione, ma
5: io sono Rosa Ricci.
6: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto!

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù, dicendogli: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Poco prima ha riconosciuto in lui il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo. Il suo è un moto di zelo

0: certamente animato da amore sincero e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare contro ogni logica di fede che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: «Va dietro a me Satana», e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce Ancilla Domini.
1: Iam mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
1: ut ineficiam progressivus Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et dux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Et
0: adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terra.

Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti. On Tuesday, we celebrate the World Day of Prayer for the Care of Creation. This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations, whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day, caring for our common home calls for a conversion of heart, so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace, refreshing our wounded world. Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi. In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome. Ai giovani che hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante, al gruppo dei devoti, scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta e ai motociclisti presenti per il loro tradizionale incontro annuale. Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo, come pure al servizio a tutela della sicurezza durante gli incontri con i pellegrini. Tante grazie. E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il